0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 26 giugno sulla Campania con tempo in avvio, stabile, asciutto ed assolato, ma con tendenza a qualche disturbo nelle ore centrali del giorno. Specialmente le zone interne risentiranno di locali rovesci, anche a sfondo temporalesco, ma per lo più fenomeni isolati e fugaci a causa dell'alto tasso di umidità. Caldo intenso e fastidioso si fa sentire in giornata con punte massime in diverse zone attorno ai 34-35 gradi, ma anche nella notte al primo mattino valori minimi di fatti non inferiori ai 25 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

orologio, guardate nei pressi del cruscotto della vostra auto eventualmente, che ore sono? Le 7 in punto. Finalmente, tu che ti lamenti sempre, magari fatto tardo, le 7:03, le 7:04, ho chiamato quelli del meteo, ho detto aiuto, vi chiama Golra stamattina, dovete essere puntuali, precisi. Infatti mi guardano anche un pochettino in cagnesco, ma che vuoi? Non ho capito, tu qua devi essere puntuale, devi finire alle 7 meno un minuto e poi comincia il pipistrello, anche perché stamattina comincia il Tarik World Summer Edition edizione 2026. Per chi non conoscesse questa rubrica ormai secolare, ogni venerdì d'estate fino a quando andremo in ferie, fine luglio, ecco, avremo la possibilità di ascoltare le canzoni più belle di un'estate fa, quelle scelte da voi, ovviamente una ventina di secondi, non tutte, ma i ricordi di un'estate fa, quelli legati al periodo quando andavate al mare col nonno, con la nonna, oppure qualcosa di incredibile che è successo durante un'estate fa, che può essere un anno fa, come 20 anni fa, 30 anni fa. Buongiorno Annellino, Iorio è ancora lì nei fumi alcolici del matrimonio del nostro pesacane, tutto bene? Ti sei divertito? La busta l'hai consegnata? Anche la mia, tutto a posto? Ti è fatta male con la busta? Ma lui è il re delle buste, se vi state per sposare chiamatelo, anche se non lo conoscete, che lui è uno che sa fare le belle figure, anche perché ha da giare sanna gamba, ve lo voglio dire, così come anche nelle zone mie in provincia. Adesso volevo aprire un mondo, ma è meglio evitare, i provinciali fanno le buste migliori dei cittadini, ecco, e questo è testato, l'ho testato io. Vabbè, poi abbiamo già mandato qualcosa che non dovevamo mandare in onda come segnale nel Lino, che questi ci massacrano. 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Per il momento però geolocalizzazione, cosa farete di bello in questo venerdì, sabato, domenica? Io appena finisco me ne vado al mare, me ne vado a Scalea. Ma c'è fanno un bagno a Scalea, che non è estate per me senza Scalea. E voi cosa farete questo fine settimana?

0: mi dà ragione, dice, hai ragione Manganiello, noi provinciali facciamo le buste più pompose dei cittadini ai parenti, agli amici, perché essendo piccolo il paese poi li vedi e ci fai brutta figura, ma tanto loro dopo il matrimonio e aver incassato la busta se ne fregano di te, soprattutto dei parenti. Allora facciamo come cittadini, mettiamo 50 euro nella busta e non se ne parli più, come abbiamo fatto con Pesacane. Non si parla più di buste, non si parla più del 50 euro, perché c'è un amico, e con questo chiudo il cerchio, dice, ti ricordi com'era il tuo 50 euro? No, non lo ricordo più, anche perché l'avvocato Viglioti ieri lo ha speso, è andato a mangiare un bel panino l'altro ieri, se non erro, con il figlio, con il nipote, con il mio 50 euro. E vabbè, facite una saluta, che vi devo dire, e niente, ormai ci ho messo una pietra sopra. Nel frattempo un po' di messaggi che riguardano le temperature altissime anche stamattina, perché c'è Marco dalla Svizzera, temperatura massima qui a Zurigo 37 gradi, ma meno male che c'è il pipistrello, un abbraccio a te, sarò io il tuo condizionatore stamattina. Poi ancora qualche messaggio che riguarda le vacanze, perché qualcuno già è partito, come un amico scrive, sei in vacanza da ieri, svegliato alle 4 per partire, giornata tra check-in, braccialetti eccetera eccetera, ma stamattina che fai? Ti perdi l'alba sullo Ionio? Ma neanche morto, sempre al massimo, dormiamo ancora alla prossima, forza Napoli, Francesco da Nocera, ora a Sibari, e vi faccio vedere la bella Sibari se riesco dall'iPad, vabbè si vede maluccio, ma per farvi capire. Vorrei sapere una cosa, caro Francesco, ma il fatto delle zanzare a Sibari, io ricordo quando ero piccolo e si partiva per Sibari, tutti ti dicevano, state accorte zanzare, perché lì a quanto pare sono i laghi e quindi tantissime zanzare, hanno bonificato o ci sono ancora? Diamo anche delle informazioni. Io ero terrorizzato, non sono mai andato a Sibari proprio perché tenevo paura, cioè come se fosse una foresta piena di zanzare, no? Cioè arrivi là, ma zanzare per tutto parte. La immagino così, fammi capire, ho questo trauma da piccolo. E l'ultimo messaggio dice, io parto domani per le vacanze direzione Palinuro, bellissima, quanti amori a Palinuro e quante discoteche chiuse, come Lanternone, come il Ciclope, la ricordi tu Nellino il Ciclope? Devi sapere che era una discoteca scavata in una roccia, stupenda, bellissima, e suonavano praticamente tutte, anche il nostro Marcello Niespolo all'epoca, e io andavo sempre lì a ballare. E non solo. Va bene, sentiamo un po' la geolocalizzazione e i programmi per questo weekend. Questi siete voi. Yes!
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Appena finito di fare una ricca e sana colazione al bar.
0: Ottimo.
1: Posto fisso comanda.
0: Hai visto?
1: Adesso mi metto in macchina, mi geolocalizzo.
0: Posto fisso.
1: Catavatore, direzione Frullone.
0: Frullone, lui lavora l'aria praticamente.
1: Non è né calda né fredda,
0: sì, è mita
1: Maria.
0: Ma
1: io lo faccio sapere là come arrepriaia, peccato che è durata poco.
0: Sì.
1: Però guarda, Pele Mainz mi sta contagiando a parlare così.
0: Sì.
1: Allora, buona giornata, ragazzi.
0: Buona giornata a te, Nola, ieri, Avellino e altre zone limitrofe, ragazzi. Un acquazzone incredibile, danni anche abbastanza seri. Veramente mi sono trovato in una tempesta d'acqua pazzesca e siamo solidali con quelli che hanno avuto anche dei problemi e anche abbastanza seri. Pronto?
2: Buongiorno professore.
0: Eccolo
2: Pistelle.
0: Qui. Fermi
2: saluto
0: tutto.
2: Manganiello.
0: D'Original.
2: Saluto a chi c'è in regia.
0: Sì, sì.
2: C'è Guarizzo,
0: sì,
2: sono sì, a casa. Sì. È bella l'estate, qua è molto caldo, ma si sta bene.
0: Sì, si sta bene, no?
2: La mia roccia.
0: No. La roccia, eccola lì.
2: Un buon venerdì, un buon fine settimana a tutti voi. Saluti da Raffaele da Mainz.
0: Raffaele, la roccia io credo che per questa estate la trasformiamo in uno scoglio. No, così, ecco, siamo a tema, balneare. Pronto?
3: Sono Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti i professori, sono Caserto.
0: Esatto.
3: Non basta, ma stasera c'è un concerto.

0: Ti abbraccio anche a frate, ma Gianluca, buongiorno. Sarri con l'Atalanta sta rompendo il pasticciotto. Prima Ghila, adesso pure Vergara. Un abbraccio al nostro amico Antonio. Poi c'è un abbraccio forte a tutti. Grande inizio di giornata all'albero dalla Germania. Grazie. L'attesa di arrivo di Allegri è come quando la domenica ha invitato a pranzo tua suocera e speri che per un motivo o per un altro non possa venire più. Si scherza, c'è Ciccio da Carpi che ci scrive: dottore, per la cresima, ci va il vescovo. Poi paragonare Messi a Maradona è un'offesa a Dio del calcio. Venendo del Corone ne abbiamo già parlato. Poi c'è Gennaro da Cerra: volevo dire che Nico Paz, Nico è pazzo, ma mi è felice, manco scherza. E poi Giovanni da Brusciano: bisogna analizzare lo Zabaglione che prende Felice la mattina. Ma pensate, ma quello è vero. Ma Felice, vuoi richiamare un attimo per favore, se stai in radio? Ma scusa, la strada di Montevergine è chiusa, come stai salendo sopra Montevergine? Guido, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Guido, scusami, ma la strada di Montevergine è chiusa, ma secondo te è giusto che uno si va a cresimare senza fare neanche...
1: Ma quello è chiuso per i pullman che vanno lì sopra, penso.
0: Ah, solo per i pullman, dici tu.
1: Con la macchina si può andare.
0: Ah, con la macchina si può andare.
1: Sì, perché lì è troppo... con i pullman lì in salita...
0: È dura,
1: Io ci sono stato 3-4 volte a Montevergine.
0: Sei stato pure a Montevergine.
1: Sì, sì, come no, ci vado spesso.
0: Fai bene, bravo.
1: A sentire la messa, a santuario, poi sono le bancarelle che vendono i formaggi.
0: Pure?
1: Sì, vicino alla chiesa.
0: Ah, caro, complimenti.
1: Vicino alla chiesa vendono tutti i formaggi.
0: Che formaggi?
1: Avellinesi.
0: Irpini. Va bene.
1: Gianlu, voglio fare un saluto.
0: Sì, facciamolo questo saluto.
1: A Felice Antonio,
0: tutti
1: a Sofia Giorgia.
0: Bravo.
1: A Domenico.
0: Sì.
1: A quello della Germania, della Svizzera.
0: Tutta l'Europa.
1: Tutta l'Europa che tifano Napoli.
0: Esatto, sì.
1: Anche quelli che non tifano Napoli.
0: È vero, tutti quanti.
1: Poi voglio fare contagianza a tutti quei morti che sono stati in Venezuela.
0: Hai ragione.
1: Lì, mamma mia.
0: Veramente, ragazzi.
1: Che disastro.
0: Parliamo un attimo di una cosa davvero drammatica. Bravo, Guido. Bravo, Guido.
1: Una tragedia. E poi sono quasi tutti italiani lì, cioè il 20% sono italiani.
0: Insomma, ci sono tanti italiani, comunque una vera tragedia. Hai fatto bene, Guido, a ricordarci questa tragedia immane, questo maledetto terremoto.
1: Non ci possiamo avere niente, mannaggia la miseria.
0: Va bene. Guido, grazie per la tua sensibilità, come al solito. Grazie.
1: Mi dispiace, però non possiamo farci niente.
0: Vediamo. Speriamo bene. Grazie, Guido.
1: E poi quando riguarda il Napoli.
0: Ah, pure il Napoli, sì.
1: Sì, pure il Napoli. Vedo, sto vedendo altre trasmissioni. Hanno perso a quella palestra lì.
0: Palestra.
1: Le televisioni del nord.
0: Vabbè. Nico Pazzi, io sono pazzo.
1: Tanto, 80 milioni, 100 milioni. Ma li pigliano questi soldi?
0: Non lo so dove li pigliano, Guido. Vediamo.
1: Nico Pazzi già sta a Milano, già sta facendo allenamento.
0: Come a palestra pure stava già a Milano e è andata a Londra.
1: Già sta facendo allenamento a Milano. Quelli ragazzi pure l'Inter. Già hanno fatto tutti.
0: Vedremo. Un abbraccio, Guido. Salutami tuo nipote, Guido. Un bacio.
1: Ciao. Siamo Vergara. Non se lo deve vendere,
0: Vergara non si deve vendere, lo sappiamo.
1: Basta che giochi poco e ci mettere pochi volontà in più.
0: Ecco, bravo Guido, ti abbraccio. Bella telefonata, grazie Guido. Poi, giusto per la cronaca, anche a Pompei si può andare a fare la cresima saltando il percorso. Barsi, recarsi lì e prenotare. Ecco, grazie Roberto da Casalnuovo Napoli. Ricordiamo oggi, ecco, bello, bravi gli amici della Fagnevene di Casore, oggi ricordano Ciro Esposito, purtroppo 12 anni sono trascorsi oggi dalla sua tragica scomparsa, grazie ragazzi. Poi saluti anche dal nostro amico Luca da San Marco, che ci ricorda di Vergara, che c'è una trattativa. Sì, lo vogliono l'Atalanta, Como, ma il Napoli potrebbe proporre un rinnovo di contratto, vedremo. Nemmeno le auto possono salire, l'unico accesso è con la funivia oppure per Pietra Stornina. Non lo so, ragazzi. Non toccate Vergara, deve restare a Napoli, punto, ce lo scrive Tonino. Poi c'è Bruno da Parma, c'è la funicolare per salire a Montevergine. Felice, se sei in linea, scusami, vuoi spiegare come stai salendo con la macchina? Richiama un attimo, lo farebbe lo scambio Nico Paz McTominay, Paolo Danola? Nico Paz McTominay, Paolo, come ti viene stamattina di fare questa cosa? Occhio perché con me.

0: Domenico Mourinho e il Real Madrid potrebbe avere qualche tentazione. Sentiamo Umberto cosa ne pensa. Umberto, buongiorno.
1: Gianluca, Umberto, amici di Verino da Quarto. Ciao.
0: Caro amico mio,
1: tutto
0: buongiorno.
1: Ben trovato. Il caldo che fa fare, voglio più felice. No, guarda, sto in macchina perché io viaggio tantissimo, sì. Anche io, ma voglio si muore, cioè ci dobbiamo fermare quando incidenti a catena.
0: Me lo dicono che sono ferme le auto per sentire queste performance.
1: A parte io per gara non lo toglierei perché qua si parla di far crescere i vivai e poi ci vogliamo togliere dei
0: Umberto.
1: Manteniamoci per gara perché è un talento napoletano e secondo me ne sentiremo parlare anche in nazionale. Volevo chiamare, ho chiamato per fare dei saluti.
0: Bravo.
1: A parte il grande Nellino che sta là dietro.
0: Nellino, il nostro Nellino.
1: Io l'ho conosciuto, già lui l'ho conosciuto. Nellino. Siamo nati nello stesso giorno, io e Nello.
0: Tu e Nellino?
1: Il 6 marzo è nato, sì. 6 marzo. Nello si ricorda, secondo
0: te? Sì, Nellino si ricorda sicuramente.
1: E poi, ma come si può fare per conoscere il grande e piccolo Domenico?
0: Domenico è una nostra mascotte, riconoscere da vicino e abbracciarlo.
1: Perché guarda, è
0: una nostra grande mascotte, il grande Domenico.
1: È grandissimo. Come mi piacerebbe, adesso mi piacerebbe conoscerlo da vicino.
0: Vediamo l'anno prossimo.
1: Mi credi? Me lo porterei in radio. lo vado a prendere io e lo porto in radio.
0: Siete molto carini, vi ringrazio. Sarà contento.
1: Veramente grande.
0: Un abbraccio
1: a tutti.
0: Grazie, Umberto.
1: A Napoli sempre. Come si dice, non ci uccide nessuno. Dai.
0: Grazie Umberto, grazie di cuore. Intanto voglio dire, chi è uno che viaggia, lo sapete, è il nostro amico Manganiello che mi segnala che la strada di Monte Vergine è stata riaperta. Quindi si può dire, c'è stato pochi giorni fa, Manganiello è andato a Monte Vergine, è stata la strada, stava aperta. Ma che si chiude a fare a Monte Vergine? Ma io sono lo stesso Manganiello che va a Monte Vergine. Ma ragazzi, ma che cosa stava... Ma si chiude a Cresima pure? No, già sei sposato, Manganiello. Allora, è colpa del caldo, ci scrive Vincenzo. Il caldo fa male a tutti, Lello. Felice mi ha fatto ricordare il film di Zalone quando fece fare la madrina di battesimo all'amica musulmana, Matteo da Pagani. E poi fuori Neres, dentro Greenwood, Scott McTominay al Real e Nico Pazza al Napoli. Sarebbe veramente una cosa, un mega mercato. Oggi è il compleanno di mia figlia Federica, le fai gli auguri? Ma lo faccio volentieri, e Pino che ce lo chiede, auguri a Federica. Felice, per cortesia mi puoi prenotare due battesimi, una comunione? Mi raccomando, prezzo buono, ci scrive Davide. Gianluca, non so chi è più pazzo, Felice o Nico pazzo. Bravo Domenico, ottima battuta. Grazie Domenico, rendi le giornate più noiose in gioia pura. Grazie anche Luca, ce lo scrive il nostro mitico Domenico che ha salutato Felice. Siamo al 27 giugno, Allegri non ha ancora firmato e mancano 21 giorni al ritiro di Di Mara, ce lo ricorda Enzo da Quarta. Intanto vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
2: Pace bene, fratello.
0: Oh, il nostro amico Antonio da Casaluce. A proposito di pace bene, vorresti cresimare anche tu qualcuno, no?
2: No, io già ci sono stato a Montevergine.
0: Ah, Montevergine.
2: Giovane, avevo sui 25 anni, con mia moglie che eravamo fidanzati.
0: Con tua moglie eravate fidanzati?
2: Due volte, una volta sono sparito con la macchina e una volta sono con la funicolare. È stato un momento bellissimo. Grande santuario. Sono in ferie adesso, sono stato a Pietracina.
0: Ah, che bello, bravo.
2: Ho mangiato là un pranzo turistico bellissimo, 18 euro a testa.
0: Hai lasciato anche la mancia?
2: Sì.
0: Bravo Antonio.
2: Mi hanno trattato bene perché tutto formaggio, tutto un po' di
0: 18 euro. Devo consigliarlo a Manganiello questo ristorante subito.
2: Secondo me lui va proprio buono
0: Manganiello lì.
2: Senza laurea.
0: Esattamente, va benissimo. Antonio, ti ringrazio.
2: Allegri.
0: Siamo
2: più allegri.
0: Siamo più allegri. Tra poco saremo allegri.
2: Hai detto tu. Comunque già Luci, vediamo.
0: Sempre con piacere, grazie Antonio, il nostro amico. Antonio mi ricorda che e mi conferma anche di questa procedura un po' particolare che si può fare anche a Pompei, bisogna prenotare e si può fare la crisi, ma Gesù. Vabbè, Luca Normando Gatti in difesa non sarebbe male. Poi buon fine settimana a tutti, Pasquale dalla provincia di Perugia, e poi una linea d'attacco composta da Calaini, Højlund Alibegović, al solo pensiero mi viene da piangere, Riccardo. Ma Riccardo, su Alibegović e Calaini lo sai, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, complimenti, non so se riusciamo a fare qualcosa. Io Calaini lo sapete, ragazzi, mi sono bravissimo. Non è vero, non dite questo, non si può dire. Felice, per favore, mi puoi prendere due formaggi irpini alle bancarelle, Daniele da Terzigno. Manganello è andato a Montevergine per sperare di recuperare 50 euro con una preghiera, lo scrive Antonio. Buongiorno, sono passato per Avellino, Felice sta ancora suonando. È possibile che l'Atalanta, una provinciale, debba dettare il mercato? Non lo so, ragazzi, ce lo scrive Francesco. Intanto vado da Maurizio. Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, caro. Senti, io volevo lanciare un giochino, se tu sei d'accordo.
0: Maurizio, ma vuoi che al bar dello sport fate quello che volete? Io che ne so, che giochino vuoi fare? Fammi sentire.
3: Allora, l'Allegri Day, ci giochiamo un caffè, qual è il giorno in cui viene, diciamo così, il tweet presidenziale? Io ho un'idea, me la vado per un'idea.
0: Fai sentire quale.
3: Ti dico qual è la mia idea. Secondo me Allegri sta aspettando che termini il mese di giugno per avere le due mensilità famose di maggio e di giugno, non è una questione di buonuscita, e poi si dimette. Il primo di luglio arriva il tweet presidenziale. Ma tu che ne pensi?
0: Allora Maurizio, io ti dico questo, che la maturazione per poter ovviamente richiedere le mensilità, mo o la fai il 30 di giugno o la fai il 28 di giugno, la mensilità è già maturata. Cioè, voglio dirti, è un discorso che facevo anche in redazione con il direttore De Maggio. Cioè, voglio dire, se tu devi fai la transazione che vai via invece...
3: No, io non immagino una transazione, io immagino una rescissione unilaterale di Allegri dal primo di luglio.
0: Cioè, Allegri rinuncia all'anno di contratto dei soldi?
3: Esattamente.
0: Maurizio, Maurizio, cioè,
3: io punto il primo luglio.
0: Ah, vabbè, per carità, può essere che sia questa la data, ma che Allegri vada via dal Milan senza buona uscita, ragazzi. Ma insomma, la vedo un po', per carità, aspettiamo, vediamo di capire che cosa accadrà, lo sapremo veramente tra pochissimo.
3: Futura memoria. Futura
0: grazie
3: memoria.
0: Maurizio, lo ricorderò. Un abbraccio. Manganiello, avvocato, non lo sapevate, Montevergine è stata aperta apposta per Felice, per poi richiudere. Sono Raffaele da Mainz, io so perché Antonio sta andando a Montevergine per avere la grazia di riavere le 50 euro indietro. Saluti da Raffaele da Mainz. No, ma mo stai offendendo a Manganiello, Raffaele, non si fa. Una cosa è lo scherzo, è una cosa, tu che sei stato fautore di questa elargizione da parte di Manganiello, vuoi fare una cosa del genere? Avvocato, posso fare qualcosa per non andare lunedì a un matrimonio? Che vuoi fare? Luca Normanno, l'abbiamo già letto, non farei lo scambio Nico Paz per McFrat, ma Massimo Paz, McTominay per Nico Paz. Io mi tengo a McTominay, ragazzi, pubblicità. Salvatore, aspetta in linea, arriviamo tra poco.

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli, ferraioliauto.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Allora, tornate in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Nellino Iorio, anche Tellino Iorio in cabina di regia per raccogliere i vostri interventi. Ci sono Salvatore ed Andrea allo 081 546 6873. Arrivano tantissimi messaggi, abbiamo aperto il Bar dello Sport con il botto, lo ricordo che c'è il nostro Felice sulla strada di Montefalcione per fare una cresima a un'amica, un cognato, non lo so che sta succedendo, ma dobbiamo parlare, stiamo parlando di mercato. E c'è stato un nostro amico che ha posto questa, dice: ma cedereste Nico Paz, scambio McTominay Nico Paz? Io esco Paz con Nico Paz, cioè nel senso, come dire, ho qualche dubbio. Buongiorno, Lukaku non si parla proprio, sai qualcosa? Beh, Lukaku sarà ancora impegnato ai mondiali con De Bruyne, c'hanno la partita decisiva, il Belgio contro la Nuova Zelanda, se non vincono possono uscire dai mondiali, sarebbe una tragedia davvero per il Belgio, insomma non sarebbe un grande risultato, farebbe un'ennesima brutta figura con Rudy Garcia. Poi, caro direttore, ma è possibile che l'Atalanta, una provinciale, debba dettare il mercato? Francesco da Giuliano, non abbiamo già detto, tranne per offerte irrinunciabili, Vergara non può muoversi da Napoli perché la Rosa ha problemi di compilazione della famosa lista che prevede 4 posti del settore giovanile. Attualmente sono Vergara, Contini, quindi si rischia di ripartire con l'endica, Pantone da Marano. C'è il nostro amico che Ordóñez dell'Ecuador, gioca nel Bruges, che è difensore, ce lo scrive Vivo. E poi ho visto Felice sta facendo le olive e la sede di Montevideo, ma non è vero. Alisson Santos è più forte del bosniaco Saluti da Londra, Gio. Cioè, scusami, secondo te Alisson Santos è più forte di Alej Begovic? Beh, io, per carità, è una bella domanda. Per me è una cresima grazia, ce lo scrive Massimo. Ascoltare Nonno Guido sembra sentire Pietro De Vico, si scrive Enzo 66. E poi Felice, la strada per Montevergine l'ha fatta aprire tramite amicizia Maurizio Dal Vomero. E poi Fabrizio Marino, mi potresti spiegare perché davvero non riesco a capire come mai De Laurentiis, che sapeva già che Conte non avrebbe rinnovato, non si sia anticipato per prendere un giovane allenatore rampante? Fabrizio Marino, la questione si è sviluppata, caro Fabrizio, me la ricorderete, no? Quella incredibile conferenza stampa di fine stagione che ho cercato di cancellare tra Conte e De Laurentiis, quando si libera Allegri, perché se Allegri fosse andato in Champions con il Milan nell'ultima partita con il Cagliari, la sconfitta, Allegri restava al Milan, quindi si è sviluppato poi nell'ultimo secondo. Salvatore, vengo da te, buongiorno.
3: Sì, salve, buongiorno avvocato.
2: Buongiorno.
3: Salvatore da Scampia.
2: Carissimo Salvatore, buongiorno, ben arrivato.
3: Buongiorno. La situazione di Allegri ovviamente è quella che lei ha descritto.
2: Sì, a me non me ne importa, non mi tocca proprio questa situazione, cioè proprio la cosa di Allegri ormai è talmente stantia che non me ne, veramente, quando sarà ce lo diranno, dice Allegri è nuovo allenatore del Napoli. Beh, non credo che noi ci sconvolgeremo per una notizia del genere.
3: Sicuramente sì, anche se sono tra quelli che spera ancora che...
2: Anche tu preghi? Vuoi andare a Montevergine con Felice?
3: Se le cose del genere lo farei tranquillamente. No, purtroppo non credo che possa servire a qualche cosa. Ma io il focus di Allegri lo vorrei incentrare sul discorso che faceva lei poc'anzi. Cioè, sì. Vale a dire, nessuno rinuncia ai soldi.
2: Vero.
3: Però dobbiamo anche... forse noi siamo troppo abituati a seguire le vicende dei grandi attori, dei grandi professionisti sportivi, e ci sembra che queste cose siano normali. Però nel mondo, io sono un ingegnere, nel mondo del lavoro non esiste una cosa del genere. Cioè, nel mondo del lavoro vero, quello fatto dagli stipendiati e da coloro che scrivono dei contratti e quindi dei professionisti con delle aziende, non esiste che un'azienda e un professionista decidono di non andare via, oppure un'azienda decide di mandare via un professionista che ha un accordo per 8 anni e il professionista magari vuole prendere altri lidi e non lo fa se non prende una buona uscita. Ma voglio dire, se tu sei legato a questi 6 milioni di euro che ti dà il Milan e li vuoi tutti, rimani a casa e ti prendi 2-6 milioni di euro, altrimenti accetti 4,5 i 5 del Napoli e guadagni qualcosa di meno. Nel mondo reale così funziona.
2: Ah, tu hai perfettamente ragione, Salvatore, è un argomento molto interessante. Io credo che la discussione sia proprio a metà, cioè nel senso che Allegri è stato licenziato, è stato esonerato. Nelle more il Napoli fa un accordo con Allegri, il Milan sa perfettamente che Allegri è il nuovo allenatore del Napoli e quindi, siccome c'è ancora un anno di contratto, essendo stato tu licenziato, quindi Allegri, se dovesse rinunciare al Napoli, Allegri prende l'ingaggio del Milan per un anno. E quello che stanno trattando qual è? Che Allegri dice: scusatemi, io sì me ne vado, però tu mi devi comunque dare 6 milioni, invece di darmene 6 me ne devi dare 2, 3, 1, non lo so che stanno trattando.
3: Ed è una forza contrattuale che francamente non è condivisibile.
2: Però lui la vuole esercitare, quindi perciò dice, allora hai ragione tu, Salvatore, hai ragione tu. Se Allegri, se il Milan forza la mano, perché il Milan potrebbe forzare la mano, e dice no, io ti pago, resta qua, sei un mio stipendiato, resta qua.
3: Avvocato, chiedo scusa, aggiungiamoci ancora un po' più di sale, proprio perché, per testimoniare il fatto che magari Allegri non riscontra proprio le mie simpatie, ma ci dormirà la notte lo stesso, credo, il buon Massimiliano Allegri. Ma vogliamo proprio precisare che se un professionista sta sotto contratto con un'altra squadra non può iniziare a lavorare con un'altra?
2: Sì,
3: questo lo vogliamo precisare.
2: Sì, nel mondo del calcio però esistono
3: è scorretto fare questo.
2: Sì, però siamo con sai che nel mondo del calcio le telefonate, le cose, cioè voglio dire, su questo non c'è. Noi dobbiamo capire come va a finire questa storia. Finirà in un modo, sarà soddisfattorio per tutti, per il Milan che ha risparmiato l'anno d'ingaggio, per Allegri che si è pigliata a buona uscita, il Napoli firma il contratto e vediamo che cosa succede. Vediamo. Grazie Salvatore, bello intervento. Fatti sentire più spesso che chiami poco. Allora io prenderei al posto di Ghila, sarebbe meglio Kim, attenzione al Giappone, Rosario Mele da Cremona, invece di aspettare il tiritera con Allegri perché non prendiamo Mancini. Bravo Gianluca, hai fotografato esattamente la situazione. Sì, ti ringrazio Riccardo, ma è così, voglio dire, non ci sono. Daranno la colpa al Milan per i ritardi causati per ingaggiare Allegri. Abbiamo perso tempo per Ghila e se lo prenderà l'Atalanta per i ritardi sul terzino, se Calahilli se lo prende l'Inter. La colpa è del Milan che boicotta il Napoli, tutte pezze col Pippo da Frattamaggiore. No, in questo caso no. Ragazzi, qua c'è una trattativa in corso. Il Milan prova a risparmiare i soldi. Allegri prova a prendere più soldi possibile dall'ingaggio. E il Napoli aspetta, ragazzi, è talmente chiaro. Allegri sta pensando ai suoi interessi, il tempo passa, credo che il presidente debba trovare una soluzione a tutti gli scenari possibili. Carmine d'Aversa, il cugino di Felice, oltre alla crisi, si deve pure sposare, ma se Felice è ultra settantenne, il cugino a che età si sposa? Ma che ne so io, Maurizio da Scafati, ma che ne so? Cedere Vergara non va bene, come pure spendere una follia per Nico Paz. Cedere McFratem, follia. Marcello da Beirut, stai calmo Marcello, state calmi. Andrea, buongiorno.
4: Buongiorno
2: Andrea, aspetta Andrea che non si sente bene il telefono, siccome io non voglio abbassare il telefono a te mai nella vita, che la tua telefonata per noi è grande gioia, quindi vediamo se il collegamento è buono. Andrea, ci sei?
4: Gianluca, mi sentite?
2: Adesso sì, bravo Andrea, vai Andrea, eccoci qua, vai.
4: Gianluca, niente, Vergara non si tocca, McFratem, che mi fa questo Nico Paz?
2: Tu
4: che ha fatto già un porto non c'è, lì per me è meglio McFratem,
2: sei come me, McFratem o Nico Paz, bravo, ecco, fatemi.
4: E poi niente, se Gianluca, oggi sta mia figlia a casa, vi vuole mandare un messaggio.
2: Che bello! Grazie piccolina, dai un abbraccio forte a papà, stringilo forte, lo devi stritolare dall'abbraccio, hai capito?
5: Un bacio dalla Germania.
2: Un bacio a te piccolina, un bacio a te. Andrea, ti raccomando, abbraccia tua figlia, tienila stretta sempre tra le tue braccia, ti raccomando. Dopo queste telefonate qua, io poi dico il resto, che conta? Ma cosa conta? Andrea che sta combattendo in Germania la sua situazione, posta con sua figlia, ma il resto che cosa conta? Nellino, che cosa conta tutto il resto? Niente, non conta niente. Ah, va bene. Allora, visto che l'Atalanta ha venduto per 60 milioni, Palestra vuole Vergara. Che valutazione fareste? Pasquale da Modena. Non lo so, ragazzi, la valutazione. Leggo 30, chi dice 50. Già il fatto che però puntano su Vergara è... Non ho ben capito perché hai consegnato il ristorante a 18 euro a Manganiello. Antonio dal Cilento. No, Antonio Manganiello è molto attento. Lui è attento, è oculato. E quindi gli piace. Messi va confrontato con Pelé e Ronaldo per ruolo. Diego invece era un trequartista centrocampista, lei è un attaccante. Partiamo già da questo. Diego toccava la palla in modo in cui Messi non la tocca. Chiudo qua, Dino Brasillo, ma era proprio inutile, Dino, non c'è. Il Galatasaray vuole De Bruyne. Buon fine settimana a tutti. Francesco da San Nicola alla strada Caserta. Vediamo che cosa succede. Se non finisce il mondiale non si può sapere. C'è Pietro in linea. Pietro, buongiorno.
6: Buongiorno, avvocato, sono Pietro da Ferrara.
2: Ciao Pietro, benvenuto. Benvenuto.
6: No, Pietro. No, benvenuto. Io sono uno di quelli che aveva vinto addirittura il biglietto quando c'era il Covid per le risposte del Napoli. L'ascolto sempre.
2: Ti ringrazio di cuore, faccio un po' fatica a ricordare, ma va.
6: C'ho uno studio, allora sono in negozio e all'altro per la gente. No, volevo dire, allora io speravo che Conte andasse via già l'anno scorso, no?
2: Addirittura.
6: Mm. Sì, sì, no, no, ma perché? Vabbè, io vado tutti gli anni a Di Maro, già sono pronto per andarci un'altra volta.
2: Bene.
6: Allora, diciamo che secondo me è tra i papabili, anche se non mi piaceva, io speravo che venisse Allegri, ma soltanto perché Allegri, che lui non va in ritiro, secondo me, dal Cagliari, non fa le tournée e tutto. E spero perché secondo me lui è uno che sta gestendo meglio la rosa e sta giocando e sta diciamo, tornare bene anche i giovani. E il Napoli secondo me ne ha bisogno. Spero che comunque poi riesca a giocare di nuovo come giocavo col Cagliari, che faceva delle stagioni straordinarie. È uguale anche
2: speriamo.
6: Però detto questo, il fatto che comunque Allegri fece una causa alla ex moglie per scendere l'assegno da 10.000 a 5.000, c'erano altre cose sotto.
2: Ma perché devi parlare di queste cose private?
6: No, ho paura, no.
2: Ah, ci dici che uno ci tiene all'aspetto economico?
6: Voleva scendere l'assegno da 10.000 a 5.000 è andato per le lunghe. Allora no, io ho messo questa cosa che comunque è pubblica, non è una cosa privata. Facendo il calcolo ho detto, oddio, questo modo da 10 a 5.000 ho fatto da alcuni anni di cause, non vorrei che comunque ci sia un'altra cosa con questo Milan.
2: Non lo sappiamo.
6: Comunque non c'è nessun
2: impegno. Hai equiparato il Milan alla prima moglie di Allegri, insomma, va bene.
6: No, è il fatto di...
2: Sì, da un punto di vista, diciamo, di trattativa, di trattativa.
6: Sì, di trattativa, no, 10.000, 5.000 che poi l'ha persa, ma comunque
2: erano altre cose. La persa causa Allegri,
6: l'ha persa perché non riuscivo, perché lui disse che comunque voleva uscire da 10.000 a 5.000, perché nel settembre.
2: Ma tu eri l'avvocato di Allegri? Eri l'avvocato?
6: No, ma io mi piace leggere.
2: Ah, sei informato. E
6: allora praticamente disse che comunque una delle motivazioni, che secondo me era finta, che essendo che era stata esonerata dalla Juve, la situazione si viene a gerare e non è cambiata.
2: Va bene, vediamo come succederà. Grazie Pietro,
6: buona giornata.
2: Un abbraccio a te. Mi fai un saluto a tutti i soci del Club Napoli Scafati di Os, come no, con grande piacere. Un invito a tutti a tesserarsi al Club Napoli Scafati di Os. Il Sasà, il presidente Allegri, pensa questo, Allegri fatta parlare quello, Allegri vuole questo, Allegri non vuole questo, sono centinaia le notizie, ce lo scrive Gennaro. Caro avvocato, voi dell'informazione diciamo che le state tirando troppo a difendere quanto accade ad Allegri. Noi tifosi e la gente che lavoriamo non riusciamo più a sopportare questo scempio. Male Allegri mostra di pensare ai sordi e non pensa che ha ricevuto una grossa opportunità. Giovanni, ragazzi. Fra Manganiello e Raffaele da Manzi si sono rotte le giarretelle, ci scrive Raffaele da Portici. E perché? Scusami. Notizie di Ceballos. Un saluto affettuoso a Roberto da Casoria. Sapete che Radio Gol, Kiss Napoli, insomma, stanno seguendo questa trattativa con puntuali informazioni. Insomma, il Napoli è molto vicino a Ceballos. Spalletti era antipatico, Conte era antipatico, Allegri era antipatico. Se uno più uno fa due, poi non diciamo mica dobbiamo uscire con lui, c'è Felice Mingione. Ciò, segnatevi, ecco qua, gente che non può mangiare, si parla di milioni, vabbè ragazzi, non esageriamo, è la questione economica, siamo partiti male, purtroppo è tornato al comando De Laurentiis, campagna acquisti messa in dubbio, prevedo tempesta. Giovanni, tanti saluti a Felice e a tutto il gruppo Malati del Napoli, Jenny 167, vado da Alessandro. Alessandro, buongiorno.
7: Buongiorno avvocato, un grande caffè come lo fai tu?
2: Io lo faccio Fannellino, sta al banco Fannellino, quindi fa lui, fa tutto lui, quindi vai.
7: Allora, io dico una cosa, vai. Un po' di evoluzione del carattere del presidente, secondo me la stiamo assistendo, perché se fosse stato qualche anno fa, penso che cacciava sempre un colpo, diciamo, teatrale con un altro nome. Secondo me sul filo dei rasoio, in attesa veramente.
2: Cioè, ma tu pensi veramente che possa succedere qualche cosa? Ragazzi, ma Allegri è la natura del Napoli.
7: No, io qualche anno fa l'avrei pensato, però sicuramente oggi no. Oggi no. Secondo me, diciamo, Allegri, dall'altro lato, facendo un po' di introspezione, diciamo, pseudo-economica.
2: Facciamo l'introspezione di pseudo-economica. Vai.
7: Di lucrare, perché giustamente perdi il posto di là.
2: Sì.
7: Quindi potresti rimanere un anno fermo con lo stipendio del Milan.
2: Sì.
7: Dopo, ovviamente, una situazione che non è andata bene, diciamo, possiamo dire tranquillamente.
2: No, come fallimento, se diciamo fallimento.
7: È stato fallimento, quindi una sciorta che ti capita da Napoli, che è una piazza, una piazza, lo possiamo
2: dire, riscatto di Allegri, il riscatto di Allegri.
7: Riscattare. Vieni dopo Conte, che già sei stato alla Juve dopo Conte, hai fatto bene, quindi già un'aurea positiva la potresti riprendere. Quindi io dico una cosa, non so il presidente quanto gli abbia offerto concretamente. Però a Conte era
2: molto di più, Conte era molto di più,
7: però sicuramente non è che piglia,
2: no, per carità, voglio comunque un ingaggio importante,
7: un operaio, importantissimo.
2: Introspezione pseudo-economica di Alessandro, mi è piaciuta questa cosa dell'introspezione pseudo-economica di Alessandro, bravo Ale, grazie di cuore anche a te. Prima di sentire Lello, c'è il Festival Bar, che sono un po' in ritardo, che stamattina vi siete scatenati tutti. Sentiamo che cosa ha preparato Nellino. Vai.
1: Festival Bar dello Sport.
8: Ogni mattina sorge il sole sulla città.
2: Intelligenza artificiale, ma la di

0: Che bella, Oana e Domenico, dedicata a loro.
1: Su radio Kiss Kiss che li fa compagnia.
0: Bravo, bravo.
2: Oana, forza Domenico e forza Napoli sempre. Antonio da Pozzuoli.
0: Antonio da Pozzuoli, non Pasquale da Verona, Antonio.

0: Napoli.
1: In me Salvatore.
0: Napoli.
1: Albano e Romina.
0: È vero che con te era un guerriero, ma adesso c'è Allegri qui. Forza Napoli.
2: Abbraccio da Ime Salvatore.
1: Ecco, le avevo riconosciuti.
3: Loro non sanno di che parlano, Messi.
1: Eccolo Criticone.
3: Il primo è un grande calciatore, Diego è un dio che non perdona. E al prossimo che fa i paragoni, io gli urlo, c'hai rotto i coglioni.
1: Ehi, Anton!
3: Viene, stare zitti e buoni, altrimenti scatta il TSO.
1: Vai con Maneskin.

0: Ha detto, è criticone con i Maneskin. Dobbiamo recuperare il pezzo poi di Pasquale da Verona, perché era Antonio da Pozzuoli che ha dedicato questa cosa meravigliosa da Domenico e Ioana, ma lo recupereremo sicuramente. Fatemi salutare soltanto bonjour Gianluca, un caloroso abbraccio. 40 gradi a Parigi, 40 gradi a Parigi, mamma mia, grazie Angelo da Angelo da Parigi. Scusami Pasquale, hai ragione, sto peggio di Felice, non era l'intelligenza artificiale, era Antonio da Pozzuoli. Allora Lello, sto in ritardo, aspettami soltanto 40 secondi, un minuto, c'è pubblicità, arriviamo subito da te, a tra poco.
1: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto, detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97 euro.
2: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Ultima parte del Bar dello Sport, eccoci qua di nuovo in diretta, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, Nellino Ioro in cabina di regia, che mi ricorda che c'è Lello dobbiamo andare subito da Lello, sta aspettando un sacco di tempo, poi c'è anche Enzo. Devo salutare però Biagio da Scafati, che aveva mandato anche lui un pezzo, purtroppo Biagio abbiamo fatto tardi, quindi Biagio da Scafati e Pasquale da Verona, vi prego conservate per lunedì, vi voglio sentire assolutamente, vi chiedo scusa, vi abbraccio. Lello, vengo da te, buongiorno.
6: Evviva il Bar dello Sport, buongiorno a tutti, Lello da Padova.
0: Grazie, grazie Lello, è viva.
6: Io avevo voglia di dire due o tre cose, ma sto ridendo da più di mezz'ora. Bene, poi, ascoltando, sapete perché? Mo faccio il riprogramma.
0: Fammi fare una risata, allora, pure a me, vai.
6: Allora, stamattina. Io ho detto, chissà che argomento ci sarà.
0: Varie ed eventuali.
6: Vabbè, comunque sulla mia rubrica ci sono i numeri preferiti che devo fare, le prime chiamate che sono mia moglie, i miei figli, certo. E il Bar dello Sport.
0: Ah, bravo.
6: Al di fuori di tutti gli altri sono nella rubrica normale, il Bar dello Sport. E mo lo faccio, se mi metto in linea e faccio la chiamata, chiamo a bar, arrivo, non riesco a pigliare. Poi io non guardo il telefono, vado direttamente con il tasto e faccio la chiamata. Tutto ad un tratto mi sento la voce, chi è? Ah, sono Lello da Padova, dall'altra parte della mia moglie. Oh, ma il non fa stamattina.
0: Ah, ecco, quindi con il telefono. Vabbè. Però ci fa piacere che il Bar dello Sport nelle chiamate tra i preferiti di Lello da Padova.
6: Allora la cosa è che io nella convinzione, quando ha fatto lo squillo normale, che poi la regia mi dice chi è, allora tutto ad un tratto, dall'altra voce, tu una voce femminile, chi è? E io ho fatto, sono Lello da Padova, e già fa.
0: Bello, grazie, ti abbraccio forte.
6: Ciao. Domenico e tutti i ragazzi.
0: Oh, c'è rimasto male Pasquale da Verona, amico mio, tu sei parte della famiglia, ti ho detto, lo recuperiamo lunedì il pezzo di Max Allegri. Sono arrivati tantissimi, anche Biagio, non è grande il criticone, è piaciuto Pasquale dalla provincia di Padova. Buongiorno Baro, un buon caffè a tutti, penso che se non arriva Allegri si può liberare. Ha qualche clausola che non permette la risoluzione anticipata, Angelo, no, stanno trattando. Poi da Pozzuoli, sempre roba fresca, complimenti Antonio, ce lo scrive Federico 49, che hanno fatto la reunion. Appello a De Laurentiis, attenzione presidente, Allegri sulla panchina del Napoli sarà un disastro, mamma mia, Gennà. I brani del Festival Bar dello Sport dovrebbero essere senza intelligenza artificiale, siamo al bar. Vabbè, Umberto, ma perché? Ti ripeto, non c'è niente di male. Buon caffè, buon fine settimana, un abbraccio speciale ad Alberto da Finale Ligure, Gianni Scotti, curva B15. Poi Gianluca, ma in questo mercato di esuberi chi ha il potere di acquistare se non vende prima? Il nostro Napoli non si faccia ingolosire, Rino Molosso. Grazie per i complimenti dal Tecnopolo Salvatore lo Chef. Antonio da Pozzuoli, ti chiedo scusa perché il pezzo di Antonio da Pozzuoli non era con l'intelligenza artificiale. Ragazzi, calmi, state calmi. Protagonisti del Festival Bar, siete scatenati stamattina. Antonio da Pozzuoli, Pasquale da Verona, Viaggio da Scafati, il criticone, calmi, state calmi, il bar dello sport è aperto a tutti. Enzo, buongiorno.
7: Buongiorno Gianluca, buongiorno. È un'impresa chiamarti, un'impresa.
0: Lo so, ma io, il bar è affollato, che volete da me? Il bar è affollato.
7: No, va bene così, va benissimo. Senti, volevo solo parlare di McTominay e Nico Paz.
0: Ah, fammi sapere.
7: So che non sarei d'accordo.
0: Che è successo?
7: Però McTominay c'ha 30 anni, 31.
0: Ah, tu volessi fare...
7: 23 anni.
0: Tu vuoi fare lo scambio,
7: secondo
0: Nico
7: lei, secondo lei, pure 50 milioni, è sempre una prospettiva. McTominay ci ha dato, lo cormi McTominay, però un altro 2 anni...
0: Cioè, tu faresti Nico Paz per McTominay?
7: Io per me Nico Paz andrebbe benissimo, sfruttati bene i soldi se lo acquistassero. Questo era il mio pensiero,
0: no,
7: non so che ne pensi.
0: No, io prima di prima acchitto, diciamo, ho detto io McTominay mai nella vita, non rinuncerò mai a McTominay. Ragazzi, McTominay è il simbolo in questo momento per quanto mi riguarda del Napoli, il giocatore di spessore. Tu mi dici Nico Paz, non lo so, ragazzi, devo riflettere il fine settimana. In questo momento io ho capito il tuo ragionamento, Enzo, anche prospettico, per carità, però. Non lo so, ragazzi, io per il momento...
7: Un saluto solo, grazie.
0: Grazie.
7: Francisco Correale da Fuorigrutti, Antonio Bonanno da Sant'Anti.
0: Lo facciamo con grande piacere. Pino 77 dalla Svizzera dice che Allegri sta giocando a poker. In settimana si risolve il caso Garlasco, ma Allegri, ops, Allegri, non lo paragoniamo a questo, caro Giulio. E questa situazione di Allegri nasce dal fatto di come sia stato esonerato e credo che chiunque cerchi di rivalersi nei confronti della società, ma le strette di mano contano ancora, ci saranno dei problemi, Lucio. Ma dice Giovanni, tu rinunceresti a 6 milioni all'anno senza lavorare, vieni a Napoli a lavorare per prenderne 3-5, ne vedremo delle belle. Buongiorno, un abbraccio da Imma, la nostra Imma Porcaro, tutti i tifosi, la voce uguale. Allegri è come Manganiello, no ragazzi, no, questo no, si offende Antonio. McTominay e Vergara sono giocatori incedibili, ci scrive il nostro amico Patrizio. Mamma mia, criticano l'intelligenza artificiale. E poi c'è Peppe in linea, che vengo da lui. Peppe, buongiorno.
8: Buongiorno carissimo, un brocione, un salutone dalla proposta.
0: Ah, il nostro amico Peppe da Soverato, eccolo qui. Vai Peppe, McTominay o Nico Paz?
8: Ah, McTominay, non c'è modo, ma secondo me McTominay davvero, ragazzi, in tutto e per tutto è il calcio. Dopo il grande Dios che non si tocca né in cielo né in terra,
0: certo.
8: Il calcio per me è questo signore, questo ragazzo che atleticamente come si muove è suntuoso. Io quello che mi ricordo di Maradona, perché è un giocatore unico al mondo, è quello che mi faceva provare quando lui si muoveva in campo, in tutti i suoi movenze. Non ho visto un giocatore davvero, oltre un poco il Lavezzi, non so se mi dare ragione, il Lavezzi si muoveva un poco come faceva quegli scatti che faceva Maradona. Ma come si muoveva Maradona? In tutto, nei tiri, nelle punizioni, nei movimenti.
0: Di cosa parliamo, caro Peppe?
8: Io sono fortunato bene. Davvero. Uno, perché sono nato a Napoli, da due genitori meravigliosi napoletani, ma poi perché ho visto i 4 scudetti, tutti e 4 nel allora San Paolo e nell'attuale.
0: Bravo Peppe. Un abbraccio a tutti, tutti gli amici di Soverato. Grazie. Lello mi sembra l'emigrante di Carlo Verdone. Giovanni Ascisciano. Salvatore Criticone, sei un grande, farà differenza. Un saluto anche al nostro Domenico, ce lo scrivono Salvatore Piccolo Snyder. O Criticone, o Pine Daniele del Festival Bar. Complimenti da Massimo Paz. Enzo, c'è gente che non rinuncierebbe ad una liquidazione da 10k, adesso Allegri dovrebbe rinunciare a 5 milioni. Grazie della compagnia, buona giornata anche a te. E poi, incredibile, Allegri non è ancora arrivato, già mi manca. Io mi affeziono facilmente, Ivan da Madrid, grande criticone anche da Pasquale, assolutamente no, giù le mani da McFradama, ce lo scrive il nostro amico. Poi c'è Stefano Abate, secondo me quando uno dice Allegri dovrebbe rinunciare ai soldi della buona uscita, non calcola che questi allenatori sono seguiti da staff e che probabilmente nella buona uscita c'è anche la loro parcella. No, io credo di no, Stefano, perché per esempio nello staff di Allegri c'erano sia Filippi che Corradi. Ebbene, si sono svincolati dallo staff di Allegri, che Corradi va a fare l'allenatore della Sampdoria e Filippi mi pare che vada a fare il preparatore atletico della Fiorentina, se non ricordo male. È giusto il countdown, caro? No, non ancora. Allora abbiamo ancora tempo, ragazzi, potete ancora intervenire allo 081 546 6873. E poi eccolo qua, c'è il nostro amico Morris che dice: fate passare la voglia di scrivere i messaggi, leggete sempre gli stessi. Caro Morris, in questo momento apro il tuo messaggio inviato alle 9.50, poi ti lamenti alle 9.53. Pensa che ci sono i nostri amici al bar dello sport che non vengono letti mai, perché io leggo, te lo ricordo nel caso non lo sapessi ancora, leggo soltanto il 20-30% dei messaggi che arrivano, per fortuna. Scrive però l'amico Morris: era un semplice commesso di una grossa libreria a Napoli che purtroppo ha chiuso i battenti nel lontano 2014. Sono andato via con 3 stipendi e una 14ª mai avuta. Allegri, con uno stipendio da 1 milione di euro, non rifiuterà mai una riduzione. Ecco, questo è il tuo pensiero, Morris, che ho letto, e mi farebbe piacere che prima di dire delle cose insomma riflettessi un attimo. Mi dispiace, spero che adesso Morris si sia risolto però il tuo problema. Allora, secondo voi al Real Madrid hanno un anello a naso che fanno lo scambio Nico Paz-McTominay? 7 anni di differenza? Per me Nico Paz andrà in Premier. Vedremo, ragazzi, ce lo scrive Ciro. Guido alla voce di Pietro De Vico: tra le 500 clausole che ADL inserisce nel contratto ne suggerisco un'altra. Verifica dopo le prime 5 giornate e possibilità di esonero senza buona uscita. Buona giornata, forza Napoli, McFratem a Darimani e a Cattamma pure a Nico Paz, ci scrive Enzo Esposito. Chicco, vengo da te, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
9: buongiorno.
0: Ciao Chicco, dove sei? Su un aereo? Dove sei?
9: A primi minuti sono riuscito a pigliare io.
0: Bravo, bravo, bravo Chicco, vedi, bisogna sempre sperare, ormai manca veramente poco. Dove ti trovi? Su un aereo?
9: No,
0: dove
9: sta? Vabbè, Gianlu, lo sai che tu ci fai una compagnia strepitosa. Secondo me dobbiamo prolungare.
0: Stai calmo, stai calmo. Stai calmo.
9: Un'altra mezz'oretta.
0: E chi è senda a Rosario Verde a Marco Pesacane? Stai calmo.
9: No, ce la togliamo a Manganiello.
0: No, Manganiello, no. No, non fate così ragazzi, il pipistrello
9: salutami Fabio, un carissimo collega mio, un bacione.
0: Ciao Fabio, ciao
9: a tutti quanti.
0: Ciao Chicco, ciao Fabio, ma che bella allegria. Buongiorno avvocato, siamo sicuri che Nico Paz sia così più forte del nostro Vergara? Interessante, saluti allo staff Domea di Domea Porte e Finestre di Pompei. Credo che il Milan mollerà Allegri volutamente solo dopo che il Napoli avrà provveduto a prendere il nuovo allenatore. A questo punto chissà chi, in modo tale da destabilizzare i programmi di De Laurentiis. Dario da Capua: proprio quest'anno del centenario spero che De Laurentiis abbia un piano B. Ragazzi, io ripeto, vendilo Botka per 20, idem Anghissa, Lukaku per 10, Neres per 15, hai i soldi per prendere Nico Paz, Antonio Faro. E poi il fatto che Allegri non sia stato ancora ufficializzato non significa che non stia già lavorando per il Napoli, l'abbiamo già detto. E poi io penso che nella stesura del contratto di Allegri con il Milan siano state scritte clausole. Cosa ne pensi, Gianluca? Non lo conosco. Buon fine settimana anche a te, Patrizio. Siamo arrivati alla fine, sono oltre, chiedo scusa. Nellino, grazie per la compagnia che ci hai dato questa settimana, il tuo contributo. Ringrazio tutti quanti voi, amici, vi voglio bene, vi auguro il migliore dei fine settimana, poi ci vediamo lunedì riprendiamo il nostro bar dello sport qui a Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sta ancora contando, sta ancora contando. Sta moglie, ragazzi, sta ancora contando. Si deve rimanere al telefono.
1: E vabbè.
0: Tre giorni di conta, tre giorni
1: guarda,
0: di conta.
1: Guarda, è più faticoso quello che fare tutto il matrimonio. È una cosa pazzesca. Lo faccio vedere, guarda.
0: Lo porta
1: la si vede. Buongiorno amici, buongiorno amiche, ero un pesacane non sposato, ora sono un pesacane sposato.
0: Imbustato qui su 76 del digitale terrestre per San Bellino, lo dico per le signore, senza toccarvi potete venire a vedere. Sul 7-6, per esempio, rispetto ai vostri.
1: Sempre per rispetto, sempre per rispetto.
0: Tu ormai hai venuto i fa.
1: Buongiorno a Rosario Verde!
0: Grazie.
1: Eccolo qua. Buongiorno a Nellino Iorio! Eccola, grande, Nello. Stiamo ancora recuperando, ragazzi. C'è la
0: allora,
1: schiena.
0: La notizia non mi sento di dopo, le gambe ci io. Rivolgiamo alle signore.
1: Sì.
0: Va bene, soprattutto chi ha la doccia, la cabina doccia.
1: Capito? Va bene, perché?
0: La cabina, tu spiego perché.
1: Sentiamo una canzone e scopriamolo. Stare con

0: E allora iniziamo, cari amici e cari amiche, da
1: le
0: dove?
1: Amiche, più le amiche, voglio le amiche, voglio le amiche. In che senso?
0: No, spiegalo, perché sennò sembri. Dai, su.
1: Abbiamoci bene, tengo pure un'età, ci facci giù, non è. Piano piano, piano piano.
0: Ma non allora, è vero, ti ho visto carico di energia l'altro giorno.
1: Sì, chi li sono gli sprazzi?
0: Ma se ne parla fra due anni.
1: Infatti, a migliori prima la morte, capito? Allora. Allora, molti di voi avranno la cabina doccia a casa.
0: Certo.
1: Cioè, noi ci facciamo la doccia, naturalmente facendo la doccia che fa? Schizza l'acqua sui vetri. Quando avete finito di fare la doccia, voi cosa fate?
0: Io ho quel coso del vetro, diciamo. Bravo. Non so come si chiama.
1: Tiracqua.
0: Il tiracqua. Tiracqua.
1: Cioè, di norma si usa questo. Finite di fare la doccia, entra tua moglie, mi raccomando, tu fai, no?
0: Si è mai discute che la gocciolina in basso a destra nell'angolo là?
1: Tiri l'acqua, perché tu tiri l'acqua vicino a quel coso?
0: Perché poi se si asciuga l'acqua così che sta sul vetro.
1: E fai lo speaker tu.
0: Sì.
1: Cioè tu fai lo speaker e sai questa cosa.
0: Sì, certo, mi sembra evidente.
1: E se si asciuga l'acqua vicino al vetro, che succede?
0: Una volta l'ho fatto, ma se ne c'erti in macchina luna, così non si deve rivenire.
1: E perché si fa la macchina?
0: Ma sembrava sporco di tre settimane.
1: Guardate, chi è ignorante è questo? Questo è ignorante. Cioè,
0: come la
1: guardate come rispondo, sì. Io faccio la domanda, lui mi risponde. Certo. Oh, con cognizione di causa.
0: Assolutamente.
1: Tu fai la doccia, usi il tiracco perché rimane la luna. Perché rimane la luna dell'acqua? Lui lo sa.
0: Posso immaginare perché si fa l'umidità, perché ci sa il calcare.
1: Brava. No, tu, brava.
0: Bravo.
1: Brava persona.
0: Ah, brava persona.
1: Brava, perché che succede? Noi qua in Campania teniamo un po' l'acqua, soprattutto a Napoli, abbiamo un'acqua ricca di calcare.
0: Per questo abbiamo le ossa forti.
1: E allora che fa? Pesa cane che è ignorante, poi alla fine pure è ignorante, pesa cane. Sì. Allora che succede? Che praticamente lo sapeva questa cosa qua, però sentite un attimo. Cazzo, mi gente che guadagna un cuffio di soldi.
0: Sì.
1: Molti bus di Napoli hanno i vetri sporchi. La NM, colpa dell'acqua per lavarli, fa troppo calcare. Molti bus di Napoli hanno i finestrini opachi, ANM, l'acqua usata per il lavaggio è piena di calcare.
0: Ma si leva.
1: Catrazzo pure un ROPD, rischio per la sicurezza, dice chi l'altro. Rischio per la sicurezza, sarà installato un addolcitore per far brillare i vetri del pullman. Cioè, praticamente vanno a cattarsi addolcitore. Addolcitore, perché che fanno? Allora vi faccio vedere il pullman, ve lo fa vedere adesso Nello. Eccolo qua, vedete chi sta vedendo.
0: Ma questo succede? Non è un effetto tipo per proteggere le persone all'interno dal sole?
1: No,
0: è sporco.
1: Praticamente molti bus hanno i vetri e i finestrini opachi a causa della luna patina, sembrano sporchi. Il motivo, secondo la NM, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce Pullman, loro i Pullman devono lavare per forza, perché le lava ogni tanto. Allora che fanno? Un pompino. Evidentemente un pompino. O fanno asciutapis, no?
0: Ma come si fa? Cioè, con la cannola.
1: Non lo so, avranno un metodo per lo inzuppano d'acqua.
0: Assecchiare.
1: Allora, naturalmente, si asciuga l'acqua sul vetro. Naturalmente, asciugandosi l'acqua sul vetro, che è tutto quando ti fai la doccia?
0: Si fa tutto il calcare.
1: Si fa la luce, fa di mano. Fallerò rimane il vetro, naturalmente. Allora, non basta.
0: Non fare così.
1: Non è che ad accattare la dolcitura, è ad cinese e ad accattare.
0: Il tira acqua.
1: Andava vanno a guaglione, pensando alla valle cose, vanno a guaglione ad cinese, accattare di tira acqua. E metti da qualcuno che fai questo, no?
0: Ma sai che fatica, però.
1: Ma adesso hanno fatto riunione su riunione. ANM, vetri sporchi. No, il problema è dell'acqua. Il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione. Cioè, chi si è fatta la commissione?
0: È costata più parlare di questa cosa che risolvere. Cioè, un tiracqua penso costa 50 centesimi.
1: Andiamo, il cinese lo regalo pure.
0: E ti dice pure puzzate fama, amici.
1: E sentito per risolvere il suo il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione ha ricordato come le norme in materia di trasporto pubblico prevedono il divieto di d'ingresso in servizio dei mezzi qualora non, non hanno una polizia standard.
0: Ah, certo.
1: E comunque l'hanno pigliato. Dici che il problema è il nazionale delle Puglie, via nazionale delle Puglie, dove c'è il COP, perché là dice che l'acqua è poco più
0: cacca. Ancora più cacca. Sì, però scusami,
1: come
0: a Napoli
1: risolve? Come risolve? Allora tutti queste menti sono assaltate.
2: Un brainstorming.
1: Potevano chiamare a Pesacane che si era appena sposato.
0: Sì.
1: Ma il messo problema, tu come fai a casa d'oggi? Come risolvere? Dunque, dice.
0: Ma quello che l'abbiamo detto! Cioè, che ci vuole?
1: Tra le soluzioni ipotizzate per far brillare i bus, la NM ha pensato. È già in Provenza, ha pensato.
0: Momento di panico?
1: All'installazione di un addolcitore e il miglioramento delle procedure di asciugatura.
0: Ma leva l'addolcitore e fai solo la seconda parte.
1: Sparagniamo l'addolcitore.
0: Ma allora, sai quanto costa l'addolcitore?
1: Il direttore generale, sì. Direttore generale. Ha spiegato che l'azienda ha appaltato, sì. Interventi di pulizia hanno appaltato
0: pure
1: di pulizia straordinaria a cadenza periodica, sia investimenti giornalieri su,
0: ma basta
1: sugli interni delle vetture, ed assicurate che la questione è costantemente monitorata.
0: Vabbè. Ma che vuoi fare, Ross?
1: Cioè. Signore in ascolto.
0: Date una mano,
1: c'ho la mano in una femmina.
0: Ma l'addolcitore.
1: No,
0: l'addolcitore.
1: Ma il direttore generale, è una cabina doccia. No.
0: Magari c'è la vasca.
1: L'addolcitore, l'addolcitore.
0: Però scusami, io l'ho tenuto a casa l'addolcitore. A parte che è un po' una rottura di palle, perché devi comprare sistematicamente il sale. Ma poi sul tasso, cioè. La manutenzione dell'addolcitore.
1: Ma vabbè, perché l'addolcitore.
0: Mannaggia. C'è qualcuno
1: sto
0: lì.
1: Facendo sotto.
0: Prendi un tiracolo. Pronto?

0: No, senti a noi, senti a noi. Senti al telefono.
1: C'è la TV troppo alta al momento.
2: Hai capito?
0: Sì, sì, abbiamo capito, abbiamo capito.
2: No, volevo dire, se ci arrivano questi soldi a questa povera gente che ha veramente bisogno.
1: Vabbè, quelli non arrivano proprio alla povera gente, quelli vanno alla ricerca, vanno a delle istituzioni che si occupano.
0: A me pure gli artisti che si lavano la bocca, che dicono io sono andato là a fare la beneficenza e poi si hanno pigliato il rimborso spese, per me non va. Cioè, ci vai a spese tue, certo, perché stai facendo tu beneficenza, stai mettendo il tuo nome, la tua immagine a disposizione di quella cosa, ma tu dove più rimborso spese e che fa?
1: Però
0: ma
1: diciamo, ci voglio rimettere caso... le spese.
0: Guarda che sono rimborsi 4, 5 mila, 10 mila, lo so. Soldi,
1: Ho il rimborso spese, poi alla fine ti stai prendendo un cachet, alla fine. Però sì, sono d'accordo con te, cioè se io organizzo uno spettacolo di beneficenza, faccio pagare un biglietto simbolico di X euro, chiamo te Rosario, ti dico Rosario per beneficenza, mi aspetto che tu dici vengo, il mio nome porta persone che compreranno quel biglietto, vengo gratis e faccio la beneficenza. Io da artista darei anche io un contributo, cioè pagherei un minimo,
0: come se si
1: cioè ci metterei addirittura qualcosa di soldi vicino.
0: Posso mettere pure i tecnici, questi qua che lavorano, dice vabbè, ma noi
1: le maestranze è una cosa diversa.
0: Le maestranze sono maestranze, mica sono maestrunzi, sono maestranze.
1: No.
0: Ci vengono a faticare, già guadagnano 1.000 euro al mese.
1: Vabbè, tu non metti in piedi nulla senza di loro, quindi ci sta tutto. Fermi lì ragazzi, torniamo subito, state con noi, ci sentiamo Daddy Yankee con Snow, con Calma, questo è un...

0: In diretta ci sono anche un po' di vocali, li sentiamo.
1: Rosario, in coppa a situazione di beneficenza l'ho sempre pensato come te, anche perché oggi stiamo in danno per idee politicamente corretto e per questi creatori in televisione che ti fanno sta male e bella non porta sensibilità alla gente, tranne a favore per forza, perché ovviamente

0: capito? T'hanno in voglia a darsi i soldi in beneficenza e non avevi giusto.
1: Vabbè ragazzi, bisogna sapere anche che esistono delle cose e poi volendoci, chi vuole interviene e fa qualcosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mappine estive.
1: Oui, carissimo.
2: Ciao. Andrea da Grindil.
1: Ciao Andrea, come stai?
2: Tutto bene, Marco, devo fare gli augurissimi per ieri, perché se sapevo che eri dalle mie parti, qui al lato di Bacoli, Monte di Procida, fosse una butta di Priscilla, farò un ristorante.
1: Grazie, meno male che non l'hai saputo allora.
3: Non abbiamo fatto pubblicità appunto.
2: Voglio, ma dico una cosa, ma posso prenotare già un numero per poter telefonare la prossima volta?
3: In che senso?
1: Senti, siamo molto richiesti, Andrea. Che vuoi fare? Devi metterti lì al telefono e provare e riprovare.
2: Comunque Marco ci fatta fino a tu, in tarda età, fra poco pure io.
3: Aia! Convoli a nozze. Bravo, bravo.
1: Bravo Andreone, bravo. Ma ce l'hai sempre il baffetto?
2: Certo. Vabbè Marco, poi ti faccio in privato su Instagram, non ti preoccupare.
1: Vai, ci sentiamo più tardi. Un bacione, caro.
2: Un abbraccio.
1: Ciao. Andrea, ha avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte, è proprio un bravo ragazzo, ragazzi. Marco, ieri Rosario ci ha detto che ha conosciuto il tuo magnifico suocero. Sì, tra le altre cose, il grande Ugo, grandissimo. Che pure lui penso abbia sudato l'acqua del battesimo insieme a noi.
3: Pure io,
1: ha ballato e si è sfrenato. Era emozionato quando ha accompagnato la figlia, giustamente.
3: Cioè. Perché faceva così,
1: No, ma non è vero, dice bugie. Ragazzi, io credo che la beneficenza per la ricerca, specie per il cancro, sia più un investimento che dovrebbe essere fatto da tutti indiscriminatamente, perché purtroppo questa malattia è la più democratica e la più democrazia, credo democratica, delle patologie, e quindi può colpire chiunque, perciò bisognerebbe pensarci prima di prendersi il contributo spese, perché la ricerca potrebbe salvare anche loro.
3: Questo è il discorso.
1: Mario da
3: Bar. Poi io la penso in maniera diversa, perché secondo me gli stati dovrebbero mettere il tutto per tutto su queste cose qua, no? Vi ricordate in pandemia, quando c'era la pandemia, prima la salute, prima la vita, bisogna preservare la vita e tagliamo i fondi alla sanità, preserviamo la vita e tagliano, preservano per loro.
1: Che vuoi fare?
3: Che vogliamo fare? Non lo so! Tu pare che sei così rassegnato, se là mi guardi rassegnato, guardi che tagliano la sanità e dicono che loro preservano la vita, ti faccio vedere questa contraddizione, tu che dobbiamo fare? È così, che dobbiamo fare?
1: Che proponi?
3: Hanno ragione loro, e tu che proponi? Ma è fattissima questa cosa, come dice,
1: ma sono 15 anni che lo diciamo, Claudio il pizzaiolo, voglio venire in diretta con voi oggi che non sto facendo niente, no, ti assal là invece, vicino al forno a 400 gradi.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma io comunque ragione Rosario Verde, cioè per me non è proprio giusto sta cosa. Cioè perché tu sfrutti il nome di Telethon per guadagnare il 95% tu e dare il 5%.
3: Infatti Telethon si è dissociata sta cosa.
4: Io vi posso dire che da ex membro di gruppo Ultras in curva, non voglio specificare quale curva e quale gruppo, a noi ci è capitato di fare beneficenza in vari modi, ma noi abbiamo donato sempre il 100%. Non siamo mai messi niente in da sac, mai niente.
3: E per esempio ci sono stati dei calciatori del Napoli, Calcio Napoli, che in pandemia, per esempio, ce n'erano un paio di loro che hanno stanziato un sacco di soldi in completa anonimato. L'hanno mai fatto sapere, perché a beneficenza si fa in anonimato, non si fa per fare pubblicità.
1: Cioè, assolutamente.
3: Per farsi pubblicità come immagine, diciamo, come sei bravo, chi lo fa beneficenza. Che poi chi fa beneficenza, dovete sapere una cosa, possono anche scalarle sulle tasse. Cioè, sa pure chi fa beneficenza, ma perché scala le tasse, capi con me? Non le arice.
1: No, perché sì.
3: Pigliami un milione all'anno spenghi, capito?
1: Per fare cosa?
3: Benché sta fu un milione spendesse, capito?
1: Ma di lire? Di lire?
3: No, ma pure euro, ce lo faccio, spengo, capi? 2 milioni, uno in beneficenza, uno per me. Appena apparo il secondo milione.
1: Un anno di questo milione, 100.000, li puoi donare in beneficenza a me?
3: No, te non si fosse beneficenza, è un regalo. Perché sai, già di numero 2 che te l'ha giusto. Già di una Ugo. Che...
1: Gli era stato simpatico Ugo, morro, cambierà di nome.
3: Povero.
1: Ragazzi, sono Luigi, il 19 luglio ho un matrimonio, ma secondo voi, sì, visto che suderò molto, mi conviene mettere un addolcitore nel vestito?
3: Bravo! Sì.
1: Se vuoi evitare quelle macchie un po' bianche che si fanno, no? Quelle sagomate, forse sì, forse dovresti.
3: Allora, mettiamo la pubblicità, metti anche la pubblicità di quell'addolcitore.
1: Torniamo subito.
5: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Prosette.
6: Sotto costo!
5: Nei supermercati Prosette dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida, cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto, detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
6: Grandi offerte da Prosette! Scoprile tutte su prosette.it.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: squilla il telefono, pronto? Pronto?
1: Pronto? Ci sei?
2: Sono Raffaele dalla macchina che sto lavorando.
1: Ciao Raffaele.
0: Va bene, ci fa piacere per te.
2: Auguri, auguri per il matrimonio.
0: Grazie. Marco. Grazie mille.
2: Volevo dire questo, io sono un po' contro questi, tutte queste cose che fanno anche le TV, che fanno vedere i bambini, perché una parte dei soldi dicono che vanno a loro, io non sono sicuro, perché poi ci stanno un sacco di persone che devono essere stipendiate, direttori e quant'altro, che ho letto, vengono su Telethon, non capisco come la gente ci crede ancora, però...
1: Non facciamo i disfattisti, sennò non danno neanche quel poco.
0: Scusa, io però penso anche una cosa: se ci sono delle persone che mettono in piedi un sistema che funziona, cioè diventa anche un lavoro, perché nel senso, se io poi per occuparmi di questo non ho modo di fare altro ed è una cosa che mi occupa la giornata come se stessi lavorando, a mio avviso ci sta tutto che quella persona poi nel giro finale della cosa, la cosa importante è che non lucra su quella cifra, che prende il giusto e che poi il resto vada in beneficenza.
2: Quello che penso io, cioè, giusto, perché però dovrebbe essere la minor parte dei soldi di questa famosa beneficenza, perché la beneficenza, come giustamente avete detto voi, si fa ma non si dice, forse quella è la cosa migliore.
1: No, ma non si dice quando si fa beneficenza.
2: Però poi, facendo una battuta, siccome lo sapevo, è una persona particolare, non è che si va lì fa e fa la beneficenza, però non lo sa nessuno, che è lui. Sarebbe una battuta, però invece se mai vedendo può essere una cosa bella e nessuno lo sa, perché qua tutti la prendono a scherzare, ma non è uno scherzo questa cosa che sta leggendo.
1: Però per esempio, se facciamo beneficenza ad emergency, lo sapete, questi ospedali che vanno nei teatri di guerra, noi là stiamo finanziando per esempio ospedali da campo, attrezzature, medici, paghiamo gli stipendi ai medici e roba varia, lui ci sta. Ma se devo pagare un SUV o perché in ufficio al centro di New York, perché già inizio a...
2: È una cosa
1: effimera,
2: è giusto così, perciò
1: capì? Lus no, però se devo pagare un medico che sta in teatro di guerra e sta aiutando bambini, che ben venga,
2: quello sicuramente, perché poi vivono, non vivono nel lusso come altri. Come altri che possono,
1: sono spese vive. Perché
0: ad ogni modo, l'importante è non smettere di credere nella beneficenza e trovare e individuare chi realmente la fa. Perché, ragazzi, a volte si dà una grande mano in certe situazioni pazzesche. Quindi,
1: già il fatto che tu fai l'SMS.
0: Sì,
1: e costa 2 euro, e 2 euro si piglia la società, già sbagliato. Io faccio uno spettacolo di beneficenza, credetemi, io non mi prendo i soldi, i colleghi miei non si prendono i soldi, ASIAI va durante il rientro.
0: Certo.
1: ASIAI va durante, ma purtroppo non deve essere così, almeno ci vorrebbe la deroga a dire, oppure io artista che mi arrivano i soldi dell'ASIAI, dico quei soldi io li do in beneficenza.
0: Però per quanto io ti dico che tu hai ragione, probabilmente poi molti...
1: Pensavo che è impossibile che mi dai ragione. Tu stai sempre a parte lo ricco,
0: no, non hai finito la seconda parte.
1: Non hai finito di sentire
0: il resto della frase.
1: Non è una posizione scomoda, ma tu sei per i 2 euro alla SIAE.
0: No, dico, mi metto anche nei panni della SIAE, che magari poi si ritroverebbe improvvisamente che fanno tutti quanti spettacolo di beneficenza per bypassare i 2 euro.
1: Ma chi c'ha sì?
0: Ma a volte succede anche questo.
1: Sono in cartellone alla custodia, faccio beneficio. Chi c'ha sì?
0: Se sei in cartellone alla custodia, quel cartellone non è uno spettacolo in beneficenza.
1: Devi dimostrare che tutto l'incasso, un bonifica e roba varia, l'ha dato in beneficenza. Allora sì. Allora.
0: E ci vuole un meccanismo anche su quello. Vabbè.
1: Ma tutto anche che hai, dice a me non me lo porto per mi lui è una biglietto, un po' di sapere. Pronto?
0: Vai, se che vai. Si hai
3: buongiorno, auguri.
1: Che sta sempre a parte che lì la vuoi. Ha dato sempre l'ultima parola sotto.
3: Pronto?
1: Sì, dimmi.
3: Il poche tene, care tene, non è vero.
1: È vero.
3: Non è vero, perché chi tiene un coro rosso fa beneficenza, e poi stanno chi tiene soldi non lo fa.
1: Ma Don Gisca l'hanno pure il tasso, si fa.
3: Purtroppo io ho esempi, c'è un mio amico che ha dei problemi, si è avvicinato ad una, diciamo, una società, così, eccetera, eccetera. Lui, con il suo contributo, riesce a far curare dei bambini. Però si sta che mana indo.
1: Ci sta che mana indo?
3: Non è pena. Però da trovare in questa situazione, questo intendo.
1: Vabbè, ma a Biacciman a 600 euro che hai beneficenza.
0: Poi capiamo che cosa
1: capiamo che stai dicendo. Vabbè, ciao fratello. Ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncina, e torniamo, vai.

0: 36 minuti, buongiorno Marco, buongiorno Rosario, è stato bello vedere le varie foto del tuo matrimonio, caro Marco, nulla da togliere a quelle con tua moglie, ma vedere te e Rosario insieme in un giorno così importante fa capire che esistono ancora le belle amicizie. Un abbraccio a voi e grazie sempre per la compagnia, Antonio il portiere. No, no, è stata veramente una bella giornata e siamo stati benissimo, io e Rosario, bellissimo, cioè, c'è quel video abbracciati che è bellissimo.
1: Per fare che lui vide, ma ci ha avuto ambriacato. Lucido non l'avrei mai fatto.
0: L'importante perché io ritengo
1: che meno male che non girava troppo, cioè,
0: la cosa
1: ci girava nei spagnoli,
0: stavamo uguale il video solo con gli occhi un po' più così, un po' più. Però la cosa bella è che, vedi, sotto gli effetti dell'alcol sicuramente è uscita fuori la sua spontaneità e è evidente che mi vuoi bene, vedi? Eccoci qua.
1: No, mi sono commosso, girare nella funzione mi sono commosso, gagne via.
0: Mamma mia ragazzi,
1: pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Ciao Rosario, ciao Marco, auguri.
0: Ciao caro, grazie.
2: Allora, gli americani la beneficenza la fanno loro stessi.
1: In che senso?
2: La tassazione riguarda alle fondazioni oppure per queste cose, per gli americani, se non mi sbaglio, è favorevole a chi ha più soldi, quindi più donne, più scarica dalle tasse.
1: Se
2: l'ha detto Rosario, ed è vero, però negli Stati Uniti, non so in Europa o in Italia come funziona, più o meno secondo me siamo quasi là. Poi, per quanto riguarda le truffe, ricordo bene una truffa che fu fatta sulle telefonate sia di Teleton che Unicef, se ricordate quella notizia di cronaca, non so come andò a finire, dove, insomma,
1: e qualche scandaluccio è uscito pure quale paese,
0: qualcuno che se ne è approfittato, ci sarà
1: anche
0: sempre
1: di grosse istituzioni.
2: L'ultima cosa, ho fatto la beneficenza, stava a Vigna Secco, era successo fa, mi si avvicina una persona, un homeless, e dice avere molta fame, tu dare me 2 euro, cioè, se va a dormire la vicina, cioè, ti viene con me, ti faccio panino, cioè, ti dice no, io non panino, io denaro. Allora quando trovano i soldi, capite, cioè, io ho fame, ma tu fame di soldi, ho fame di panino,
0: e... vabbè, ma magari che ne sai, magari gli servivano i soldi per comprare qualche cosa, gli serviva e non semplicemente per mangiare,
2: e ciò cattivo, so a che ti serve, capito, invece no, ti lo vanno sulle soldi. Ecco, capito il concetto? Ecco,
1: vabbè, tu dai, non ti preoccupare, tu dai poi.
2: Sì.
1: Sì, sì,
0: penso che lui non ha dato.
1: No.
0: Credo che abbia dato, non credo.
1: Vabbè, c'è qualche altra cosa. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Poi, ciao.
1: Sì?
3: Sentite?
1: Sì, forte e chiaro, vai.
3: Ciao, buongiorno, quasi il pizzaiolo, buongiorno.
1: Sì, caro, ciao, ce l'hai fatto.
0: Kill che
1: ciao.
0: Sta senza fa niente, eccoci qua.
3: Esatto, sì, oggi sto senza fa niente.
0: Ma Gesù, è venerdì, come fai a non stare senza fa niente? Non fare almeno le preparazioni per il weekend, scusami.
3: No, c'ho un laboratorio, oggi sto facendo dei test da mandare, ho preso un contratto all'estero e quindi sto facendo solo delle campionature, delle piccole prove in laboratorio da mandare all'estero.
0: Ti stai grattando la pancia praticamente, ok?
3: Sì, in poche parole vi ascolto, sì.
1: Vai, bene, bravo. Dici tutto, vai.
3: No, niente, volevo salutarvi oggi visto che stavo senza fare niente.
0: Proprio. Sì, sto sotto bar, vieni da Piano Caffè, capito? Cioè, bellissimo. Va bene, dici una cosa. Tu nella tua pizzeria i vetri come li pulisci per evitare le macchie di calcare?
3: No, non li pulisco io perché non sono bravo, quindi.
1: Mi chiama Chillella NM.
3: Ti faccio pulire alla ragazza che mi aiuta perché non sono capace.
0: Va bene.
1: Ciao fratello, ciao.
0: Ciao caro, un abbraccio, buona nulla facenza. 081 546 6873. Ciao ragazzi, però ci sono anche costi di spedizione, spesso quelle assicurate costano molto, dice Sasà. Sì, a volte, soprattutto quando fai le aste online, c'è sicuramente un meccanismo e una gestione che ha un costo, già. Vabbè, semplicemente il sito.
1: Una maglietta
0: ha un
1: 130
0: costo.
1: Euro, mi dai solo il 5% in beneficenza, beneficenza all'angoppo.
0: È sfasato.
1: E lo ha beneficenza all'angoppo, basta. Cioè,
0: almeno la
1: punto
0: metà.
1: Punto almeno la metà. Ma neanche a Milano, tu mi stai buttando 90%. Pronto?
0: Ah, boh, stai esagerando.
4: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco, dimmi.
4: Ciao, allora ragazzi, volevo dirvi due cose riguardanti l'evento dell'anno, il matrimonio di Marco.
0: Grazie, sì, vuoi dire due cose, ma perché ci stavi tu? Non ho capito.
4: No, è proprio perché non ci stavo. Allora, la prima cosa, una profonda delusione nell'atteggiamento di Rosario, in quanto poteva aiutarsi con l'alcol per cercare di ingropparti.
0: No, Rosario,
4: io veramente pensavo che così culminava l'evento dell'anno.
1: Niente, non ha voluto.
0: Abbiamo fatto il trenino, ho notato che provava a mettersi dietro di me, però
1: non mi faceva mettere. Sì.
4: Doveva essere proprio il momento giusto.
1: C'era quella che stava vicino a lui, sì.
0: Quella.
4: Un'altra cosa, complimenti alla damigella che stava davanti a Sofia, veramente.
0: Tu sei veramente un raffuso.
4: No, mi sto vedendo le storie e ogni tanto esce
0: bella. Modestamente, Sofia aveva delle damigelle.
1: Il mio pubblico.
0: Sempre presente.
1: Vabbè, ci amma firma, vai.
0: Ci sentiamo la nuova di Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. Mi sembra che ci sia una leggera citazione in questo titolo.
1: È nata pubblicità.
0: Leggerissima.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno ragazzi, auguri Marco, bellissima la coreografia di Stefano Tonino da Sanremo.
1: Mi sa pavare sul fatto che Stefano De Martino, matrimonio tuo, eh? Ci somiglia molto ragazzi, io sono più nature, capito? Quello perché si è fatto il ridocchino.
0: L'amico ha fatto una battuta pazzesca perché noi abbiamo fatto la coreografia d'ingresso e lui dice è coreografata da Stefano, ovviamente, capisci?
1: Cioè, non so Stefano, stai allora spargendo sta voce.
0: Claudio il pizzaiolo, ma se vi mando le mie basi in pizza in radio, le dividete con gli altri e mi date un giudizio? Di meno.
1: Di meno, porto, frate.
0: Tu porta qua, poi ci pensiamo noi. Quando si tratta di mangiare, ragazzi, non ponetevi mai il problema.
1: Ci mangiamo
0: mai
1: pure la base, ci mangiamo.
0: Esatto.
1: A cucci a crudo, assoluto ci ha mangiato.
0: Ti dico Claudio, se ce ne hai una anche a base integrale, un po' più adatta per
1: siamo basso... fit qua, siamo fit.
0: No, per Sofia, basso sì. Contenuto calorico preferisco. Grazie, grazie, grazie.
1: Siamo fit.
0: Ciao, qualche anno fa stavo al semaforo dove passavo per andare al lavoro e gli spicci che avevo in macchina delle persone pensando di aiutarli a mangiare. Andai a fare la spesa e trovai la persona a cui facevo dono con un'innumerevole quantità di lattine di birra. Io monoreddito con due figli mi senti tradito della mia fiducia. Ora fuori al supermercato si alternano due donne che sanno non gli darò soldi ma mi chiedono direttamente latte e cibo. A volte chiedo io se hanno bisogno di qualche cosa e io non ho problemi a comprarlo perché so che effettivamente serve per soddisfare un bisogno reale e primario. E che ste?
1: Devo dire la verità, amico mio, se c'è una persona che sta in queste difficoltà si va alla Caritas, no? Anzi, dai soldi alla Caritas che è meglio. Invece di darle così fuori al supermercato, che non sai se questi prendono queste cose e se le rivendono altro. Perché io se adesso
0: stessa
1: in difficoltà,
0: è la stessa cosa, devi aggiungere una O.
1: Yes. Alla Caritas che mi danno il pacco di pane. Poi ci sta pure un amico mio che c'ha questa associazione che dà per esempio questi pacchi alimentari. Che non prende soldi, non so da dove, e regala questi pacchi. C'ha delle persone che portano l'ISEE là e aiuta. Ce ne stanno un sacco, Marco. Oh, non hai idea, Però è più controllato, che aiuti così.
0: Sicuro. Allora, ultima parte, abbiamo ancora qualche minuto se volete, 081 546 6873, ma ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Scusate miei amici, ma la Caritas, vi devo essere sincera, no, perché si dividono le cose anche fra le persone, fra loro, e non hanno bisogno, e lo so per certo.
1: Vabbè, sai, c'è sempre il cattivo in qualsiasi situazione, c'è sempre qualcuno che fa il furbo, però per il 90% è passato per mano mia. Insomma, se non c'è stessa Caritas veramente stessimo inguaiate. Infatti ogni tanto leggiamo anche i rapporti della Caritas, perché parecchie famiglie, se non c'è stessa Caritas veramente non potessero mettere manco piatto a tavola. Poi pure in qualsiasi, pure noi per esempio nel nostro piccolo tengo appesa cane che non ricultare, che andiamo. Cioè ognuno c'ha
0: di cestino io,
1: Io siamo in due, quindi è il 50% della istituzione che ci sta sempre malamente.
0: Intolleranti al lattosio, con noi cascate male, c'è il latte da tutte le parti.
1: Pronto,
3: chiedo scusa. Scusatevi, va sotto i piedi di povera gente che hanno bisogno veramente. C'è sta gente che lo danno e non lo danno. Perché povera gente, una Darice che le chiede, per carità, perché.
0: Allora, ma noi quando sentiamo di qualcuno che si comporta male con la beneficenza, con la carità, non dobbiamo perdere lo spirito, perché purtroppo sai che succede? No. Dice, ma io ho visto quello, si ruba la roba, basta, non faccio più beneficenza.
3: Malazione che fanno, che ha ricevuto, dice a Napoli.
0: Bravo. Esatto.
3: Fanno la malazione perché hanno bisogno, la gente che ha bisogno veramente, vi giuro,
1: sì.
3: io ci credo.
1: Sì,
3: riguardo dei soldi che si dà al Teleton, allora se noi facciamo una cosa, da noi si prendono i soldi che devono mandare.
0: Giusto.
3: Là, ce l'ho detto anche a Rosario l'altra volta.
1: Ma io lo sai cosa farei, Sissi? Prenderei i ragazzini delle scuole medie e li manderei a vedere, ma anche quelli dei primi superiori, primi secondi superiori, e li manderei in queste strutture Caritas, emergenze.
0: Per fargli vedere.
1: Per fargli vedere e fargli fare la. sì. Come si dice, la beneficenza, così si imparano da piccolini, capito? A vedere la difficoltà.
3: C'è gente che la fa, per carità, ci sta, la fanno in silenzio, perché la beneficenza si fa in silenzio.
1: Sì.
0: Esatto.
3: Si giura a qualcuno che ha bisogno, pare che te l'hai mangiato tu, scusatemi.
0: Bravo. Grazie Sissi, un bacio.
1: Ciao Sissi.
3: Tanti auguri ancora.
0: Grazie. Sissi, ciao. Attenzione, Alfonso il Saldatore, che rappresenta il mio matrimonio, ci dice che Rosario, guardando la violinista, era teso come una corda di violino.
1: Giovane donna, figuratevi, ragazzi.
0: Ah, va bene. Marco, come ti chiami su Instagram? Come mi chiamo realmente? Marco Pesacane.
1: Marco Pesacane. No,
0: non puoi sbagliare.
1: E lo trovate.
0: Poi i più bravi a pulire i vetri sono i tassisti. Antonio.
1: Sì.
0: Non siete fit, siete due fit, diciamo. Va bene, signore e signori.
4: Ragazzi, sì. Rosario, hai ragione in parte, perché comunque alla Caritas c'ho un parente che ci lavora. Praticamente quando fanno i pacchi boffano di biscotti, fette biscottate e pasta. I beni rimari proprio a livello di olio, di parmigiano, non li vedrai mai.
1: E non è vero.
4: Dicono sempre
1: no.
4: Che è finito, perché sono spartano loro.
1: Ma forse ha russato cognato, ma no, quello che ho visto io, vedo i pacchi, anzi, mi stanno buttando pure in un pacco. Addirittura il prosciutto crudo si era alla dita. Va bene, signore, ci stanno altri due minuti.
0: Abbiamo. Vai. Allora, poi ragazzi,
1: a Piazza del Gesù, guardate quanti passi fanno là, ragazzi. Se non ci stesse che la Caritas, veramente, stesse parecchia gente che veramente manca un primo piatto, si può mangiare. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
5: Lo sa, chi passi, dammi l'euro e beneficenza.
1: No, frate. Non faccio sapere, non
0: Marco.
1: Faccio
0: auguri, sapere. Meraviglioso il video con Rosario. Avevate entrambi gli occhi a cuoricino. O era
1: ubriaco, siamo ubriaco.
0: Siete bellissimi.
1: Bello, a cuoricino.
0: Comunque, il mio barbiere Giuliano si prende 15 euro. Shampoo, taglio e barba. Vi seguo in app perché adesso sto a Roma. Vi voglio bene da Francesco. Ciao, Francesco.
1: Ciao, Checco.
0: Salutaci Roma. Ma Alfonso il Saldatore accompagnava Rosario? Esatto.
1: No, sono andato da solo, ragazzi. Va bene, signore e signori, finisce qua questa puntata del venerdì. Domani c'è il sabato di Yes and No Kiss Kiss con 3 ore. Nella terza ora parleremo di complotti.
0: Bene.
1: Parleremo di complotti, litigheremo io e Pesacane. T'a posto. Insomma.
0: Già sai di che cosa parleremo?
1: Io volessi parlare una cosa, ma non posso parlare con chi, si può parlare.
0: Ma perché no? Scusa.
1: Ma che si può fare?
0: È un confronto. È un confronto.
1: Non ne sei cosa, può parlare. Ma ti parla della terra piatta, ma la terra piatta, tu non lo sai, ho fatto la terra. Perché la luna cava. Voi come fa? No, sai, ho fatto
0: Miranda, la luna può mai essere cava secondo te?
1: Poi,
0: no, sì, vedi, anche Miranda ha fatto no la cava, perché hai riuscito?
1: Che all'interno della terra ci sono delle vallate, no, tu non ci credi?
0: Ci fanno la vallea.
1: Vabbè, ci fermiamo qua, signori, è domani, 3 ore, Yes and No Kiss Kiss con lui, Marco Pesacane.
0: Ma scusami, la terra non era sollevata da un elefante?
1: Si è nato fatto, fratello, ma non fa l'ironia, credi?
0: Non è un'ironia.
1: La terra è piana e poggia su un elefante, chi fa l'ironia?
0: Sì, è una stronzata. Grazie Nello Iorio, grazie a Rosario Verde, vi lasciamo con Gianluca Miranda e Diego Armando Maradona Junior, perché anche oggi Diego c'è. E a domani con Yes and No Kiss Kiss, e che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: C'è anche oggi. Buongiorno a tutti. 12 in punto, venerdì 26 giugno 2026.
3: Tutte
2: Dio ha voluto così. C'è anche oggi. Buongiorno Gianluca Miranda.
3: A Diego Armando Maradona Junior.
2: Buongiorno Adelino Iori in regia. A Flavio Esposito alla regia video. Salutiamo Marco Pesacane, fresco sposo. Oggi lo saluti anche tu.
3: L'altro ieri gli ho fatto gli auguri.
2: Ieri ha detto oggi lo saluto anch'io quando non c'eri. Quando non ci sei, caro Marco, devi sapere che...
3: Ma quando te ne vai in un mese in vacanza?
2: Vedere quanto ti vuole bene. Però in realtà lui soffre quando poi non ci sei.
3: No, voglio, ma diciamo cretinate.
2: Questo è importante.
3: Diciamo cretinate.
4: Lui vuole fare il programma con me, ma non te lo dice, capito? Esatto. Allora ti dice, no, non lo voglio salutare perché mantiene un equilibrio con te, capito?
2: Esattamente. Salutiamo Marco, che ritroverete domani per 3 ore in Yes I Know Kiss Kiss Napoli su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Napoli TV. Ma noi siamo pronti a partire con una nuova puntata di Diego Cieli.
3: Prima di partire io mi aspetto i complimenti.
2: No, infatti te li stavo per fare. Proprio il primo argomento di discussione, devo fare i complimenti, ma non perché lo hai detto ieri, ora arriviamo anche a cosa. Non perché lo hai detto ieri, perché lo hai detto prima dell'inizio del mondiale. Hai detto occhio all'Ecuador, è una squadra spigolosa che può dare fastidio. Effettivamente ieri l'Ecuador batte la Germania per 2-1, si qualifica ai sedicesimi di finale.
3: Secondo me non l'ha battuta. La schiacciata.
2: Poteva
3: veramente finire tanto a poco.
2: La Germania è in difficoltà, Diego? È quella tra le big più in difficoltà, secondo te?
3: Giocare contro l'Ecuador non è semplice. Quindi è stata sicuramente una partita complicata, dove la Germania non ha fatto ciò che doveva fare. Ha avuto la fortuna e la bravura dopo 2 minuti di trovarsi in vantaggio, e quindi non ci raccontiamo com'è, ma uso un termine tipo piacere, non ci raccontiamo frottole.
2: È castroneria.
3: Sapevo che passando in vantaggio poteva abbassare un po' le difese, perché io ho visto che la Germania è un po' presuntuosa come squadra. Non è una squadra che si sacrifica, non è una squadra che corre. Poi Nagelsmann ce la mette sempre del suo, perché Undav, Sef, Moteng, nato poco in panchina, tanto comunque già
2: assurdo, lo fa entrare sempre mezz'ora dalla fine,
3: quindi...
2: è quello che poi entra e crea più occasioni pericolose.
3: Ma Undav è fastidioso perché è un attaccante atipico, è piccolino però è fisico, sembra lento ma invece è un trattorino, però tu lo sai ieri chi mi è piaciuto a me? Yeboah dell'Ecuador. Vabbè, a parte Plata che è un giocatore forte, a parte Abu Valencia storico, e mi è piaciuto moltissimo Yeboah, che giocava in Serie B quest'anno a Venezia, giocatore forte, fortissimo. Questo ti fa capire il Venezia che squadra teneva in Serie B. E un'altra cosa, ma che cavolo di giocatore è? Tanaka, come si chiama il centrocampista?
2: Ah, Tanaka, sì.
3: Il centrocampista del Giappone.
2: Il Giappone.
3: No, Gianluca, a me mi ha impressionato. Allora, io ieri ero molto stanco, però mi sono soffermato un poco a vedere le due partite, sia Olanda... non mi ricordo, e Svezia, Giappone. Ti devo dire la verità, il suo centrocampista del Leeds mi ha impressionato. A parte Nakamura, che è fortissimo, l'esterno, il quinto che c'hanno, il quarto, ma non so. Però Tanaka veramente forte. Ce lo possiamo prendere.
2: Giappone, 16 di finale, incontrerà il Brasile di Carlo Ancelotti. L'accoppiamento già è fatto. È un sedicesimo tosto per il Brasile.
3: Allora, io ti voglio dire una cosa: il Brasile passa, ok?
2: Vabbè, la stai menando.
3: No, passa. Passa perché ieri pure contro la Svezia loro due o tre disattenzioni pesanti ce l'hanno sempre. Dietro non sono questa squadra così forte. Però attenzione, devono stare attenti, sì, perché poi quando si ribalta il lato, il Giappone è forte a ribaltare. La transizione positiva il Giappone la fa benissimo. Il rubo e riparto, mettiamola così, la fa molto bene. Sì, ci scrivono, la Germania era già prima, calma. Io infatti ho detto no, l'Ecuador non ha fatto un'impresa, l'Ecuador li ha schiacciati, è diverso. E il Nagelsmann per me ha sbagliato proprio per questo, era già qualificato, non ha fatto un po' di turnover, non ha girato un giocatore. Ma non lo so, va bene, cose loro, peggio fanno meglio è, perché le squadre forti devono uscire subito.
2: Si fa i conti, tra l'altro oggi c'è una partita bellissima, alle 21 italiane, c'è Norvegia-Francia, che secondo me è una partita molto interessante.
3: Norvegia-Francia.
2: C'è Haaland contro Mbappé.
3: Norvegia-Francia, bella.
2: Alle ore 21 italiane, alle 21 italiane sempre c'è Senegal-Iraq, ma ovviamente vedremo Norvegia-Francia perché è la bella partita da vedere. Alle 2 di notte c'è la Spagna contro l'Uruguay di Bielsa, che si gioca tanto per la qualificazione.
3: Ora gioca
2: alle 2 di notte. Uruguay Spagna.
3: Merita.
2: È una partita,
3: devo vedere,
2: che secondo me va vista, perché poi Bielsa su queste partite qua riesce, diciamo, a cacciare tutta quella che è la sua scienza.
3: Posso dire una cosa anche, mi ero promesso di dire questa cosa. Un grande abbraccio al popolo venezuelano.
2: Ah, sì.
3: Per quello che è successo, per questi giorni molto molto molto difficili, io mi sento molto legato al popolo venezuelano, perché papà era molto legato al Venezuela e al popolo venezuelano, e le immagini che stanno arrivando sono immagini brutte.
2: Sono immagini terribili e ovviamente solidarietà piena al popolo venezuelano, sperando che chi, diciamo, sta effettuando soccorsi possa continuare a fare miracoli per salvare quante più persone possibile. Veramente una tragedia senza precedenti nella storia del Venezuela, erano tanti anni che non accadeva una cosa del genere, un terremoto così violento. Piena solidarietà ovviamente al popolo venezuelano. Noi partiamo con il filo diretto 0815466873, i vostri messaggi al 3420000100. C'è Giovanni, ciao Giovanni, buongiorno.
5: Sì, buongiorno ragazzi.
3: Ciao Giovanni, buongiorno.
5: Fortissimi, siete fortissimi.
2: Grazie.
5: Diego, ciao, è un onore parlare con te. Io ho visto tutte le partite del tuo papà dallo stadio, ero piccolino, quindi pensa un po' come, che bei ricordi. E poi io chiamo in verità per dirti una cosa.
3: Vai.
5: La tua come conduci tu, come fai radio tu, mi piace tantissimo.
3: Ah, grazie.
5: Proprio lo spirito vero di come bisogna affrontare il calcio, col sorriso, con l'allegria, mi piace proprio non cambiare, se mi permetti un consiglio.
3: Giovanni, io ti ringrazio, io spesso vengo criticato perché mi metto a ridere.
5: Per questo chiamo, non è possibile.
3: No, perché mi metto a ridere, ma io devo ridere.
5: No, a me proprio piace, perché così va affrontato il calcio.
3: Che noi già ci ammorbiamo tutti i santi giorni, poi non ridiamo neanche, il calcio la gente si dimentica che è un gioco.
5: Bravi, sono perfettamente d'accordo con te, perciò ti ascolto sempre.
3: Grazie.
5: Proprio la tua simpatia, la tua ironia, non cambiare mai, se mi permetti un consiglio.
3: Grazie, grazie. No, non cambio, non cambio.
5: Grazie a te. Ciao ragazzi.
3: Ciao Giovanni, grazie, grazie di cuore.
5: Ciao.
3: Devo dire però che tutti questi complimenti io li devo condividere con il mio compagno di viaggio. Con l'uomo della Lacoste a Napoli, con Gianluca Miranda. Gianlu, perché io mi ricordo che io in radio forse ti ho svezzato.
2: Ero già stato svezzato, però sì, come programma personale, sì. Come programma personale.
3: Come programma personale, sì, dopo tanto.
2: Parliamo di tanti anni fa, ovviamente,
3: dopo tanti anni ci siamo ritrovati, non capisci un cavolo sempre.
2: Grazie.
3: Però, io ti voglio bene, però il problema è quello, capisci?
2: Vabbè, ma nella vita si commettono degli errori, diciamo.
3: Ah, non ne parliamo, perché io forse sono
2: in una lista molto lunga.
3: No, io sono il re, probabilmente. Buongiorno ragazzi, ho letto Zaniolo per il Napoli, che ne pensate per Allegri? Ragazzi, Zaniolo è forte, non accominciamo che scimità, Zaniolo è forte, l'unico problema è la tenuta psicologica per me di Zaniolo.
2: Non c'è problema per lui.
3: Non lo so.
2: Però nella vita un uomo può cambiare, no? Perché comunque quando ti responsabilizzi con una famiglia, io ho visto una grande maturità da parte sua nel corso di questa stagione.
3: Io non dico né sì e né no, dico non lo so. spesso è stato recidivo.
2: Le parole di Gasperini quando segna, Zaniolo segna nella partita contro il Cagliari, se non erro, e va a esultare un po' troppo vicino ai tifosi del Cagliari. Gasperini, incazzato come una iena, è andato a risvegliare tutto lo stadio.
3: Non
2: fu
3: è simpaticissimo
2: molto...
3: Gasperini.
2: No, Gasperini non è.
3: Mi raccontano non è proprio questo.
2: Non è per niente simpatico. Gianni, ciao, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a voi ragazzi.
3: Ciao Gianni, lo prenderesti a Zaniolo? Veloce, sì o no?
6: Ma sì, assolutamente sì. E come fai a non...
3: Pure io, di corsa.
6: Cioè, un giocatore che comunque, oddio, non è adesso nella sua fase migliore, però io penso che abbia tanti numeri ancora da dare, attenzione, perché questo è giovane comunque. Io penso che un giocatore come Zaniolo farebbe bene in una squadra come Napoli, che è piena di campioni e di giocatori, basta pensare a De Bruyne, no? Quindi poi c'è il nostro grande Scott McTominay, non si sa ancora se ci sarà Lukaku, però comunque io penso che ci sia tranquillo, anzi ci sarebbe benissimo. Mi andava però di fare una domanda al nostro Diego.
3: Vai, ti ascolto.
6: In virtù del fatto che si sta tutta questa manfrina che si sta facendo, quest'aria fritta, no?
3: Sì.
6: Il discorso Messi, Maradona.
3: Io sapevo che arrivavi là, Gianni.
6: Diego, ti voglio bene, ma io
3: grazie.
6: Non voglio neanche commentare. Non voglio
3: commentiamo
6: proprio. Cagniamo proprio. L'unica cosa che ti voglio voglio condividere con te, spero che tu sia d'accordo con me, è che sia una questione generazionale. Perché se noi domandiamo ai giovani, ai ragazzini, no? A meno che tu no, io ad esempio i miei figli li ho cresciuti proprio nel culto di Maradona, io penso che molti mettano Messi in quella condizione di privilegio solo perché non hanno visto che l'aveva fatto tuo padre. Cioè non hanno neanche.
3: Ma sai, io spesso parlo e dico che tanti, è normale che i giocatori sono anche figli delle generazioni, perché ovviamente
6: sì.
3: Quando io vedo un giocatore posso dire l'ho visto, l'ho vissuto, magari papà, tanti giovani di oggi non lo hanno vissuto,
6: no,
3: e sono permettimi di passare il termine, ma non è un termine cattivo, sono ignoranti calcisticamente di quell'epoca. Anche per me non esiste paragone, ma non con Messi, non esiste paragone con nessun terrestre, perché quello lì era qualcosa di mio padre era qualcosa di ultraterreno.
6: Fortunati di aver visto giocare tuo padre Maradona, Diego. Cioè io mi reputo una persona fortunata.
2: Ma lo sei, Gianni, lo sei.

0: non so che dirti, è un club difficile, ma in questo caso, cioè, in questo caso non è tanto difficile, perché alla fine la volontà del giocatore, loro anche sono con i tempi, diciamo, non tanto lunghi per ricavarne qualcosa, credo che alla fine, se la cosa è certa che si deve fare, penso che si faccia. Cioè, voglio dire, quanto possono tirare le corde? Non so proprio i dettagli, sinceramente non li conosco perché non è una cosa mia, però questa dinamica qua penso che si possa...
1: Però una curiosità, scusa Luca, prima di salutarti, ma in Argentina se ne sta parlando di Ceballos al Napoli?
0: Guarda, in un momento sì, ora non tanto, anche perché poi con il mondiale non è una...
1: Le attenzioni, certo.
0: Le attenzioni sono tutte sull'Argentina. No, ultimamente no, però se ne è parlato, sì, quindi...
1: Ringrazio dall'Argentina Luca Nigriello. Buona giornata, Luca.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Dall'Argentina a Benevento, il sindaco di Benevento, il primo cittadino, Clemente Mastella. Sindaco, come va?
2: Eccomi qua, grazie, ciao.
1: Dall'alto dei suoi 50 anni di politica. Sindaco, e tra l'altro col Benevento tornato in A, qui c'è voglia in A, in B.
2: È
1: l'auspicio, no? Perché c'è voglia di vedere un'altra squadra campana in Serie A. Presidente Vigorito è un ambizioso, no, sindaco?
2: Sì, ma giustamente ambizioso. Le credenziali per essere ambizioso e per far sperare e sognare i cittadini beneventani del Sannio.
1: Tra l'altro ci sono tantissimi tifosi anche del Napoli a Benevento. Sindaco, Allegri al Napoli è un allenatore vincente, è un allenatore di spessore. Tra l'altro Clemente Mastella era dirigente del Napoli di Maradona. Sì. Che allenatore sta per mettere sotto contratto il presidente De Laurentiis?
2: Ma è un allenatore che ha vinto tantissimo, quindi come tale non è l'ultimo arrivato. Non ha puntato su un giovane, ha puntato su una persona di esperienza. Spero che possa far bene al Napoli. Non gli è capitato andare bene a Milano, ma insomma è stato mio precedente, ha vinto anche lo scudetto, così come ha vinto diverse volte, mi pare, nella Juve, e spero che insomma non c'è due senza tre, stavolta si arriva al Napoli a rivincere lo scudetto.
1: E a proposito di allenatori invece giovani, all'improvviso Vigorito col direttore Marcello Carli, che è uno molto bravo che io seguivo sin dai tempi dell'Empoli, decidono di affidare la panchina ad Antonio Floro Flores, che ha fatto un tutt'uno con la squadra, con le sue idee, con la sua mentalità. Giovane sì, ma bravissimo, preparato, vince il campionato e sarà lui in panchina. È una bella storia quella di Floro Flores al Benevento, sindaco?
2: Certamente sì, e quando io ho ricevuto la squadra ho fatto una scommessa con lui. Se ci porti in Serie A ti do la cittadinanza onoraria di Benevento, quindi vediamo che cosa succede.
1: Beh, che bello, tra l'altro cittadinanza onoraria che ha avuto per esempio a Napoli Spalletti, che avrà il presidente De Laurentiis, si avrà anche Antonio. E che ha detto Floro Flores? Che farà di tutto per diventare...
2: Certamente. E poi si collegano altri grandi, diciamo, tifosi, tra cui il mio amico Maurizio Giovanni, che ha avuto la cittadinanza onoraria di Benevento.
1: Eh sì, Maurizio, che tra l'altro spesso e volentieri è a Benevento. A proposito di Benevento, verrà a Benevento l'11 luglio Lucio Presta per presentare il suo libro, e tra poco noi ce l'avremo anche in diretta, anche per dei aneddoti di Maradona. Sindaco Mastella, tu che l'hai visto Maradona, no? E oggi vedi Messi, c'è l'eterno ballottaggio, paragone, più forte questo e più forte quello. Secondo me è un paragone che non sta in piedi quando parliamo di Maradona.
2: Ma è così, cioè nel senso, ognuno ha la sua storia, anche se magari la storia è diversificata. È ovvio che per me, per noi, Maradona rimane Maradona, il più grande. Però Messi, indubbiamente, il fatto che abbia partecipato a 6 campionati del mondo, che segna, anche se questa cosa di segnare, ho visto che c'è una forma di rincorsa, e segna Messi 2 gol, e segna Mbappé, e segna
1: Haaland e poi anche Cristiano Ronaldo.
2: Qual è? Diciamo la verità, è che mentre prima negli altri campionati tu giocavi già all'inizio del torneo, che so, Olanda-Germania, Olanda-Italia, oggi tu giochi contro Haiti, contro Curaçao, è ovvio che fai 2 gol e fai 3, cioè questa è la verità, mi sapete dopo.

0: nel corso del prosieguo, dove arriveranno questi goleador.
1: Io dico che il vero e proprio mondiale partirà dai sedicesimi. Certo, sindaco, fa male che per la terza volta l'Italia non va al mondiale.
0: Non lo dire a me, che io sono stato nell'82, ero con mia moglie a Madrid, abbiamo vinto lo scudetto.
1: Il mondiale in Spagna. Il
0: mondiale, ero là in tribuna ed ero da ministro e sono andato anche negli spogliatoi dopo, quando abbiamo vinto a Berlino. Faceva un caldo terribile come in questo periodo da noi, però è stata una bellissima esperienza. E mi ricordo che sfottetti un po' la moglie, di che è morta da poco, quindi mi spiace di questo, perché io ho partecipato anche in rappresentanza dell'Italia, ero vicino a Chirac e al Jospin, rappresentavo l'Italia, vicepresidente della Camera, mi toccò in sorte questo, mi chiamò l'ambasciatore a rappresentare l'Italia. Quando fumo eliminati in Francia, nello scontro con la Francia, quando Di Biagio sbagliò il calcio di rigore, e in quella serata vidi la moglie di Chirac che si divertiva un po' contro noi italiani. Quando è capitato invece a Berlino, sono passato avanti e dissi: in un fois pour vous, et soirée pour nous. Una volta per voi
1: e una volta tocca a noi. È toccato a noi. Lì erano
0: spogliatoi a salutare lì per gli altri, tutti quanti i calciatori, Cannavaro, cioè.
1: Ricordi bellissimi,
0: okay.
1: Va bene, sindaco, buon lavoro, buona grazie estate anche per la grazie città di Benevento.
0: Grazie
1: a Clemente Mastella. Allora, tra poco aneddoti legati a Maradona, li vivremo con Lucio Presta e tra poco lo incontriamo in diretta, non lo perdete, ne racconteremo la sua storia, uno dei manager in assoluto più importanti della televisione italiana. Tra poco.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Disquared, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, 26 giugno, venerdì, weekend alle porte, l'estate iniziata da 5 giorni e sarà un'estate lunga perché noi naturalmente saremo sempre con voi durante tutto il corso dell'estate. Seguiremo a partire dal mese di luglio tutto il calciomercato, il 6 luglio la presentazione della maglia ufficiale della prossima stagione, quella del centenario. E saremo in ritiro dal 17 al 27 luglio a Di Maro per seguire la preparazione agli ordini di Allegri. Saremo a Castel di Sangro per seguire la seconda parte. Tra l'altro, tutta la programmazione è invariata fino proprio al 1 agosto, e non è un caso perché è il giorno del centenario. Poi Radio Gol non andrà in vacanza. Ripartiremo il 22 agosto di sabato con Genoa-Napoli esordio in campionato e poi a partire da lunedì 24 torneremo tutti insieme per vivere un'altra stagione, quella appunto del centenario. Ma insomma, Radio Gol non andrà in vacanza tutti i giorni, non ci saremo solo nel giorno di Ferragosto come da tradizione, per accompagnarvi e per raccontarvi tutto il mercato, tutti i ritiri, tutte le amichevoli, in attesa che cominci la nuova stagione. Allora, torniamo al telefono, attendo indicazioni dal coordinamento. Abbiamo il professore Trombetti, professore Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Buon pomeriggio, prof.
1: Ciao, caro Walter.
0: C'è l'anno del centenario alle porte. De Laurentiis è un ambizioso. E io ho detto, a me risulta che stia preparando le cose alla grande per il centenario, per gli eventi, e ovviamente per la stagione calcistica. Si ripartirà da Allegri un vincente nato, Guido?
1: Ma certo, guardate, io sono un allegriano di ferro, quindi non riscopre niente. Io sono sempre stato per Allegri, addirittura quando è arrivato Conte. Io, se avessi dovuto scegliere, avrei preferito Allegri, pensate.
0: Questo è curioso, perché Guido? Allora voglio saperlo.
1: Perché secondo me è più ragionevole. Capito? Cioè, sono bravissimi tutti e due, grandissimi tecnici, però è più aziendalista, non va a lamentarsi che non ha avuto i giocatori che voleva, insomma, sotto molti aspetti è una persona più
0: malleabile, più aperta,
1: senza togliere nulla.
0: No, ci mancherebbe.
1: C'è un mio idolo, un grandissimo tecnico, però quindi io sono allegriano. Poi i nemici di Allegri mi dicono, ma una volta era un vincente, sono molti anni che non vince, effettivamente ha avuto un periodo buio.
0: Però sai, Guido, io lo andrei a contestualizzare questo periodo cosiddetto buio, perché quando lui va al Milan, ma è il Milan di Berlusconi con Galliani, va e vince lo scudetto. Quando va alla Juventus, e la Juventus di Andrea Agnelli e di oggi, con i collegamenti telefonici non siamo per nulla fortunati, però dicevo a Guido Trombetti, in società organizzate come lo è il Napoli, perché il Napoli è una società chiara, De Laurentiis, man, allenatore. E invece lui alla Juve, in un periodo un po' particolare dove addirittura fu lasciato solo, faceva tutto lui, e fortuna vuole che c'era Manna dal punto di vista sportivo. Poi arriva Giuntoli, ma insomma non è che andassero molto d'accordo. Allora vi chiedo se abbiamo il professore Trombetti. Professore Trombetti, dicevo, quando va al Milan, Milan di Berlusconi e Galliani, lui vince. Quando va alla Juve, società organizzata, Agnelli e Marotta, vince 5 scudetti, 2 finali di Champions. È vero che non ha fatto bene nelle ultime stagioni, ma il Milan quest'anno una polveriera. La Juventus, dove lui ha gestito da solo, lui non è che era l'allenatore. Ragazzi, Allegri era la Juventus. La Juventus era in difficoltà.
1: Hai ragione. Perciò io dico, è un uomo ragionevole, intelligente, equilibrato, oltre ad essere un grande tecnico, che non si vincono 6 scudetti e si fanno 2 finali di Champions
0: così,
1: non sia un grande
0: così
1: tecnico.
0: Certo.
1: La gente si poteva mettere in testa, dobbiamo smettere di dire stupidaggi. Boh, questo non significa che vincerà certamente qualcosa, ma De Laurentiis ha fatto una scelta di grande saggezza e lungimiranza, andandosi a prendere il nome più prestigioso e che per certi aspetti rappresenta maggiormente la continuità con Conte.
0: Anche perché, insomma, Guido, oramai da quando poi c'è De Laurentiis i tifosi sono abituati bene, sono esigenti, le aspettative sono molto alte e tu hai bisogno di uno abituato a piazze importanti, alle pressioni e aggiungo alla gestione dei campioni, perché a Napoli i campioni, il Napoli è forte, io lo sto ribadendo da tempo.
1: Il Napoli c'ha solo un problema di logorio, non solo fisico e generazionale ma anche psicologico, perché tu sai bene, no? Che a un certo momento i giocatori devono cambiare aria perché sono poco motivati e tutto, ma superato questo aspetto certamente è una squadra forte. Non è detto che sia la più forte, ma è una squadra forte. E da quello che io sento, se vanno in porto le operazioni del centro, Napoli uscirà ringiovanito e rinforzato.
0: Ringiovanito e rinforzato. E immagini che possa in qualche modo cedere De Bruyne?
1: Ma guarda, io su questo, Walter, mi sono pronunciato beccandomi anche delle critiche. Io Lukaku e De Bruyne li darei di corsa, perché secondo me sono giocatori. Lukaku ha fatto il suo tempo, De Bruyne a Napoli, no, insomma, mi sento troppo avanti con gli anni. Ma se guardate anche il mondiale, sono giocatori che camminano, non corrono, e certo non si stanno risparmiando al mondiale, quindi io non ci penserei due volte a dargli tutti e due, anche perché costano messi insieme più di 20 milioni all'anno, 25, quanto costa?
0: Beh, loro guadagnano 6 milioni di euro netti, che sono più o meno 23 milioni lordi, pesano a bilancio. Poi è chiaro, Guido, sai, tutto sta a vedere. Investi 23 milioni lordi in un anno, che pesano in un bilancio. Se i risultati delle prestazioni sportive sono quelli di quest'anno, ovviamente è un minus clamoroso.
1: Certo.
0: Se poi invece tornano a fare i De Bruyne e Lukaku, sono ben spesi, perché ragazzi ti devono fare la differenza.
1: La domanda che io faccio a me stessi e giro a tutti quanti, ma è ragionevole pensare che tornino a fare De Bruyne e Lukaku? Io non ci credo.
0: Io devo dire che dopo gli infortuni di quest'anno, dopo i 4 mesi per quanto riguarda De Bruyne e più o meno tutta la stagione per Lukaku, vedendoli al mondiale, Guido, io qualche dubbio ce l'ho.
1: Infatti lo stesso è stato molto chiaro. Io ho detto, ci vuole coraggio, come si dice Walter a Napoli, non danno coraggio.
0: Non va a dormire con le donne belle. Che grande detto, ragazzi. Chi non tena coraggio non se cocca che femmina belle. Esatto. E il Napoli è una donna bellissima, no?
1: Esatto. E allora ci vuole il coraggio di dire, vabbè, Lukaku lo ringraziamo, l'anno dello scudetto è stato determinante.
0: Senti, l'hai visto, il presidente è tornato da Los Angeles, è stato a Napoli.
1: Io stava in barca col sindaco, non lui è il sindaco, perché credo che fosse un ambasciatore. Non so.
0: No, certo, c'era l'ambasciatore a Napoli, ambasciatore americano, e quindi a bordo di questo.
1: Io sono sempre convinto che tutta la soluzione dello stadio, la situazione dello stadio, ha una sola possibile soluzione: un accordo tra il comune e della Roma.
0: E io voglio ringraziare il professore Guido Trombetti, rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Grazie rettore.
1: Ciao, grazie.
0: Vi avevo preannunciato che vi avremmo parlato di un libro. È un libro che racconta una storia di un uomo di successo, di un uomo che segna veramente in modo determinante tutto ciò che avviene nella televisione italiana. Ma ci sono anche dei riferimenti che hanno a che fare con il Napoli, con lo stadio allora San Paolo, oggi intitolato a Maradona. Sono molto contento perché io ho avuto modo di assistere alla presentazione del suo libro l'uragano sabato a Napoli, lui sarà l'11 luglio, lo ricordavo prima in diretta col sindaco Mastella, a Benevento. Lucio Presta, buon pomeriggio Lucio, come va?
2: Buon pomeriggio, bene, grazie, tu come stai?
0: Benone, l'uragano, sole, fulmini, saette. Io poi sono contento che tu sei con noi, perché avendo assistito alla presentazione del libro a Napoli, avendoti ascoltato raccontare la tua storia sin dalla nascita, è un messaggio molto bello che manderemo a quelli più giovani. Partirei però, prima di addentrarci nel libro, Lucio, quando tu eri molto piccolo, tuo papà, tu sei nato a Cosenza, tifosissimo del Napoli, ti portava al San Paolo. E cosa accadeva in quel San Paolo gremito?
2: Guarda, mio papà, partivamo da Cosenza o la sera prima o al mattino molto presto. Le partite allora erano tutte alle 2:30, alle 14:30, era proprio un'altra stagione del calcio. E con mio zio, che era napoletano ma viveva a Cosenza perché aveva sposato la sorella di mio papà, mio zio Enrico, e andavamo a San Paolo. E la cosa straordinaria, io ero piccolo, e arrivavamo al San Paolo e io scoprì fin dalle prime battute che sarebbero state domeniche complicate, perché chi ha la mia età o chi ricorda, a San Paolo le partite, i tempi delle partite si guardavano in piedi e l'intervallo si faceva seduti. Provate a immaginare un bambino di 6-7 anni che cosa può fare. Praticamente o c'era qualche adulto che mi si faceva, come dire, a turno, mi portava sulle spalle, ma si arrabbiavano quelli dietro, naturalmente, perché coprivo la visuale, oppure io la partita la vivevo come alla radio, cioè in base a quello che vivevano, che dicevano le persone intorno a me. Poi non ti dico, quando segnava il Napoli io mi trovavo 7, 8, 10 posizioni più là di dove era il mio posto, quindi mio padre andava a caccia per recuperarmi e riportarmi nel mio posto a fianco a lui. Quindi io di partite di Isivori, di Canevi, Altafini ne ho sentite tante, ma ne ho viste poche, devo dire.
0: Hai visto molti intervalli e poche.
2: Ho visto tanti intervalli. Ho visto tantissimi intervalli, canzoni, ho visto gente che mangiava, beveva, le riserve scaldarsi, i ragazzi racchetta palle, giocare a bordo campo, qualunque roba. Appena rientravano le squadre c'era questa,
0: Allora, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, l'uragano è il nuovo libro di Lucio Presta. Lucio ha firmato Festival di Sanremo di successi enormi, da Baudo a Benigni, e soprattutto, a proposito di Benigni, Lucio ha battuto molto sul tasto della qualità, perché Lucio Presta, la realtà è che la TV di qualità ti ripaga sempre.
2: È così. Oggi la TV non è sempre di ottima fattura, è un po' questa la responsabilità di tutti noi che la facciamo. Quindi bisogna impegnarci, in questo personalmente cerco di fare l'impossibile per quello che mi riguarda, e cerco di fare sempre una TV di qualità, una TV, come dire, che abbia dei contenuti. Come dico sempre, la TV come si faceva una volta, che prima si pensava, poi si scriveva, poi si provava e poi si andava in onda. Adesso invece la TV prima si va in onda, poi si capiscono le cazzate che si sono fatte e si cerca di aggiustarle. Una volta era un punto di arrivo la televisione per i grandi personaggi, e adesso è un punto di partenza. Tu fai un programma, un reality. Pensi di essere arrivato in televisione e quello è il tuo punto di arrivo, invece no, non è proprio così. Ci vuole tanto studio, tanta preparazione, tanta capacità, tanta scrittura. Io ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, ho conosciuto i più grandi registi della televisione, i più grandi scenografi, i più grandi direttori della fotografia, e questo mi è servito poi nel mio lavoro sia di manager che di produttore televisivo.
0: Insomma, io non faccio fatica a dire che in diretta con noi c'è il più grande manager che possa esserci per qua.
2: Il più grosso
0: è la verità. Senti Lucio, ripercorriamola. Ora mi rivolgo ai più giovani, ai giovanissimi che sono all'ascolto. Ascoltatela la storia di Lucio Presta, che diventa il manager numero uno assoluto della TV italiana. E la tua vita parte però subito in salita. Perché?
2: Purtroppo la mia vita parte in salita perché io nasco in quel di Cosenza il 14 febbraio del 1960, quindi sono ormai un signore da terza età quasi, ma la mia mamma se ne vuole in cielo pochissime, credo un'ora dopo che io ero nato, ma fa in tempo a mettere sul mio corpo quella famosa camicina, quella camicina bianca che si soleva mettere ai neonati, che era così un porbonè, un portafortuna, e nella mia storia invece è stato veramente la corazza che poi mi ha fatto diventare quel poco che sono diventato, tant'è vero che il mio primo libro, scritto insieme a mia cugina che aveva più memoria di me dei fatti della nostra famiglia, e si intitola proprio Nato con la camicia, come un segno di fortuna, perché io credo che da quel momento quella cosa, quell'accadimento è stata la fortuna che mi ha accompagnato per tutta la vita, ed è stato il motivo per il quale io poi mi sono impegnato per me e probabilmente anche per essere fiero, per rendere fiera la mia mamma che non c'è mai stata.
0: È un racconto molto emozionante. Tu avevi anche un rapporto conflittuale con tuo papà.
2: Molto conflittuale con papà, perché personalmente lo capisco, un giovane uomo che ha una figlia già nata, sua moglie è incinta, nasce questo figlio maschio, lei la perde subito a 28-29 anni, insomma io probabilmente penso che nel suo cuore, non so, ma a chiunque di noi avessero detto scegli, salvi la madre o salvi il bambino, tutti forse avremmo detto salvate la madre in quel momento, e invece lui si ritrova con questo bambino da crescere, che poi mi cresco con i miei nonni, e poi una sorella della mia mamma si occupa di me, di mia sorella, e ho il piacere, la gioia di poter pronunciare la parola mamma, perché io poi l'ho chiamata mamma per tutta la vita, e devo dire che anche in questo lei mi ha guidato, mi ha affidato a sua sorella. Non c'è cosa più straordinaria che quella di affidarti a una persona che ti è cara, e questa sorella, che viveva a Milano, lavorava a Milano insieme a un altro fratello, quando suo papà l'ha chiamata per dirgli, mio nonno l'ha chiamata per dirgli vieni perché c'è bisogno di te, queste erano le famiglie di una volta, lei non ci ha pensato un momento, ha lasciato la sua vita, ha cambiato completamente la sua vita ed è venuta a occuparsi di quelli che per lei erano i suoi nipoti.
0: Senti Lucio, oggi lo stadio, tu venivi all'allora San Paolo, oggi intitolato sì, a Diego Armando Maradona, tu poi da grandissimo manager l'hai conosciuto, e in questi giorni
2: sì,
0: dove l'Italia...
2: l'ho conosciuto molto bene, l'ho portato tante volte in televisione, insomma abbiamo fatto, insomma, 80 giornate passate con Diego, perché poi lui ebbe, come dire, una liaison con un artista che io rappresentavo, quindi, ma la cosa che mi faceva divertire di lui è che delle volte a casa con i mandarini o con le arance durante il periodo invernale lui ci palleggiava e io gli dicevo sempre ma come fai? E lui mi guardava stupito e mi diceva non capisco la domanda, cioè come faccio?
0: Per lui era naturale.
2: Io lancio l'arancio e col piede lo colpisco. Perché non ci riesci tu? Voglio capire. Per me è normale, è naturale, cioè è una cosa normale. Perché mi fai questa domanda? A me questa cosa divertiva moltissimo, perché era veramente straordinario. Non ho sempre amato le persone che lo circondavano. Come tutti i grandi, qualche volta si sbaglia nella scelta delle persone che ti circondano. Io ne ho conosciute alcune che non sono state persone che hanno voluto il bene
0: di Diego,
2: e quindi Diego si è un po' perso anche per questo.
0: C'è un eterno dibattito alimentato in questi giorni, dove l'Italia al mondiale non c'è, l'Argentina sì, c'è Messi. E tu che ne pensi? C'è un paragone possibile, o quando parliamo di Diego?
2: C'è un paragone possibile. Messi è un giocatore straordinario, guardate l'età che ha e che cosa riesce ancora a fare. Assolutamente, io penso che se Maradona avesse avuto la testa, la determinazione, il carattere, la cura del fisico che ha avuto, che ha Messi, che ha Cristiano Ronaldo, ma sarebbe stato il giocatore più straordinario della storia del calcio mondiale, senza possibilità di... Naturalmente poi quello che è accaduto dopo ha fatto un po', come dire, sbiadire le sue gesta sportive, lasciando spazio a cose che sinceramente con lo sport hanno poco a che fare e che hanno segnato la vita di Diego fino all'ultimo istante della sua vita.
0: Lucio, prima di salutarti consentimi due cose. La prima è che sono molto felice perché sto leggendo i WhatsApp e c'è un nostro ascoltatore che ci scrive: sono emozionato per il racconto che ha fatto della sua vita Lucio Presta, e da brividi quanto ci ha, scrive Sasà, raccontato. E un altro ascoltatore: è bello essere in auto, ascoltare le parole di Lucio Presta e piangere, perché poi nella vita la costanza, la serietà, l'affidabilità e anche un po' la testa dura dei calabresi, no? Se vogliamo.
2: Io sono proprio un calabrese di travertino, non so come dirti. Bello, questa cosa mi ha commosso molto. Devo dire che anch'io ascolto spesso la radio in macchina quando viaggio, e ci sono dei momenti in cui la radio ti arriva fino al cuore, fino all'anima, a differenza della televisione. Devo dire che è talmente grande la radio che, come si diceva una volta, quando arriverà la televisione ucciderà la radio, non avrà più significato la radio. Non è servito niente, né televisione né piattaforma.
0: Io la trovo attualissima, la radio.
2: La radio è la cosa più bella che c'è, perché ti porta ovunque, ti porta le notizie, ti tiene compagnia e con te nei momenti più belli, nei momenti più brutti. Non c'è una canzone che non ti ricordi qualcosa, non c'è un momento che tu ascolti la vita di chiunque di noi. Pensa, siamo miliardi di persone, non c'è una vita uguale a un'altra, quindi ogni racconto è un racconto unico, irripetibile. E quindi immagino, proprio prendendo a prestito le parole di quell'ascoltatore in macchina che ascoltava le mie parole, chissà la sua vita quanto è straordinaria, quanto è in qualche modo ha dentro di sé qualcosa che è stato smosso da ciò che ha sentito raccontare da me.
0: Nel ricordare L'Uragano, il nuovo libro di Lucio Presta, io lo ringrazio, e siccome Lucio nel suo racconto fatto sabato alla presentazione a Napoli ha detto la gratitudine e il sentimento, ma del giorno prima,
2: della vigilia,
0: io invece lo voglio dire in diretta, perché grazie alla moglie di Lucio Presta, che è Paola Pergo, io la conobbi, ero ragazzino alle prime armi, e devo tutto a Paola Pergo, perché da quel momento lei mi ha dato modo di avvicinarmi a questo lavoro che amo immensamente. E ha ragione Lucio, bisogna ricordarsene le persone che ti sono state vicine. Lucio, grazie di cuore.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, e grazie a voi dell'emozione che mi avete fatto.
0: No, sei tu che ci hai fatto emozionare. Grazie Lucio, davvero.
2: Grazie, buon lavoro. Viva la radio.
0: Viva la radio, viva la radio. Io mi fermo qui, c'è la pubblicità. Vi ricordo tra poco Enzo e Mario. Ciao.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: CF Cerciello Auto Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super Promo 48 Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Ci ben ritrovati, rush finale della terza ed ultima ora di Kiss Kiss Napoli, questa puntata di Radio Gol condotta dal direttore Walter De Maggio, il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol subito dopo le ultime notizie con Lucio Pengue. Ora gli highlights.
7: Gli highlights di Radio Gol.
9: Poi ci sono Politano, Vergara, c'è Lang, c'è Giovanni, quindi ci sono anche le alternative, poi c'è la prima punta, Højlund, vediamo chi sarà il suo vice, chiamiamolo così. Non credo che sarà né Luca né Lukaku, poi dopo non lo so, vediamo cosa decide Allegri. Comunque numericamente ci siamo abbondantemente per giocare così e bisogna mettersi d'accordo sul significato che si dà alla parola equilibrio. In Italia, senza generalizzare, molti allenatori comunque quando parlano di equilibrio parlano di qualche cosa di più difensivo. Cioè, per loro l'equilibrio si trova arretrando il baricentro, mettendo un difensore in più, un centrocampista in più e non certamente un attaccante in più. Per molti altri allenatori con un'altra cultura calcistica l'equilibrio si trova anche con giocatori più offensivi dentro e si riesce a essere equilibrati pressando alto, facendo le preventive sulla linea centrale del campo. È un altro tipo di equilibrio che per qualcuno, soprattutto in Italia, è un grande rischio. Ma che i risultati degli ultimi anni in giro per l'Europa dicono che forse ecco, è un rischio minore, perché si prendono più gol se stai lì ad aspettare passivamente che se invece hai il coraggio di andare più avanti.
10: E poi aggiungerei anche i centrocampisti che si buttano dentro, che arrivano a fari spenti, tipo, come si dice in gergo calcistico, come McDominay,
11: box to box è fantastico.
10: E quando arriva tu non lo vedi arrivare perché è una sorpresa, perché poi gli attaccanti sono lì e sono sempre quasi marcati. È vero, si marca zona, ma nella zona poi si marca uomo. E la differenza la stiamo vedendo, fanno la differenza le squadre che hanno giocatori che saltano l'uomo e creano superiorità numerica. E quando hai giocatori, specialmente sugli esterni, che ti saltano automaticamente, non dico sempre, ma 9 volte su 10, poi diventa un casino per le altre squadre, perché poi devi andare a scalare, devi andare a raddoppiare, e quando raddoppi qualcosa lasci. E perciò il Napoli si può permettere 2 giocatori che nell'uno contro uno, e poi 2 giocatori che quando accendono le moto sono giocatori che ti fanno molto male, sia nell'uno contro uno ma anche nella profondità, nell'attacco alla profondità. Perciò vedo molto bene lì davanti. Poi direi che questo ragazzo Vergara che ci ha fatto vedere ottime cose, e poi nel momento più bello se infortunato, spero che il Napoli gli possa dare fiducia, perché ho sentito prima che dicevi il Como. Poi è normale che davanti a una proposta importante, importantissima, uno fa la riflessione, però Vergara per le qualità che ha, io me lo terrei.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
15: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, momenti di paura nel pomeriggio al centro commerciale Il Molino di Sant'Antimo, dove un commando di almeno quattro rapinatori incappucciati ha assaltato la gioielleria Biondino armati di pistola. I malviventi hanno minacciato i dipendenti e infranto le vetrine per impossessarsi dei preziosi. Durante la fuga, il figlio ventenne del titolare, che avrebbe tentato di reagire, è stato ferito a una gamba da un colpo d'arma da fuoco, trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano. Non è in pericolo di vita, i banditi sono fuggiti in SUV. Indagano i carabinieri, che stanno acquisendo tutte le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora cronaca, una donna di 23 anni è stata ferita con un colpo di pistola all'interno della propria abitazione a Napoli. Per l'episodio è stato arrestato il compagno con l'accusa di tentato femminicidio. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale del Mare ed ora è fuori pericolo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e il momento dell'aggressione. Ancora cronaca, paura nella notte nel centro storico di Napoli, dove alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio in vico Quercia, rendendo necessaria la chiusura della strada. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'episodio riaccende l'attenzione sullo stato di conservazione degli edifici storici della città. Dal 27 giugno riaprirà parzialmente il Parco Virgiliano a Posillipo. Saranno nuovamente accessibili il piazzale d'ingresso, il Viale Nord, il Belvedere e la piazza adiacente all'ingresso di Via Lucrezio, mentre proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione del resto dell'area. Infine, grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Orazio all'altezza di via Petrarca. Per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Megane e una Fiat Punto si sono scontrate e una delle due vetture si è ribaltata sulla carreggiata. La conducente dell'auto capovolta, una donna di 62 anni, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in condizioni non gravi. L'incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione. Chiusura con lo sport. In casa Napoli si attende ancora il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri. Il club azzurro resta attivo sul mercato, si tratta con la Lazio per Ghila, mentre in mediana salgono le quotazioni di Rios. In uscita c'è il pressing del Como per Vergara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, ben svegliati in questo venerdì 26 giugno 2026. Cosa?
0: Che sei, ma Manganiello che fai il programma di mattina che dici ben svegliati.
1: Io sto salutando intrinsecamente tutti coloro che hanno fatto la pennica.
0: Ah vabbè, ci sarebbe chi ha fatto la pennichella. Come no? Sì, vabbè, però è un po' insolito a quest'ora salutare con ben svegliati, però non è sbagliato.
1: Saresti
0: certo
1: dormendo se non fosse.
0: Beh, io sarei dormendo da stamattina a domani perché questa nostra vita ci logora, ma noi siamo sempre qui sul pezzo, come sul pezzo è il nostro Fabulous Fabio Esposito in regia.
1: L'unico che cerca di portare avanti questa baracca.
0: Sì, però noi dai, comunque vedi, siamo presenti, la pochezza alberga in noi, anche perché oggi ci sarà il venerdì divertimento, quindi più pochezza che mai, siamo pronti per partire, salutiamo tutti coloro che ci guardano anche sul 76 del digitale terrestre.
1: E salutiamo chi in questo momento ci ascolta dal bagno.
0: Vabbè, ok, vabbè. Buoni bisogni.

0: già.
1: E ci siamo quasi, perché oggi è venerdì.
2: Lo dico io, ci siamo quasi.
1: Ma al weekend intendo
2: ci
1: io.
2: Ci siamo quasi tra sei mesi e Santo Stefano.
1: Vabbè, io già ho problemi col fatto che te ne parlavo oggi, il viaggio, col fatto che il tempo passi in maniera inesorabile. Io sta cosa ormai. Purtroppo non siamo padroni totalmente del tempo.
2: Vabbè,
1: sta cosa mi logora.
2: Vabbè,
1: che io vorrei avere tempo per fare mille cose.
2: Vabbè, io fossi.
1: E non mi puoi rispondere solo vabbè se io ti apro queste riflessioni. Vedi,
2: c'è
1: il ticchettio mi mette in ansia, è incredibile, perché è il ticchettio del tempo che passa. E noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio il nostro tempo. Però il tempo comunque passa.
2: Vabbè, cesso. Cesso di farti dire queste cose e parliamo.
1: Amici, guarda, allora io ogni tanto ci provo.
2: Ma non è che cesso mi metti i bagni, Martin. Aspetta.
1: Salutiamo Martin in regia video perché il segnale. Sapevatelo. Allora, ritorniamo un attimo nei ranghi. Io volevo fare una riflessione importante, solo che lo sapete, Mario non è in grado. Mario si può allineare allo scemenzo al massimo, queste cose qua. Però dovevamo parlare di una notizia che riguardava i bagni. Siccome lui fa sti collegamenti di parole, ha detto cesso di parlare con te, e Martin in regia video sapeva che la parola chiave per mettere le immagini della notizia era cesso e ha messo subito il bagno.
2: Va bene. Amici, nel 1991 il Saturday Night Live mandò in onda uno sketch chiamato The Love Toilet.
1: Ok, il bagno dell'amore.
2: Il water dell'amore, un water doppio pensato per le coppie che non riuscivano a stare separate neanche nei momenti più privati.
1: Ok, ora Martin l'ha riproposto per coloro che ci stanno guardando.
2: Era questo il momento.
1: Ok,
2: Martin.
1: Ok, adesso hai indovinato.
2: Era un'idea assurda, questa cosa qui, era giusto per una gag, sai, il Saturday Night Live fa degli sketchettini.
1: Fa ironia, fa satira, comicità, certo.
2: E nel 1991 creò appunto questo sketch che aveva a che fare con una coppia che stava sempre insieme,
1: okay,
2: anche al bagno.
1: Okay.
2: Era un'idea assurda, volutamente anche esagerata, pensata per prendere in giro proprio quelle coppie ossessionate dal fare tutto quanto insieme.
1: Okay.
2: Non doveva diventare reale.
1: E poi
2: e
1: praticamente
2: invece, come vedete qui accanto, non
1: successo?
2: Sto parlando di Enzo,
1: no.
2: accanto ancora, anche se è molto simile.
1: In realtà, vedendo le immagini, c'è un doppio cesso da una parte, un doppio cesso dall'altra, che siamo io e te. Però ecco, per chi sta guardando, c'è proprio due water collegati
2: con un cuoricino.
1: Col cuoricino, e questi due water servono per andare in bagno insieme.
2: Anni dopo, quindi, questo sketch, una società texana lanciò il Tudaloo, due sedute affiancate, uno sciacquone centrale condiviso e nelle sue versioni premium un televisore integrato e anche un modo per ascoltare la musica. Vuoi sapere quanto costa questo bagno?
1: Quanto costa?
2: $1,400.
1: Solo il doppio cesso?
2: Sì.
1: Ma vabbè, ma per me è inconcepibile, pure se costava 10 euro.
2: Il prodotto non vendette benissimo.
1: È strano. Però il bagno è uno dei pochi momenti dove uno sta per i fatti suoi, vuoi metterci gente pure là.
2: Ma l'immagine è diventata una leggenda di internet, ricompare ciclicamente su pagine di meme, thread, invenzioni, e quelle delle invenzioni più assurde.
1: Più strane,
2: E ora ovviamente anche qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Certo, dovevamo proporvela perché meritavate di sapere che esiste il bagno, non è il bagno in comune, insomma, si dice bagno in comune, sì, proprio lì tu vai lì insieme in coppia.
2: Il doppio cessino. Sì.
1: Mamma, però che ansia, mamma mia, no, ti prego.
2: E nel caso vi chiedeste se qualcuno lo usi davvero, la cantante Meghan Trainor ha rivelato di avere due water affiancati in casa sua, ammettendo che lei e il suo marito vanno insieme al bagno regolarmente.
1: Oh. Mamma mia.
3: Ma sai, ma che si sa, Martin è regista.
2: Sì.
1: No, aspetta, però non ho capito. c'è della battuta dietro.
2: Voleva dire che è regista.
1: Ah, e lui fa come gli pare, essendo regista. Ok, bene.
2: Amici!
1: Eccoci.
2: Siamo tutti d'accordo che la storia del VC di coppia è un po' troppo?
1: Sì, no, assolutamente.
2: Però magari qualcuno no.
1: A qualcuno può piacere, però allora ce lo deve dire nel caso.
2: Qual è invece il vostro vizio di coppia preferito? Quella cosa che fate insieme, può essere qualunque cosa, anche stupidissima,
1: sì,
2: a cui non rinuncereste mai e poi mai per niente al mondo.
1: Sì.
2: C'è okay. un'attività di a parte il fichi fichi, cioè mi sembra ovvio.
1: Poi grazie, quello è se non vi piace fare il fichi fichi è un po' complicato, nel senso fa parte di una storia, una relazione sana.
2: Noi vogliamo parlare di attività di coppia, non lo so, avete un hobby in comune, lavorate insieme.
1: Diteci un po' quella cosa che fate col vostro partner che comunque è stuzzicante, solluccherante, che dovete raccontare per forza qui.
2: Non lo so, alle 19 andate tutte le sere a correre insieme. Può essere.
1: Ma che se è 19 mo fa ancora un po'
2: caldo. Ma via questo!
1: Ti dico.
2: Hai un'attività da.
1: Sì, a me piace fare quei giochini tipo
2: in
1: escape.
2: In che senso?
1: No, è tipo escape room, ovvero dove devi investigare su casi e fai un po' il detective. È una cosa un po' strana, divertente.
2: Sono casi
1: duri. Sono casi amari. Sono casi amari.
2: Qual è il vostro vizio di coppia preferito? Quella cosa che fate insieme, anche stupidissima, a cui non rinuncereste mai per niente al mondo. Quindi non rinunciate di fare questa cosa insieme al vostro partner.
1: Più è inusuale, più ci piace, però vanno bene anche le cose più semplici.
2: Vale tutto. 342 00 00 100 100.
1: Quando lo dico io il numero. Sono io, Censo. Censo vuol dire che lo.
2: Cesso, l'abbiamo già detto prima. Don Jones adesso.
1: Sì, sì. This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: di Tommaso Paradiso qui su Kiss Kiss Napoli. Tommaso Paradiso mi fa venire in mente anche quando Dante andava.
1: Vai. Dante Beatrice.
0: Esatto.
1: Agitare la patonza.
0: Ma cosa agitare?
1: È una nuova opera d'arte. Che si agita la patonza. Dante, no. Beatrice, Tommaso Paradiso, Inferno e il Purgatorio. E viva la
0: Patonza! Vi salutiamo anche Virgilio, che viene sempre citato dal nostro Maligni.
2: Grande, grande. Però siamo nel pieno del Venere Divertimento, caro Mario.
0: Attenzione!
2: Sì.
0: Improvvisamente, sì, in questo istante, arrivano gli alieni.
2: Mm.
0: E sono anche ostili.
2: Sì.
0: Per combatterli, potete usare solo la prima cosa che avete davanti in questo esatto momento.
2: E che potete afferrare, prendere, quindi usare.
0: Vogliamo sapere che cos'è e come la usereste? Vediamo un po'.
3: Ragazzi, io spero che arrivino di lunedì alle 5, così da sentire lo scemenzo di Crescenziello e farli crepare al momento.
1: Il cane, poverino!
4: No. Ciao amici, andate a buzzare. Ragazzi, sto proprio in bagno. C'ho la saponetta in mano. Butta la saponetta per terra. Dovrai chinarti per raccoglierla, no? E lì
2: e li fai scivolare.
0: Li scivolano.
5: Amici, posso prendere dalla macchina?
2: Ciao.
5: A me non poco un problema. Penso come faccio via gli alieni. Perché innanzi a me tengo il bidone della munizione. Poi ce la faccio tutta. Se no, mi fai a me. Va, vedremo.
2: Ciao, puoi amici. Usarlo, però, dai.
0: Magari
2: puoi
0: sono sensibili all'odore forte. Sì. Prova.
6: Ciao, aglioni belli. L'unica cosa che potrei fare è buttarli sotto con la macchina.
2: È perché è in macchina.
0: O stacchi il volante e io ti appendo.
7: Sì. Amici!
2: Calla?
7: Niente, io dovrei picchiarli con spazzolo e fono. E le pinze gliele potrei mettere tutte sul naso.
2: Sì,
7: e farli scappare.
8: Amici, buonasera, Ciccio.
0: Ciccio.
8: Ciao. Si vedono gli alieni, mo sto guaiato. Perché mo sto tornando dal lavoro, sto in macchina. L'unica cosa che è disponibile è il parasole. Però l'ha fatto ad ombrello, che si apre ad ombrello.
0: Però è bello!
8: È l'unica cosa che tengo, quindi mentre sto guaiato.
2: Potresti prendere i raggi solari in qualche modo.
0: Gli fai credere che è qualcos'altro, te metti in posizione fucile
2: e poi
0: spero che
2: spacciato.
9: Buonasera amici, io sono in macchina, la verità mi giro intorno, non mi credo. L'unica cosa che becco è a bozzo una maletta. Tengo le scatolette in un garage mangiato oggi, quindi ma potessi pure che va buona luce a tarò.
2: Può darsi. Anche perché poi la scatoletta di tonno, quando apri la parte che togli, è tagliente. Sì, puoi usarla come discorotante.
0: Immagina la scena, la soluzione è l'unica salvezza della terra. È lui con la scatoletta di tonno.
2: Questo
0: per salvare noi tutti. Cosa dobbiamo fare? Non tonno più indietro.
2: Non tonno.
0: Certo.
2: Mi sembra giusto. Luigi invece ci dice il ventilatore, solo che se si scassa, se non mi ammazzano, mi ammazza il caldo, quindi comunque sto inguaiato.
0: Vabbè, però il giramento di palle non indifferente, scusa.
2: Vabbè, però almeno il caldo lo puoi prendere un altro ventilatore. Ecco.
0: Amici, state attenti perché arrivano gli alieni.
2: Sì.
0: E di qualcosa.
2: Ma io vedo anche se ci scrivono i
0: messaggi. Ma non è il momento.
2: Arrivano gli alieni in questo istante, piombano lì davanti a voi. Voi potete combatterli solo con la prima cosa che avete davanti, che quindi potete usare.

0: in quel preciso momento. Cosa avete lì davanti? Cosa usereste per combattere gli alieni?
1: Salvateci!
0: E in che modo poi usereste quell'oggetto? 342 00 00 100. Fateci, raccontateci proprio come avverrebbe
1: il destino della Terra.

0: sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quante cose al mondo
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: divertimento che come sempre anche quest'oggi ci fa divertire, ci fa entusiasmare.
1: Certo, ma... ci fa divertire, si chiama bene il divertimento.
0: Però non sempre le premesse vengono... rese concretizzate e mantenute.
1: Si chiamava venerdì che palle, magari ti annoiava.
0: Ah, ok. Vabbè, però sì, insomma, improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, voi potete combatterli solo con la prima cosa che avete davanti a voi. E ci scrive Domenico: penso che sono spacciato perché ha delle sole di scarpe.
1: Una sola praticamente.
0: Sì, è una sola la sua lotta.
1: Ma perché
0: sarà?
1: Hai delle suole e delle scarpe davanti a te?
0: Infatti, che caspita devi fare con queste cose lì vicino al freno a mano? Boh. Vabbè,
1: ma come le suole delle scarpe vicino al freno a mano?
0: Che devo
1: ma siamo esseri umani spacciati, scusate.
0: Però ad esempio c'è anche Saverio che invece dice: buonasera amici, se arrivano in questo momento se la vedono brutta perché sono in officina e ho martelli, cacciaviti, trapani, pali, tubi di ferro, passerebbero un brutto quarto d'ora.
1: Finalmente che qualcuno che può salvarci da questi alieni.
0: Ma perché dipende pure dove stanno gli amici adesso. Sì. Ascoltiamo i vocali.
2: Più di mettergli il cellulare nel culo, non
0: no!
2: Posso.
0: Perché proprio lì? Magari non
1: magari
0: ce l'hanno.
1: Non ce l'hanno. Scusate, non ce l'hanno. Scusa.
2: Amici, sassi dal furgone.
0: Esatto.
2: Io la prima cosa che ti butterei addosso, il mio triceratopo che c'ho sul cruscotto del furgone.
0: Un action figure. Un giocattolino.
1: Lo spero.
0: Per forza.
3: Io li ammazzo sicuro, li scaravento sopra la Reggio Calabria dove sono in questo momento. Nessuno ne esce salvo.
0: Ma con cosa poi li scaraventi? Non hai una racchetta, tu di solito giochi a tennis.
1: Ce l'hai,
2: io ci posso buttare solo il lender, ho poi tutto ammazzato la cicala.
1: Perché non vede più?
4: Beh, ragazzi, ma che risa, mica spazio all'iPhone devo utilizzare, basta gli canto una canzone, se no fu in tutto tornano a loro mondo.
0: Sono d'accordo.
5: Buonasera amici, io sto in palestra, stanno tanti muscolosi davanti a me e tanti pesi.
0: Quindi dici tu, te ne lavi le mani.
1: Dici vedetemela voi, scusa.
0: Sono tutti belli fisicati, oppure gli butti un peso, una cosa, un bilanciere.
1: Hai il peso delle responsabilità, scusa.
0: Beh, questo è vero.
6: Ragazzi, ciao, Marco da Torre del Greco.
0: Ciao.
6: Proprio in questo momento sta rapendo una cartella in l'agenzia delle entrate. Io ce la faccio per io, così se ne fuina.
0: Può darsi. Ui.
1: Vabbè, ma la cartella è la tua, che se ne frega lui.
7: Sì, buonasera. Se il destino è nelle nostre mani, allora stiamo guaiati.
1: Bene.
8: Amici, sono Bruno.
0: Ciao.
8: Buon pomeriggio.
1: Ciao.
8: Io tramite organo orale gli lancerei con una forte pressione del liquido salivare nel bulbo oculare.
0: Cioè, li sputi.
8: In poche parole... una grande sputazzata in noi.
0: Cioè non hai nulla davanti, devi cavartela con le tue cose interiori.
1: Ma magari ha 36 occhi che sputano, che se ne frega.
0: Poi ci scrive anche
1: vogliamo
0: Giampiero.
1: Soluzioni un attimino più, cioè avete il destino del mondo sulle vostre spalle.
0: Questo è interessante. Oh. Giampiero dice che adesso si trova da Riccia e sta caricando la porchetta. E quindi con le fette oppure intera.
1: O gli dai il paninazzo, magari ci ripensa, no?
0: Questo dipende. Un bel panino farcito, glielo scaverò. Che peccato.
1: Anche il colesterolo, Pem.
0: No, però.
1: Il colesterolo, gli alieni.
0: No, però immaginati il panino bello con la porchetta, tutto farcito, lo devi sprecare. Cioè, io gli dico, alieno, senti, fammi fuori, fammi prima mangiare il panino, poi schiattami, non ti preoccupare.
1: Ma tu sei. Ma tu hai il peso della terra su di te?
0: Ma almeno muoio sazio e contento. Che andiamo a fare?
1: Amici, improvvisamente, ma proprio in questo istante, arrivano gli alieni. Sono ostili, per combatterli proprio davanti a voi arriva, cioè vi si presenta davanti.
0: Uff.
1: Potete usare solo la prima cosa che vi trovate davanti in questo momento.
0: Sì.
1: Che cosa avete davanti a voi?
0: Usate quello che avete, non so, un computer, in macchina avete
1: il
0: profumatore, tergicristallo. Sì, insomma, tutto quello che avete davanti a voi, dovete scegliere una cosa che potete prendere, la usate, diteci anche come. 342 00 00 100 è importante, il vostro contributo è fondamentale.
1: È unico.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, chissà se arriverà quel momento in cui i Måneskin torneranno insieme. Si parlava, non si parlava. Chissà, devono arrivare gli alieni per farli tornare insieme.
1: Non lo so, noi li abbiamo fatti arrivare comunque, perché improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, proprio appaiono dinanzi a voi, e voi con la prima cosa che avete davanti dovete combatterli. Qualcuno ci manda anche le foto, e ad esempio il simpaticissimo tacchino di Rino, la coscia di tacchino, già. E credo faccia il macellaio, presumo. Non è che va in giro con le cosce di tacchi. Gliela sventolo davanti e gli dico: tornate a casa vostra, questa roba. Che questa è roba buona per noi, non per voi. E se insistete, ve la faccio assaggiare, ma dopo ve ne andate di corsa. Ah, quindi, però, lui si dimostra ospitale, dice: guarda, andatevene. Vi faccio assaggiare le nostre pietanze, però poi ve ne dovete andare. Quindi usa la diplomazia, non è che li mena con la coscia di tacchino.
0: Cioè, noi ci dobbiamo salvare grazie a un tacchino.
1: Esatto. Annotiamocelo sul taccuino.
0: Gli vengono pure male queste battute, vero?
2: Buon pomeriggio, la bottigliella e l'acqua cassata vuota. Prendevi questa bottiglietta, sì, per ritornare al tema dell'altro giorno, la riempirei di flatulenze, no, e ci vengo con gli alieni e faccio perché lo fai fuoia.
0: Ma magari le flatulenze piacciono agli alieni.
1: Può darsi, chissà. Anche Maurizio ci scrive: in questo momento mi sto preparando per fare la doccia, quindi ho solo la mutanda sudata. Dopo una giornata intera potrebbe essere un'arma.
0: La mutanda sudata potrebbe essere un'arma, perché sì, magari sono dei mutandi questi alieni. Cosa?
1: No, niente, dopo che dici questa, cosa posso dire io in aggiunta? Nulla.
0: Qui.
1: Che pochezza.
0: Tra poco c'è il rafficone finale, sì, dei vostri messaggi, amici.
1: Diteci cosa utilizzereste per combattere gli alieni che si fiondano lì dinanzi a
0: come
1: voi.
0: Come si fiondano?
1: E così, all'improvviso, vi trovate l'alieno davanti a voi.
0: Adesso, in questo istante.
1: Quindi voi fate così: ma che ci fa sta alieno qua? L'alieno però è ostile. Allora dice: mi vuole distruggerci, ok, cosa uso? E quindi la prima cosa che trovate davanti a voi dovete usarla per combattere l'alieno.
0: Io apprezzo molto il rifacimento della scena.
1: È una bella sceneggiatura.
0: Avete presente i film di prima, DiCaprio, Denzel Washington? Uguale, proprio.
1: Ma potrei interpretarlo anche meglio. Tanti messaggini che vogliamo per il rafficone al 342 00 00 100. Yeah.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ricky, siamo pronti a vivere il rafficone finale di questo venerdì divertimento. Anche per questa puntata del 26 giugno sta per concludersi questo momento di follia. Più che momento, questo bel blocco di follia.
1: Questo altro anno di follia, praticamente.
0: E improvvisamente in questo istante arrivano gli alieni, ma sono ostili, e quindi per combatterli potete usare solo quello che vi capita a tiro, in pratica, davanti agli occhi in quel preciso istante.
1: Quello
0: quindi,
1: che avete davanti a voi in questo preciso istante, cos'è per combattere gli alieni?
0: Crea la carta igienica.
1: Che senso?
0: Dice magari arrotolandola per bene posso scagliare un colpo, ma non lo so.
1: Bene, siamo messi male.
0: Non lo so, vai.
2: Amici, buonasera. Allora, voglio noi la soluzione ce l'abbiamo in casa di Schizz. Ci vengono gli alieni. Basta che facciamo cantare.
0: Ah, lo vedi, però questa è un'arma che vogliono usare molti.
3: Io faccio il cameriere, quindi ho sempre in tasca il cavatappi. Ha già svita capa, sti scio.
1: Però il cavatappi può essere.
0: Mi piace l'aggressive sul finale.
4: Io non si tengo stessa la macchina, pensi che non voglio una tarantella.
0: Sì. È poco utile smontarlo subito. Non hai il tempo di usarlo.
1: Cerca nel portaoggetti qualcosa.
0: Qualcosa
1: magari,
0: lì.
1: Non lo so.
5: Amici, buonasera. No, io sto bene perché ho una bottiglia d'acqua da 3-4 giorni in macchina. Che adesso è bollentissima.
0: Acqua calda.
5: Mi distruggo con questa bottiglia d'acqua.
1: Sì, sarebbe curioso.
6: Amici, buongiorno, sono Antonio, il marito di Teresa. Ma io a questo punto, dopo che mi ha maltrattato, me ce lanciasse proprio a Teresa un cuore. Perché Teresa è come un virus. Si espanderebbe.
0: Signore, la vendetta di Tony all'improvviso.
1: Ciao Tony, ti amiamo.
7: Ehi amici. Oui. Allora, come mi difenderei? Facile. Tu dici Swart. Già ci fate fatica. Un giorno già mai chiamato, ma come hanno a fare un pari servizio. Boh, se tu mi rapisci e che non mi vieni venire, che le sicuro mi viene a cercare. E ci trovi a buschi. A busco pure tu.
0: Ah, sì, questa tecnica.
7: Di cose dolci.
1: Bella tecnica.
0: Però potrebbe comprendere poi l'alieno.
8: Buonasera, ma su destino vostro, proprio nelle nostre mani, c'hai le mise. Riesco a capire.
0: Sì, ci fidiamo di voi.
8: Secondo voi, ero una giornata di lavoro. Sì. L'unica cosa che tengo a portata di mano.
0: Cos'è?
8: Stamattina era una formetta di ghiaccio. Mo sei squagliato, ma certo. Che se ci posso fare? Quindi. Non lo so, io ci provo.
0: Siamo spacciati.
8: Io sa fa, ma che questo un po' fa.
0: Mi sa di no.
1: Ciao, ciao. Ghiaccio sbagliato, l'acqua c'è di praticamente.
9: Sì, buonasera, io sto a casa sul divano, al modo se tengo innanzi dove comando il condizionatore. La butterei sulla diplomazia, fate un cavolo, non si è. Assettate un po' che arrivi.
0: La butterei sulla diplomazia.
10: Buonasera amici, ciao. Sono camionista, quindi... all'alieno un bello Scania da 8 tonnellate in gol. Penso che si fa male.
0: Direi di sì. Forse è quella più funzionale detta finora.
1: Per ora sì, per ora sì.
11: Amici, amici, buonasera.
1: Ciao,
11: amici,
1: vediamo l'ultimo. Tengo
11: telecomando. Tu che ti faccio? Il cagno canale.
0: Beh, bella, funzionale questa.
1: Sì, funzionalissima.
0: Oppure dice, guarda chi c'è, ci siamo noi e se ne scappano.
1: Se ne scappa. Non ci siamo più perché l'appuntamento di questo pomeriggio e di questa settimana termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete ovviamente su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
1: E vi diamo appuntamento a lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16, amici.
0: È sempre show. Ciao a tutti.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca Paura Sant'Antimo, dove nel primo pomeriggio almeno 4 persone incappucciate hanno assaltato la gioielleria Biondino all'interno del centro commerciale Il Molino. Armati di pistola, i rapinatori hanno minacciato i dipendenti e infranto le vetrine per impossessarsi dei gioielli. Durante il colpo, il figlio del proprietario, un ragazzo nato nel 2007, ha tentato di reagire ed è stato raggiunto da un colpo di pistola a una gamba. Trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, non è in pericolo di vita. La fuga della banda è proseguita in direzione Giugliano, ma lungo il percorso i malviventi avrebbero rapinato anche un uomo che stava aiutando un camion a fare manovra, portandogli via un Rolex. Alcuni passanti hanno cercato di fermarli ed è nata una colluttazione per garantirsi la fuga. Uno dei rapinatori ha esploso un colpo d'arma da fuoco in aria. Alcuni gioielli persi durante la fuga sono stati recuperati dai carabinieri, che ora indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'assalto e identificare i responsabili. Ancora cronaca, un infermiere è stato aggredito nel pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L'aggressore, un 58enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario. L'intervento degli agenti del commissariato Monte Calvario è avvenuto subito dopo la segnalazione dell'aggressione. Sul fronte meteo, Napoli si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da temperature elevate. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sabato 27 e domenica 28 giugno la città sarà contrassegnata dal bollino arancione, livello di allerta che indica condizioni potenzialmente rischiose soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. L'allerta rossa interesserà invece 18 città italiane. Dal 27 giugno riaprirà parzialmente il Parco Virgiliano di Posillipo, torneranno accessibili il piazzale d'ingresso, il Viale Nord, il Belvedere e la piazza antecedente all'ingresso di Via Lucrezio, mentre proseguiranno nei prossimi mesi gli interventi di riqualificazione dell'intera area. Andiamo con lo sport. In casa Napoli cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Intanto il club continua a muoversi sul mercato, prosegue la trattativa con la Lazio per Mario Ghila, mentre a centrocampo prendono quota le possibilità di arrivare a Richard Rios. In uscita il Como continua il pressing per Antonio Vergara. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora linea al meteo.
5: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate bollenti queste, un po' in tutta Italia, ovviamente anche in Campania e al sud. Durante il weekend prevediamo un ulteriore aumento delle temperature. In Campania arriveremo a toccare nelle zone interne anche i 37-38 gradi, ma molto caldo anche lungo la fascia costiera, dove si fa sentire l'umidità, quindi caldo piuttosto pesante e afoso, pure nelle ore serali e notturne. E anche l'inizio della nuova settimana sarà davvero rovente, dobbiamo tener duro, arriverà aria più fresca tra la fine di mercoledì e giovedì. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Pro del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442 filo diretto dalle 18 alle 19 insieme con le vostre telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00 100. Si conclude anche questa settimana ancora con i mondiali al centro dell'attenzione, l'ultima giornata dei gironi, poi vedremo un po' tutti gli accoppiamenti, ne sono usciti due fuori veramente incredibili ma evitabili se si studiava un po' meglio la composizione degli incroci, perché giocare ai sedicesimi Brasile-Giappone-Olanda-Marocco mi sembra uno scempio sinceramente, perché sono quattro squadre da quarti di finale minimo, due di queste quattro ovviamente non arriveranno nemmeno agli ottavi, però vabbè, lasciamo perdere. Tornando alle cose del Napoli, c'è da dire che manca sto benedetto annuncio, eppure tutti i grandi esperti di mercato si erano più che sbilanciati sulla settimana giusta, che sarebbe stato l'inizio di questa settimana, il momento giusto per arrivare all'annuncio ufficiale di Allegri sulla panchina del Napoli. Adesso stiamo leggendo che Allegri non vuole rinunciare a nulla, il Milan è sulle sue posizioni, quindi sinceramente io consiglierei a tutti quanti quelli che devono assolutamente correre dietro alle notizie, perché è il loro lavoro, li capisco pure, però di andarci un attimo più prudenti e di non dare garanzie sul giorno giusto, perché l'hanno date troppe volte garanzie sul giorno giusto e poi non è mai finora arrivato sto giorno giusto. Che arriverà, sì, arriverà, però la vicenda non è che è proprio straordinariamente bella, ecco, dobbiamo dire così per usare un eufemismo. Andiamo al telefono, Nello.
1: Ciao Paolo, senti qua, mi sa che prima che è perfettamente inutile parlare di mercato fin quando non si ha almeno la certezza, già c'è la certezza, ma diciamo l'ufficialità di Allegri, penso che sia un po' inutile andare dietro alle varie voci. Io piuttosto vorrei parlare dello stadio, che forse è più di attualità in questo.
0: Oddio, più di attualità mi sembra una parola forte, onestamente.
1: Purtroppo sì, no, nel senso che anche là ci stanno, se si corre dietro a delle voci. Io però adesso sono contrario al restyling, chiaramente, perché mi sembra uno spreco di denaro pubblico piuttosto che una salvaguardia del bene comune. Però adesso non voglio entrare in questioni politiche, perché in questo non è una questione politica, però vorrei lanciare una pietra nello stagno, mi era venuta un'idea che potrebbe risolvere, diciamo, sia i problemi del Napoli sia quello della città. Praticamente dovrebbe funzionare così: il comune cede l'attuale Maradona al Napoli, ovviamente a un prezzo congruo, cioè sempre un prezzo commerciale comunque, non un prezzo diciamo politico, ma comunque è sempre inferiore al costo di uno stadio nuovo, quindi il Napoli comunque ci guadagnerebbe da questo punto di vista. Come funziona? Però lo dovrebbe utilizzare non tanto per giocarci, ma come centro sportivo e anche come sito museale per eventi vari, eccetera. Comunque diciamo, sarebbe un grosso guadagno dal punto di vista strutturale. Con i soldi ricevuti dal Napoli e con i soldi risparmiati dal restyling, che comunque verrebbe una mezza schifezza, il comune costruisce uno stadio nuovo dove il Napoli andrà a giocare sempre in concessione. In questo modo si guadagnano tutti. Il Napoli comunque si ritrova praticamente.
0: E il comune con quali soldi costruisce lo stadio nuovo?
1: Con quelli che aveva già previsto, cioè con quelli ricevuti dal Napoli, perché comunque.
0: E quindi ci vorrebbe una bella cifra. Perché il Napoli?
1: Con la cifra, con i soldi.
0: La vedo un po' complicata, Nello, se ti devo dire la verità. Ti sto seguendo, ma la vedo un po' complessa come cosa. Per questo punto, se il Napoli deve finanziare il comune perché il comune costruisca lo stadio nuovo, il Napoli se lo costruisce direttamente lui, perché questi soldi devono fare sto giro?
1: Sì, però c'è il problema che il comune perderebbe comunque il cliente, Napoli non faciliterebbe la costruzione del Napoli con i
0: No, ma io questo non lo so, questo io non credo. Ora su faciliterebbe, noi dobbiamo capire che cosa si intende per faciliterebbe. Che tipo di partecipazione può avere un ente pubblico su un qualcosa che poi diventa di privato, cioè che lo stadio poi è di un privato? È una vicenda molto complessa nella quale io non me la sento di avventurarmi, sinceramente, Nello.
1: Vabbè, nemmeno io, mica sono un esperto. Comunque, ho lanciato questa pietra, poi vabbè, vediamo.
0: No, non parlare di pietra, perché la pietra di De Laurentiis ancora non c'è la seconda, c'è solo la prima finora.
1: Va bene.
0: Ciao Nello, grazie. Scherzo, perché veramente sono poco preparato sull'argomento. Faccio i complimenti sempre ai colleghi che sono molto preparati sugli argomenti, invece in questione stadio, centro sportivo, tanto che sono preparati, che si sono sbilanciati sull'esito di alcune situazioni praticamente risolte, risolvibili in un senso e in un altro, e ad oggi non si è risolto un bel nulla. Quindi io, quando non lo so, qualcosa che non so voi lo sapete, forse per questo c'è qualcuno che mi apprezza, so che molti apprezzate il mio modo di fare giornalismo, ed è quello del quando non lo so, non lo so, spesso non lo sappiamo, e bisogna avere la forza, il coraggio di dire non lo sappiamo, che dobbiamo fare, mica è colpa nostra se non lo sappiamo, perché tra l'altro però dice tu non sai mai niente, gli altri sanno tutto, non mi pare che gli altri sanno tutto, solo che non dicono che non sanno niente, questa è la differenza. Vito.
2: Ciao Paolo, come stai?
0: Non c'è male.
2: Io parto dalla premessa che siccome gli altri sono molto bravi, che ci attaccano sempre campagna acquisti, allenatori, le ufficializzazioni, quando viene ufficializzato l'allenatore, siamo ormai al paradosso del ridicolo con questa situazione. Io più che farti una domanda,
0: guarda che la parola che più sento usare dai colleghi portatori di notizie è mi risulta
2: che
0: ci risultano un sacco di cose che poi però non sempre si verificano, però va bene.
2: Hanno una voce di dentro e poi si fanno figuracce. Io però adesso ti ripeto, relativamente non al calcio giocato, no? Ti faccio due domande. Una riguarda il mondiale, che poi te la faccio prima di lasciarti. Io parto invece dalla situazione Napoli per dire la mia sul fatto che è l'ennesima pessima figura di una società che non ha la capacità di chiudere le cose.
0: Quale?
2: Con questa relativa all'allenatore.
0: No, però guarda, critica, per carità, tu lo sai, nella mia trasmissione si può fare tutto. Cioè, critica il Napoli per il mercato dei calciatori, critica il Napoli su quello che vuoi, ma sulla vicenda Allegri il Napoli non è che ci azzecca molto, cioè non ci azzecca niente il Napoli, Che deve fare il Napoli? Che deve fare?
2: Ma il Napoli è uno svantaggio quello che sta accadendo.
0: Ma lascia perdere, se questo io mi auguro che non lo sia, perché stanno già lavorando, solo che non possono ufficializzare. Quindi non penso che non sia uno svantaggio particolare. Che è poco bella come vicenda, è poco bella, ma quando dico che è poco bella per il Milan e per Allegri. Il Napoli non c'entra niente.
2: Bravo. Sì, è una cosa comunque, ti ripeto, nella quale uno si va a infognare, non ne esce.
0: Ho capito, ma il Napoli, guarda, io sono sicuro, poi non ho parlato con nessuno del Napoli, però io sono sicuro che il Napoli, pur conoscendo la situazione, aveva pensato che Allegri, forse mi sbilancio, aveva ricevuto garanzie da Allegri stesso che la vicenda si sarebbe risolta in pochi giorni. Evidentemente Allegri aveva fatto una previsione, aveva comunicato al Napoli una sua previsione sbagliata.
2: Certo, io ti ho ascoltato anche ieri, però cacchio, non è che stiamo parlando di 1.500 euro al mese lo stipendio medio italiano.
0: Sai come ci dicono a noi se facciamo questi discorsi, Vito, che facciamo del qualunquismo, che è troppo facile parlare così.
2: Bella figura un po' per tutti. Tornando invece al calcio giocato mondiale, dicendo che, come dicevi tu un po' di settimane fa, giocano squadre e squadrette che comunque servono solo per un discorso di business, via dicendo. Hai notato anche tu che però anche le squadre minori hanno dei buoni allenatori e degli allenatori molto preparati?
0: Devono
2: per radio. Ciao,
0: grazie. Gli allenatori devono fare un lavoro diverso da quello che devono fare gli allenatori delle squadre di club. E su questa tipologia di lavoro, cioè un minimo di organizzazione, un minimo di preparazione, di piano gara, c'è un livellamento notevole. Ora, molti di loro li vorrei vedere alle prese con la Premier League o con campionati molto difficili. Il mondiale non dico che è facile, però gli allenatori sul mondiale sanno, per una questione di tempo che hanno a disposizione molto limitato, che devono lavorare subito su cose molto concrete. Ecco, gli allenatori che ci mettono molto di loro, che si vede la loro mano, come si dice in gergo, no? Certe squadre si riconoscono, pure se tu non sai chi è l'allenatore, certe squadre sono talmente riconoscibili che tu capisci qual è la mano di quale allenatore dietro c'è. Con le nazionali questo diventa un po' difficile, quindi c'è un bel livellamento verso l'alto, ma non ci sono i picchi ovviamente che trovi con le squadre di club. Liberato.
1: Diciamo che questa telefonata la faccio più per rabbia che per certe situazioni tecniche e tattiche come le faccio altre volte. Ecco, vedi, lo sai qual è le cose che io non sopporto del tifo napoletano, tra virgolette, e la chiamata che ha lasciato poc'anzi, cioè aspettare qualsiasi cosa pur di tornare indietro con i tempi per criticare la società, per criticare un presidente, per criticare quello, poi si vincono due scudetti.
0: No, però ho spiegato, siamo andati oltre, che ho spiegato che la società stavolta non c'entra niente.
1: Però purtroppo io prendevo la linea per chiamarti e non ho sentito la tua risposta, sì. È stato proprio uno scatto che mi è venuto spontaneo, quello di prendere il telefono in mano e dire certe cose. Ragazzi, stiamo calmi, andiamo avanti così e risparmiamoci queste telefonate perché si fanno brutte figure. Un abbraccio forte,
0: ciao, libera, grazie
1: all'allenatore, ciao Paolo.
0: Ciao. Però poi l'amico aveva detto una cosa, poi dopo io gliel'ho spiegata e siamo arrivati alla stessa conclusione, cioè che il Napoli veramente su questa vicenda, chiamiamola con il suo nome, vicenda si chiama Allegri Milan, il Napoli non c'entra, è indirettamente coinvolto, ma direttamente A non c'entra nulla e B non può fare nulla. Che deve fare il Napoli? Che fa? Come fa a intervenire il Napoli in una vicenda? Quindi non si può sinceramente chiamarlo proprio in causa il Napoli, che poi questo è sicuro. La seconda cosa che dico, non è tanto sicura, ma è molto probabile, il Napoli forse non se l'aspettava nemmeno di dover essere spettatore così a lungo di questa vicenda. Io credo che aveva avuto delle rassicurazioni che i tempi sarebbero stati più rapidi e invece non sta andando così. Tino.
3: Ciao Paolo, complimenti come sempre.
0: Grazie.
3: Senti Paolo, ti volevo dire una cosa seria e una cosa un po' più scherzosa riguardo Allegri. Io credo che la dichiarazione di De Laurentiis alla vigilia dell'ultima giornata di campionato abbia inciso sull'umore del Milan, perché come tu sai De Laurentiis disse dobbiamo aspettare
0: l'ultima giornata, le squadre coinvolte nella corsa.
3: Milan è uscito fuori, questi qui secondo me hanno avuto il fumo negli occhi con quelle dichiarazioni e si sono irrigiditi ancora di più, capito? Secondo me De Laurentiis ha fatto una dichiarazione.
0: Io non credo, poi non lo so sinceramente, però non credo e ti spiego perché credo di no, perché De Laurentiis proprio quella volta non disse nulla di male, anzi si dimostrò di voler essere corretto fino in fondo, dice adesso non parliamo di nessuno e siamo tranquilli, non andiamo a sfrocoleare nessuno perché sono impegnati in qualcosa di molto importante. Poi onestamente che la dichiarazione di De Laurentiis abbia inciso sull'andamento dei risultati non credo proprio, cioè il Milan col Cagliari ha perso per ben altri motivi.
3: No, però sono d'accordo, però Ibrahimovic come tu sai è molto permaloso. Capito?
0: Ma qua chi è che non è permaloso?
3: L'ha presa molto male quella dichiarazione, poi ci sono anche i
0: di ma io so che, ma guarda, da quello che so è.
3: Se non c'entra nulla in quello.
0: Però credo che abbia venuto fuori, poi non lo so, nei particolari, figurati, che addirittura si è raccontato, poi può darsi che so balle, ma si è raccontato che i due non si salutavano, che una volta stavano per venire alle mani.
3: Quindi è un rapporto
0: deteriorato tra Allegri e Ibrahimovic. Il Napoli non c'entra tanto.
3: Visto il carattere così permaloso che tutti quanti conosciamo di Ibrahimovic, secondo me l'ha irritato molto, anche non è stata decisiva quella frase. Però secondo me anche quella incito.
0: Però guarda Piro, ti posso dire una cosa, questo è il mio pensiero, può darsi che le motivazioni siano altre e addirittura mi auguro che il mio pensiero sia quello sbagliato e le motivazioni possano essere anche di carattere personale, perché sarebbe meglio rispetto a quello che invece io penso, che sono solo ed esclusivamente di carattere economico.
3: Anche sicuramente.
0: E là sarebbe proprio veramente
3: che tutto ha concorso, capito?
0: Va bene.
3: Senti, per quanto riguarda la cosa scherzosa su Allegri, che io praticamente quando viene fatto un allenatore che è stato contro di noi nella storia, tipo Conte, eccetera, poi alla fine trovo tutte delle giustificazioni per farmelo piacere, perché sono tifoso del Napoli.
0: Eh no, vabbè, ma più che fartelo piacere, per tifare per lui, questo sicuro.
3: Sì, no, sì, sì. Allora, ora c'è un combattimento dentro di me tra tutta la mia storia e la storia del calcio italiano contro di noi, eh? E poi c'è un'altra forza interna che dice: però Allegri, guarda che c'è questo di buono.
0: Ma guarda che sono due momenti molto diversi, Pino, perché c'è il momento, c'è il lungo periodo della settimana dove noi parliamo di calcio, per esempio in questa trasmissione, e muoviamo critiche, diciamo non ci è piaciuta la partita.
3: Io li ascolto tutte le sere.
0: Ci è piaciuta la partita, cerchiamo di fare delle analisi più approfondite per capire cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto, e va bene, sapete come va avanti questa trasmissione. Poi c'è il momento sacro, che è quello della partita. Durante la partita, seppure non ci piace, qualcuno dice mi addormento, qualcuno dice mi gira lo stomaco, qualcuno dice mi imbufalisco per come sta giocando il Napoli, per quanto possiamo avere questi sentimenti di reazioni poco positive verso la prestazione del Napoli, questo mica ci porta a sperare che il Napoli prenda gol invece di farlo. No, noi comunque speriamo sempre che il Napoli gol lo faccia, pure nelle giornate che non ci è piaciuta la prestazione.
3: Paolo,

0: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Está ancora con danno, sta. Sta ancora con danno. Sta moglie, ragazzi, sta ancora con danno. Si deve rimanere al telefono.
1: E vabbè.
0: Tre giorni di conta.
1: Guarda, è più faticoso quello che fare tutto il matrimonio. È una cosa pazzesca. Lo faccio vedere, guarda. Si vede. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Ero un pesacane non sposato, ora sono un pesacane sposato.
0: Imbustato qui su 76 del digitale terrestre per Sam Bellil, lo dico per le signore, senza toccarvi potete venire a vedere sul 76, per esempio, rispetto ai vostri.
1: Sempre per rispetto.
0: Tu ormai hai venuto i fa.
1: Buongiorno Rosario Verde.
0: Grazie.
1: Eccolo qua. Buongiorno Annellino Iorio. Eccolo la grande, Nello. Stiamo ancora recuperando, ragazzi. C'è la schiena.
0: La notizia non mi sento di dopo, le gambe ci rivolgiamo alle signore. Sì. Va bene, soprattutto chi ha la doccia, la cabina doccia.
1: Va bene, perché?
0: La cabina, tu spiego perché.
1: Sentiamo una canzone e scopriamolo. Stare con

0: più.
1: E allora iniziamo, cari amici e care amiche, da
2: le
1: dove?
2: Amiche, più le amiche, voglio le amiche, voglio le amiche. In che senso?
1: No, spiegalo, perché sennò sembri. Dai, su.
2: Abbiamoci bene, tengo un'età, ce la facci giù, non è. Piano piano, piano piano.
1: Ma non allora, è vero, ti ho visto carico di energia l'altro giorno.
2: Sì, chi li sono gli sprazzi? Va bene,
1: ma se ne parla fra due anni.
2: Infatti, a migliori prima la morte, capito? Allora, molti di voi avranno la cabina doccia a casa,
1: certo.
2: Cioè, noi ci facciamo la doccia, naturalmente facendo la doccia che fa? Schizza l'acqua sui vetri. Quando avete finito di fare la doccia, voi cosa fate?
1: Io ho quel coso del vetro, diciamo. Bravo. Non so come si chiama.
2: Tiracqua.
1: Il tiracqua.
2: Tiracqua. Cioè, di norma si usa questo. Finito di fare la doccia, entra tua moglie, mi raccomando, tu fai, no?
1: Si è mai discute che la gocciolina in basso a destra nell'angolo là?
2: Tiri l'acqua, perché tu tiri l'acqua vicino a quel coso?
1: Perché poi se si asciuga l'acqua così che sta sul vetro.
2: E fai lo speaker tu.
1: Sì.
2: Cioè tu fai lo speaker e sai questa cosa.
1: Sì, certo, mi sembra evidente.
2: E se si asciuga l'acqua vicino al vetro, che succede?
1: Una volta l'ho fatto, ma
2: se succede?
1: Circirti in macchina la luna, così non per venire.
2: E perché si fa la macchina?
1: Ma sembrava sporco di tre settimane.
2: Guardate, chi è ignorante è questo? Questo è ignorante. Cioè,
1: come la
2: guardate come rispondo, sì. Io faccio la domanda, lui mi risponde, certo. Con cognizione di causa.
1: Assolutamente.
2: Tu fai la doccia, usi il tiracco perché rimane la luna. Perché rimane la luna dell'acqua? Lui lo sa.
1: Posso immaginare perché si fa l'umidità, perché ci sia il calcare.
2: Brava. No, tu, brava.
1: Bravo.
2: Brava persona.
1: Ah, brava persona.
2: Brava, perché che succede? Noi qua in Campania teniamo un po' l'acqua, soprattutto a Napoli, abbiamo un'acqua ricca di calcare.
1: Per questo abbiamo le ossa forti.
2: E allora che fa? Pesa cane che è ignorante, poi alla fine pure è ignorante, pesa cane. Sì. Allora che succede? Che praticamente lo sapeva questa cosa qua, però sentite un attimo, caso in vincente che guadagno un gufo di soldi, è passato.
1: Sì.
2: Molti bus di Napoli hanno i vetri sporchi, l'ANM, colpa dell'acqua per lavarli, fa troppo calcare. Molti bus di Napoli hanno i finestrini opachi, ANM, l'acqua usata per il lavaggio è piena di calcare.
1: Ma si leva.
2: Catrazzo pure un ruppidiri, rischio per la sicurezza, dice chi l'altro, rischio per la sicurezza, sarà installato un addolcitore per far brillare i vetri del pullman. Cioè praticamente vanno a cattarsi addolcitore. Perché che fanno? Allora vi faccio vedere il pullman, ve lo fa vedere adesso Nello, eccolo qua, vedete chi sta vedendo
1: ma scusa, questo non è un effetto tipo per proteggere le persone all'interno dal sole?
2: No,
1: è sporco.
2: Praticamente molti bus hanno i vetri e i finestrini opachi a causa della una patina, sembrano sporchi. Il motivo, secondo l'ANM, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce Pullman, loro i Pullman devono lavare per forza, perché le lava ogni tanto. Allora che fanno? Evidentemente un pompino. O fanno asciutapis, no?
1: Ma come si fa? Cioè, con la cannola.
2: Non lo so, avranno un metodo per lo inzuppano d'acqua
1: a
2: secchiare. Allora, naturalmente si asciuga l'acqua sul vetro. Naturalmente, asciugandosi l'acqua sul vetro, che è tutto quando ti fai la doccia?
1: Si fa tutto il calcare.
2: Si fa la luce, fa la luce, rimane il vetro, naturalmente. Allora, non basta.
1: Non fare così.
2: Non è che ad accattare la dolcitura, è ad cinese e ad accattare.
1: Il tira acqua.
2: Allora vanno a guaglione, pensando alla valle cose, vanno a guaglione a cinese a cattare di tira acqua. E metti da qualcuno che fai questo, no?
1: Ma sai che fatica però.
2: Ma adesso hanno fatto riunione su riunione, ANM, vetri sporchi, no, il problema è dell'acqua, il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione! Cioè chi si è fatta la commissione?
1: È costata più parlare di questa cosa che risolvere. Cioè un tiracqua penso costa 50 centesimi.
2: Andiamo, il cinese lo regala pure.
1: E ti dice pure puzzate fama, amici.
2: E sentito per risolvere il suo, il direttore generale dell'ANM, Francesco Favo, in commissione ha ricordato come le norme in materia di trasporto pubblico prevedono il divieto di d'ingresso in servizio dei mezzi qualora non, non hanno una polizia standard.
1: Ah, certo.
2: E comunque l'hanno pigliato. Dici che il problema è il nazionale delle Puglie, via nazionale delle Puglie, dove c'è il COP, che là dice che l'acqua è poco più calda.
0: Ancora più calcare. Sì, però scusami,
2: come
0: a Napoli
2: risolve? Come risolve? Allora tutti queste menti sono assaltate.
1: Un brainstorming.
2: Potevano chiamare a Pesacane che si era appena sposato.
0: Sì.
2: Avete il stesso problema, tu come fai a cascare oggi? Come risolvere? Dunque, dice.
1: Ma guarda, tra... l'abbiamo detto! Cioè, che ci vuole?
2: Tra le soluzioni ipotizzate per far brillare i bus, la N mi ha pensato. È già in profondo, a pensare.
1: Momento di panico?
2: All'installazione di un addolcitore e il miglioramento delle procedure di asciugatura.
1: Ma leva l'addolcitore e fai solo la seconda parte.
2: Sparagniamo l'addolcitore.
1: Ma allora, sai quanto costa l'addolcitore?
2: Il direttore generale, sì. Direttore generale. Ha spiegato che l'azienda ha appaltato, sì. Interventi di pulizia hanno appaltato
1: pure
2: di pulizia straordinaria a cadenza periodica, sia investimenti giornalieri su,
1: ma basta un tiro
2: sull'interno delle vetture, ed assicurate che la questione è costantemente monitorata.
1: Vabbè. Ma che vuoi fare, Rossa?
2: Cioè. Signore in ascolto.
1: Date una mano,
2: c'ho una mano in femmina.
1: Ma l'addolcitore,
2: no,
1: l'addolcitore.
2: Marco, direttore generale, è una cabina doccia. No.
1: Magari c'è la vasca.
2: L'addolcitore, l'addolcitore.
1: Però scusami, io l'ho tenuto a casa l'addolcitore, a parte che è un po' una rottura di palle perché devi comprare sistematicamente il sale. Ma poi sul tasso, cioè la manutenzione dell'addolcitore.
2: Ma vabbè, l'addolcitore.
1: Mannaggia. C'è qualcuno lì. Prendi un tiracco. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao, lei lava i vetri?
3: Sino di Jay dai Ponti Rossi.
1: Ciao caro.
2: Ciao Giuccia.
3: Sì, ma questo veramente, Rossa, sono cose da a piangere, no? Da ridere. Veramente. Ascolto, questo è uno dei delle tante estate che facciamo dei problemi di Napoli,
1: ma scusami, no. Abbiamo tanti, tanti di quelli che si mettono al semaforo a pulire i vetri.
2: Bravo,
1: li, scusami, li assumiamo, li assumiamo, loro sono felici e facciamo un servizio. Loro, ragazzi, una cosa, per quanto possa essere fastidioso, come sono bravi quelli a pulire i vetri, porca di quella miseria.
3: Ma la cosa più bella, sai qual è? Che il direttore
2: generale
3: all'assemblea per fare questa
2: cazzo. L'assemblea no. Beh, una parla su che dici che non ce la fanno mai a quanto volume di stile, insomma, è pericoloso.
3: Piangere cose dell'altro mondo, dice un nostro caro amico.
2: Cazzo, vabbè, l'altro ragazzi. Monte, come dicevo lo Scardinato.
1: E io che pensavo che il mio matrimonio già era fuori da ogni logica, invece poi guarda, vieni sempre stupito.
2: Vabbè, fermamici un attimo.
1: Sì, recuperiamo, fermi lì, torniamo subito.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno, Enzo ciao. Dalla Baviera.
3: Ciao Enzo. Ciao Enzo.
2: Ma lo so, mi stai facendo piscia tutto. Mamma mia. Buongiorno, vi voglio bene.
3: Ciao Enzo, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Comunque, a proposito della tecitore, io ce l'ho a casa, è una santa cosa, vedimi, ora è una santa cosa. Costa un po', però è un ottimo investimento.
5: Buongiorno ragazzi, lo so che si uomini che sta facendo effetto, io ero per voi. Mo stai smaltendo.
6: A questo punto e potete lavare pure con l'acqua di mare, no? E facevi una prima.
3: Eh beh, sai, arrugginisci tutte cose con l'acqua di mare.
7: Ah, ragazzi. Ragazzi, buongiorno. Ma perché si può mandare lavare una sic?
3: Zitto, non da pensare.
8: Bravo,
3: vai.
8: Bravo, no.
3: Leggi qualche messaggio.
8: No, ma dico, magari. Non è una provocazione, non è una provocazione, perché noi lo diciamo.
3: No, appena ho letto la notizia, ma perché ne sciutto ne.
8: Allora io dico, ci
3: allora, nostro, giustamente ci deve pensare cane, allora in campagna quando laviamo i vetri delle nostre case, ma te ne.
8: Calcare per tutto pare.
3: E prendete tutto.
8: Le grotte si dovrebbero fare.
3: Le grotte, se si
8: no, dico. Ora ripeto, non è una provocazione, non è assolutamente un'offesa,
3: no,
8: è un'idea.
3: No.
8: Dico,
3: anzi, vi ringraziamo perché
8: sì, ci facciamo risate.
3: Risate, ciao, sì.
8: Però dico, amici dell'ANM, quando succede qualcosa, chiamateci. Chiedeteci il nostro parere gratuito.
3: Ma perché anche avrei fatto la cabina, ma sono sendo tecnico. È arrivato un burione nell'astre, chi
8: sa? Però sai,
3: bassetti nell'astre.
8: Ma magari uno dava un consiglio e allora, prima. Va bene, abbiamo qualche altro vocale, Nello, ti vedo. Ah no, una telefonata, pronto.
3: Pronto?
8: Ah, mamma mia. Pronto?
3: È caduto, vai.
8: Marco, tu a Rosario non devi farlo bere più. Ragazzi, ma io non è che l'ho fatto bere io. Com'era comunque il mio?
3: Buono, buono.
8: Era buono, meno male, meno male. Marco, buongiorno. Auguri, te li ho mandati anche. Ragazzi, c'ho tipo 250 milioni di messaggi su Instagram.
3: No, ma l'eroe era quello là sotto dove hai fatto la funzione, dietro.
8: Sì.
3: Dice, hai visto chi la camisa bandiera dell'Inter?
8: No, ma c'è una storia.
3: È un signore qui.
8: C'è una storia.
3: È un grande.
8: Perché praticamente.
3: Che lei è protesta.
8: Esatto. Perché praticamente il titolare della villa. Non è che. Saluto Ciro, ciao, buongiorno.
3: Ciao, Ciro, sei napoletano, sfegatate.
8: Sfegatate. Allora, quando abbiamo vinto gli ultimi scudetti, ci sarà stata sicuramente qualche festa. Quando l'ha vinto l'Inter, lui consapevole. Perché sa che da lì la vede tutti.
3: Perché tu ti affacci per vedere il belvedere, no? E là mi smuove a bandire l'Inter.
8: Uno sfregio. Guarda,
3: vabbè. Pronto?
9: Buongiorno ragazzi, sono Carmine da Francoforte.
3: Ciao Carmine.
8: Ciao Carmine.
9: Allora, in primis scusate il mio italiano un po' così perché sono
3: e Brionus, frate,
9: quindi, quindi me la cavicchiolo un po'. Allora, sì. Pesacà, prima cosa, auguroni.
8: Grazie Carmine.
9: E poi Rosà, mi fatta sci o caffè rindonato. Pure un naso quasi e te si fratelli naso. il video che hai messo su Instagram del matrimonio di Pesacane, di una bellezza, di una purezza,
8: che bello,
9: l'amore, l'amore, l'amicizia, e anche complimenti a Pesacane, c'è cioè una bellissima sposa di moglie.
8: Grazie mille. Ma ragazzi,

0: Papa.
1: Rosario, questo mi dispiace, lo devi leggere tu. Buongiorno Ivano Petagna nel frattempo.
2: Allora, buongiorno. Filtro
1: no, no, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo.
2: Dove sei? Via Cal, dove sei?
1: Mannaggia la miseria, mannaggia.
2: Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno, scusate, c'avevo ancora la radio.
2: Abbassa, abbassa. Dici tutto, scusate. Vai.
3: Auguri sposo, ancora.
1: Grazie.
3: E poi voglio fare una domanda, vabbè, a parte della NM che ci hanno lasciato senza parole. Ma Rosa, voi come mai tua moglie non l'hai portata?
2: Aveva messo doppio la bus.
1: Ragazzi, ha fatto un regalo a Rosario che potevano venire in tre tranquillamente.
2: Ma mai.
1: Ha fatto un regalo bellissimo.
3: Ma io prima o poi riuscirò a diventare il genero di Rosario. Sono come su bello. Ma...
2: Guarda, c'ho una figlia di 20 anni. Si tiene i soldi perché ci parla.
1: No, chi devo fu il contrario?
3: E io per questo voglio diventare tuo genero. Perché lo so che c'è la possibilità, però.
2: Ma quando hanno di? Filofilo, quando hanno di?
3: 27.
2: Quindi si può fare, 27. Si può fare.
3: Però ma giorno mostra sempre a Milano.
2: Sta a Milano, sì, però si lamenta.
3: Si lamenta.
2: Si lamenta di voi maschi, dici che no. C'è la carenza, dici.
1: Sì, diciamo, ci siamo un po' rincoglioniti.
2: Sì, sì.
3: Mannaggia miseria.
2: La generazione tu dici che non è che sai, passiamo a Robellone. Ormai quando parlo con gli amici dici, ma tu qua parrucchiere, cosa, fatti così. Sì.
1: Amore, mi è finita la Q10, mi presti la tua.
2: Che si fatta così.
3: Ragazzi, allora un momento di bianco.
2: Ma tu per depilarti cosa usi, parlenessi cose, camo.
1: L'ascoltatore ha chiesto un attimo di bianco.
2: Bianco assoluto per l'ascoltatore.
3: Per piacere, ti prego, così, Vladimir, Donald,
2: Manatolo.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, buongiorno Tarallini, tira acqua e panno per vetri, sennò mamma rompe e scappa.
2: Addirittura
1: il panno per i vetri ci passa dopo.
2: Pure buono, basta che devi acqua.
1: Levi le gocce,
2: quando si lava una cosa, tu quando ti fai la doccia da asciutto.
1: Beh certo.
2: Immagina senza da asciutta cammini in mezzo.
1: Faresti tracatran di calcare, capito? Le giunture tutte bloccate.
4: Vieni, buto, è signore mio.
2: Ma bello. Babbo.
1: Allora.
2: Ma io me ne parlato un mese di luglio per me è proprio tragico. A me un mese di dicembre, un mese di luglio, ma è un dussocatore. Tenga pavitas, tenga commercialista, sì. Tenga palacchista, chi là. E non ce li ho, Ah, io non mi metto a stare a fare i crocetti, basta.
1: E mi ci sono inserito così io all'intrasatta con il mio matrimonio.
2: Ma tu sei un mimo.
1: Fermi, torniamo subito, fermi.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Va bene, diciamo che anche noi quando facciamo i brainstorming con le idee siamo di un livello veramente superlativo, superlativo. Torniamo ai vostri messaggi. Rosario, conosco la villa dove si è sposato Marco, che da mi sono sposato io e credo che hai ancora i residui. Il vino offerto lì è micidiale, dice, sì, è molto buono. Molto buono, davvero. Ma i vetri sono sporchi dentro?
1: No, ma non è che sono puliti, non è che sono sporchi, che non, li non asciugandoli rimane il calcare, capito? Ci vogliono tirare acqua a due cinesi, 2 euro, tirare acqua, sta pure rosso, mette una mazza di lavandetto, no?
0: Vicino, sì, con la scorcia.
1: Con scorcia sotto, fai a sotto, capito? Vabbè, se volete una consulenza, vengo io e Peppe Sacan.
0: Non c'è più, secondo me.
1: Facciamo preventivo.
0: Noi oggi siamo logorati dalla fretta di fare le cose. Cioè, capito? Il fatto. Purtroppo, tu, se vuoi avere una cosa fatta bene, ragazzi, le cose si fanno con cura, con attenzione, con manualità.
1: Guarda.
0: Cioè, se tu vuoti l'acqua così, non stai pulendo niente, devi fare tutta una serie. Provate a togliere una macchia di acqua da terra sul pavimento. Cioè tu dici, vabbè, prendo un pezzo di carta, la levo e la porto via. Non sia mai Dio, rimane un alone per una settimana, devi fare tutto un processo chimico industriale per levare quella roba da là, capito? Va bene.
1: Non mi dare proprio consulente, vabbè. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Buongiorno, belli.
1: Ciao belli, chi sei?
2: Antonio.
0: Ciao caro.
2: Allora, se a Napoli l'acqua è calcare, a Roma ci stanno proprio i blocchi calcare, da l'acqua. Quindi io adesso faccio venire il presidente che fa comprare quel coso, faccio venire qua a Roma, così magari pure in pochi calcare in casa mia. Perché qui è proprio esagerato, se fanno una cosa del genere perché proprio.
0: Senti, ma tu incroci pullman per strada a Roma, cioè i vetri lì come sono?
2: Puliti.
0: Vedi, allora. Cioè, allora, se tu mi dici, cioè, se tu mi dici che a Roma però gli autobus hanno i vetri puliti, qualcuno da Napoli chiamasse Roma, dato che là c'è ancora più calcare, no, e chiede.
2: C'ho un'altra idea, Marco, perdonami, non mi dicere niente, Marco, tu lo sai, io e te siamo amici, giusto?
0: Beh, certo.
2: Quindi qualcosa di sorgere i bus che cattancella a Napoli i tiracco, no? Che ce lo
0: può? Ragazzi, vorrei tanto.
1: Una mazza di scopi, ci attacco un po' che scoccio, fai pure la pace.
2: I soldi che hai preso lì, a proposito, pure, dai.
0: Grazie, grazie.
2: Su, Marco, su, fai generoso.
1: Ciao, bellissimo.
0: Allora, per esempio, c'è un altro amico che dice, ragazzi, all'autolavaggio selfie in cui vado io c'è una funzione chiamata osmosi, si passa questo getto di acqua e dopo averla insaponata e sciacquata e serve proprio a non far creare poi le macchie di calcare.
1: Qua, telefonate a lei.
0: Chiamate a Marco da Torre del Greco.
1: Sì, signore dell'NM, andate in un lavaggio di macchine. Dice, come facete?
0: Bravo.
3: Ma no, ragazzi, vi giuro, sto piangendo dalle risate, però siamo stati facendo troppo morire.
1: Come fa?
3: Comunque, se non ci arriva ad asciugare i vetri con il tiracco, basta che attacca pure del cristallo, viene meglio.
0: Vabbè, si parla dei vetri laterali, si parla di quelli a favore dei passeggeri, perché ci auguriamo che almeno quello dell'autista sia pulito, perché altrimenti non si vedono le cose. Allora, non si firma questo amico, gli chiedo gentilmente di farmi sapere il suo nome, perché per me è un eroe. Putin asciuttama!
1: No, Putin asciuttal!
0: Asciuttal!
1: Manal
0: asciuttal! Che spettacolo! 081-546-6873, ma le riunioni? Per una cosa...
1: Le riunioni... Generale. Va bene, signori, andiamo avanti, vai.
4: Sino avanti. Io sai, a passare niente. Sono affaticato, masti mica mi guarda, via, che lacrime che mi scendevano da tutte parti.
0: E hai passato il tiracqua, altrimenti ti resta il calcare.
1: Taglia e piega, signori, parliamo di questa cosa.
0: No, scusa un attimo, dimmi, guarda, c'è appena arrivata la foto da un nostro ascoltatore che è a Roma, ed è su un autobus e ci manda la foto di un vetro che, ragazzi, insomma, mi sembra bello.
1: Marco, ma non è che a Roma non è che hanno scoperto tirare acqua a Roma,
0: è la capitale.
1: È la capitale.
0: Va bene. Vabbè, andiamo dai barbieri.
1: Andiamo dal barbiere, per sapere, no? Tagli e piega, barba e capelli. Quanto costa davvero curarli in Italia, da nord a sud? Ci sta questo giornale che ha fatto questa inchiesta, no? Questa inchiesta. Le signore arrivano a spendere dai 20 euro di Reggio Calabria, niente di meno, ai 62 di Treviso, e intanto il pagamento con carta diventa la norma anche dal barbiere.
0: Ci sta.
1: Sì.
0: No, non ho capito cosa volevi.
1: Per esempio,
0: cioè, non lo
1: prezzo
0: ignori,
1: per esempio, a 61,09 per un taglio e piega. Questo siamo in Veneto. Beh, subito dietro viene Reggio Emilia con 61,08, signori.
0: Vabbè, stiamo là, mettiti paura.
1: Che c'ha 30 euro in un trasano, tutti chi. A Parma viene a fare 54,4 in media.
0: Ma una messa in piega?
1: Sciampo è messo in piega. Rimini 53,5, sciampo è messo in piega, A Trento sui 53. Poi c'è Trieste, Modena, Firenze e Bologna che siamo sui 50 euro. Siracusa, siamo a sud, sono 49,9, non è molto. A Napoli, la più economica d'Italia per il parrucchiere, un taglio e piega costa 29,2. Dai 69 a 29.
0: Cioè, a quelli del Veneto conviene mettersi in un treno, venire qua, farsi la piega e ritornare su.
1: A Palermo 30 euro, Reggio Calabria 31, Messina 33, Catanzara 37. La mia domanda sarebbe, ma pure per esempio Roma 38 euro, meno 40 euro, non tu fai usciamo che ha messo in piega là. Non parliamo di questi sono i parrucchieri. Poi i barbieri, per esempio i barbieri a Modena si può fare una taglia e così lo shampoo viene a fare. Quasi, scusami un attimo, dove l'ho visto? 45 euro, 44, Reggio Emilia 42, Trieste 43, Udine 41, vabbè, Padova, Venezia, Torino, Brescia e Bergamo. Infatti, per mio figlio si veniva a tagliare a Napoli.
0: Ci credo.
1: Mentre Catanzara 21, Bari 21, Roma 26. Ma la mia domanda è questa, per i più attenti di voi: perché? Perché?
0: Invece tu quello è il taglio.
1: Perché? Chi loro nord ci piglia 60 e noi ci ne pigliamo 20?
0: Anche 10? Anche 18?
1: O barbiere napolitano è strunzo?
0: È strunzo io?
1: Perché? Perché?
0: Noi abbiamo anche delle eccellenze qua, come barbieri.
1: Fateci sapere, 0811.
5: Ciao, Rosa, un nord del metto di capillo lungo.
1: Va bene, i nordici di capillo lungo che costa.
0: Con la scusa del rock si fanno crescere i capelli, ma in realtà non vogliono pagare il barbiere, fondamentalmente.
1: Vabbè,
0: tu quanto paghi?
6: Io cucino a casa, pigli 10 euro che paga a casa sua e mi fa un bello taglio di capillo.
1: A casa,
6: a Rufatica.
1: Tutto black,
6: si cavavo prezzo 41, 40, 45. Mi faccio crescere fino in terra i capilli.
0: Va bene, piccola pausa, c'è una canzoncina, ragazzi, poi torniamo. 342 00 00100 se volete mandare tutti i vostri messaggi.

0: mi sembra di capire che l'articolo non spiega come mai c'è una differenza di prezzo, cioè del tipo. Ci sono tecniche
1: pensa
0: utilizzate.
1: Quale tecnica?
0: Per esempio c'è un barbiere
1: tecnica, come... il fatture nei magazzini. E licenze, insomma, di tasse pavate, cose, okay? Giustamente, se io vado a fare i capelli in casa, vabbè, non c'ho negozio, non c'ho le partite IVA, tengo niente, giustamente, mi dai 15 euro,
0: sono contento.
1: Un shampoo metto tu.
0: Te lo fai
1: a correndo il fono metto tu, cioè si vai a prendere, ha guadagnato già 6 kg, 10-15 kg, tengo più case, che è quello che
0: sicuramente, perché 60. Quelli sono netti e secchi, diciamo, mettiamola così. Va bene, 081-546-6873, vediamo anche qualche messaggio. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao, buongiorno Marco, innanzitutto auguri.
0: Grazie caro.
2: Poi ci vediamo tra qualche mese, sono Enrico, l'informatore. E vi posso chiedere
0: ciao,
2: una cosa? Spiegate ai ragazzi che devono fare la puntata più tardi, che quando dico l'informatore farmaceutico, se pensavo l'informatore giusto sapevi che cosa.
1: La polizia! Informatore della polizia.
0: Qualche soffiata, vabbè, ma falli sognare i ragazzi. Loro hanno la cosa che c'è un informatore che li chiama, loro si pensano che c'hai qualche cosa di potente, capito?
2: L'FBI, ah sì.
0: Capito.
2: Salutami pure a Stefano che sta vicino a te.
1: Non lo so, Stefano. Dici.
0: Ma tu lo sai che al mio matrimonio qualche amico è venuto e ha detto: ma c'è Stefano De Martino? Ciao caro, ciao. Ah, c'è un amico che ci manda una foto che lui ha la testa completamente
1: ha risolto.
0: Dice: come hai voglia morire fam, Barbie. Vabbè, però intanto amico ti dico che tu potenzialmente dovresti fare la barba, perché vedo che hai la barba e teoricamente
1: la barba si acconcia solissima.
0: No, che stai dicendo? Non sai è tutto il mondo.
1: 50 euro di Barbie, ma dai, un taglio pizzetto.
0: Scusami, non hai notato ultimamente ci stanno dei negozi che si chiamano proprio barber shop? Proprio perché
1: chi c'hanno... c'è? Chi l'ha barbiere in inglese? Mamma da...
0: Ma è per
1: mamma
0: la barba.
1: Mamma da c'è promosso. Minimo 3 lingue, sapi. Chi l'ha per barbiere in inglese? In inglese
0: sì, ma mettono, ma mettono. Ma
1: gli inglesi sono tutti strani. Un cavallo chiamano orso. Non si capisce.
0: Vabbè,
3: però tengo a mia cugina la sera fornisce un barbiere per la casa, tengo ogni sera 10-15 persone, io pago insieme i miei figli a mese per 10 euro 3 noi perché ho piccinello ci regalisco.
1: Cioè arruoli mi
0: non lo so,
1: un macellare che ne so.
0: Ragazzi, io spendo 25 shampoo, taglio e barba. Luigi, purtroppo da Mantova. Vabbè, ricordiamoci che la cifra detta da Rosario è sempre la famosa teoria del pollo, cioè una media.
1: La media,
0: nella
1: media.
0: Zona. Buongiorno, io pago 15 euro barba, shampoo e taglio. Antonio da Nola, e da chi vai, Antonio? Poi, buondì, innanzitutto auguri a Marco. Scusate, ma dove li avete presi questi prezzi? Mio fratello vive a Modena e io sono stato spesso a tagliare i capelli da lui. Shampoo più capelli e barba viene 22 euro e sono stato da due barbieri diversi.
1: Ma vediamo, Modena ha detto.
0: Modenese,
1: vediamo quanto.
0: Pronto?
1: Modena.
4: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
4: Buongiorno, Antonio da Verona, auguri a Marco.
0: Grazie caro.
1: Allora Trieste, scusa un attimo, Trieste, Modena, Firenze e Bologna tutte sopra i 50 euro, però questa è una media insomma nazionale, così. Dimmi caro, scusami.
4: Allora, io che abito vicino Verona, mediamente pago 20 euro per taglio di capelli.
1: Però stiamo parlando di barbiere, Modena 44, era il 50 era la messa in piega, dimmi scusami.
4: Però la mia ragazza che diciamo che è ambiziosa, se fai i capelli se ne va a Milano
0: addirittura,
4: a Verona fa massaia e nessuno ci riesce a fare.
1: Ma a Milano non stanno i cinesi là per risparmiare, dici che vanno tu andando dai cinesi, dici che vanno tutti dai cinesi.
4: No, lei va a Milano, che sta un parrucchiere che sta anche a Napoli, che ha aperto un negozio là a Milano. E comunque risparmia andando a Milano.
0: Con tutta la trasferta,
4: sì con tutta la risparmia andare a Milano rispetto a Verona.
0: Vabbè.
1: Ottimo.
0: Paese che vai, sciampista che trovi. Torniamo subito, ragazzi, fermi lì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E beh, Angelina Mango con Marco Mengoni, gran bella canzone, questo canto d'amore qui su Kiss Kiss Napoli con lui, Rosario Verde.
2: Ma con lui Marco Pesacane.
1: Dai, ultima parte, chiudiamo questa nostra prima ora insieme, lo facciamo anche al telefono. C'è un amico che mi scrive e dice: ci sono barbieri che svengono alla richiesta di uno scontrino.
2: Sì.
1: E beh, diciamo che magari mettiamola così. È uno di quei mestieri dove si potrebbe un po' facilmente, tra virgolette. Poi a buon cuore di chi taglia i capelli. Ciao ragazzi, dopo vado a tagliarmi i capelli, 16 euro, taglio e shampoo, Antonio da Roma.
2: No, io a Napoli pago 25 euro. 5 euro taglio e shampoo. Okay. Stanno tagliando, sono anche dei grossi a Napoli, insomma.
1: Si vede che sei
2: 25 euro, però qua e dici che è caro, fuori no, al nord
1: posso un po'. Beh, io credo che barba e capelli, insomma,
2: mio figlio in Svizzera se volevo tagliare te lascia stare.
1: Sì,
2: diventerò capelluto.
1: Doveva dare un rene probabilmente, cioè se la carta igienica costa tanto pensa a un barbiere. C'è l'asciugamano, quello lì monouso che userebbe per asciugarti i capelli, quanto
2: sì,
1: ti viene a fare
2: ma
1: solo quello? Ma che
2: l'orchestra là in Svizzera usa un franco, perché quando vai a pavare dici, francamente un cazzo.
1: Sembra esagerato.
2: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono Rosario.
2: Qui Rossi.
1: Ciao Rossi.
3: Ciao Marco, innanzitutto tanti auguri.
1: Grazie caro.
3: Allora oggi, ma secondo me la risposta è molto semplice, perché a Napoli costa di meno, non taglia, cioè usciando, perché a Napoli l'acqua fa schifo, andiamo a mettere la dolci d'ore,
2: ti scolpisce nei capelli talmente lungo calcare.
1: Ah, martello e scalpello. Ciao ragazzi, Marco ancora auguri, grazie. Francesca, ieri ho chiesto a Rosario se la tua festa avesse rimorchiato, ha detto di no, confermi? Ragazzi, credo di no, perché insomma so che è tornato a casa anche da solo, no, ma è stato con gli amici della radio. Cioè,
2: c'erano belle ragazze, ma erano troppo giovani, non penso che poi pensavano a un vecchiaccio come me. Nellina, come ti trattate? Come
1: vabbè, ma adesso non devi dire cose.
2: Se mi dai il numero della violinista vorrei fare
1: una sviolinata?
2: Una sviolinata.
1: Persona eccezionale, tra l'altro.
2: Ma ti ha già dice la verità.
1: Bravissima.
2: Ma colpi da sai, ma colpi il carattere, mi è piaciuto il suo carattere.
1: Ma quando ci hai parlato?
2: Appunto, date fiducia. al sentimento, bravo. Ho detto io con questa secondo me sarebbe.
1: Cosa? Vabbè, non farmi dire cose. Io solo taglio, pago 13 euro. Lo shampoo di solito non lo faccio perché ho problemi di dermatite, ma nel caso sarebbero 5 euro in più, quindi siamo al di sotto, anche qua siamo sui 18 euro. Ragazzi, auguri a Marco, Antonio da Terzigno. Io barba e taglio 15 euro.
2: E là.
1: Il mio barbiere 15 euro shampoo, taglio e rasatura barba.
2: E te viene a piglietto, porto una tavola da casa. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Marco, tanti auguri.
1: Grazie.
4: Voglio sapere solo una cosa, Marco. Com'è possibile che Stefano De Martino a un matrimonio tu non si è fatto una costiccia?
2: Ma come? Ci somigli, ma non sono Stefano. Ma
1: ragazzi, guardate che è una persona seria. Lui dice tanto, però poi in realtà lui non è che... È una persona serissima. Cioè,
2: ma con chi
1: allora mi permetto di dire
2: c'era una mia coetanea Barbara Forio, che forse anche più
1: la salutiamo,
2: di me.
1: C'era
2: Barbara Forio pure, la salutiamo.
1: Però guarda, forse ora che ci penso, forse un paio di possibilità ce le avevi, non te ne sei reso conto forse, ma c'erano un paio di persone con cui potevi intavolare una discussione, mettiamola così. Non l'hai notato?
2: Forse è un'anima longa, ma non...
1: Ma tu vicino a chi stavi seduto a tavola? Questo non mi ricordo.
2: Ma chissà, non mi ricordo niente. Mi ricordo che mi trascinavo con tuo cugino, come si chiama?
1: Salvatore.
2: Salvatore.
1: Grande, un bacio.
2: E a forza voleva affittare la macchina elettrica, ci tenavo voglia, che me la andrei.
1: Dovresti cambiarla la tua ormai.
2: Va bene, dai, tu bello, sa così bello. Pronto?
1: Va bene, pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
5: Ragazzi, buongiorno, sono dal porto di Napoli.
2: Ciao, bello.
5: Ma una curiosità, Rosario.
2: Dimmi.
5: Marco, scusami. Prego, una cosa. Ma quando ci metti da busto a Marco?
2: Ma non si dice.
5: Vabbè.
2: Volevo fare di più.
1: Rosario, persone su Instagram mi hanno chiesto la foto della tua busta. Cioè, volevano addirittura vedere.
2: No,
1: contarli loro.
2: Non si fanno i cue busto, si fanno i bonifici. Vai giù.
1: Ragazzi, allora, sappiate solo che ha fatto un regalo meraviglioso. Non dovete sapere.
2: Vabbè, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Andiamo per la seconda ora. Vuoi dire qualcosa?
1: Ragazzi, sapete bene che abito in provincia di Modena e Marianna, la nostra amica Marianna, io vado da un parrucchiere che è rinomato al mio paese, shampoo piega 48 euro. È vero che è uno famoso, ma è l'unico al mio paese e quindi è comodo. Infatti qui anche le signore le vedi spesso con i capelli bianchi, secondo me, anche perché comunque è una spesa che incide tanto.
2: 50 sì. euro, vedi?
1: Shampoo e piega 50 è tanto. Fermi lì, torniamo subito, ci sono le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo e poi ancora noi con Yes and Oxys.
6: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: seconda ora di Yassano Kiss. Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Nello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica. E se nella prima ora abbiamo capito come pulire i vetri dal calcare e soprattutto che
1: ci siamo scoperti geni, sì. Ci siamo scoperti consulenti.
0: A volte ci buttiamo giù.
1: Invece vedi, due domande ti ho fatto così e lui ha risposto.
0: E abbiamo trovato una soluzione pratica e indolore, direi.
1: Si chiamavano a Pisacana, avevano risolto. Allora, ora parliamo dei mondiali, va bene?
0: Che bello.
1: Parliamo dei mondiali e parliamo anche della beneficenza. Per esempio, tu fai beneficenza a Pisacana?
0: Molta meno di quella che vorrei fare.
1: La vorresti fare?
0: Cose, sì.
1: Non la fai per mancanza di tempo?
0: No, anche a volte, diciamo che a volte tu ti fai un po' lo scrupolo.
1: Che ragazzi, ma Pisacana.
0: Perché tu fai beneficenza?
1: Tu tieni in mano lo canguro, Pisacana.
0: Ha fatto la parola.
1: Pisacana, tu tieni in mano lo canguro.
0: Ma che, ma non finiamo. So se leggi, ma nella nostra bomboniera c'è della beneficenza,
1: Dove?
0: Sì.
1: Ma hai fatto beneficenza tu a quello che te l'ha fatta a bomboniera?
0: No, c'è cioè, una parte di quello che abbiamo speso.
1: Ma aspettavo per... cacciatura, non le
0: fa.
1: Aspettavi cacciatura, ha fatto una cosa tutta. Vabbè.
0: Allora, una cosa che ha un significato, se leggi c'è un bigliettino dentro che ti spiega che fa,
1: è meno la vacanfre.
0: Perché?
1: È la vacanfre, quando mi fanno i regali. E però ci sono bigliettini che ti spiega che è un regalo, perché io sul
0: non capisco. No, non è che c'è.
1: Cioè, ti regalano, ma si cosa, tu c'è un bigliettino a fianco che ti spiega. Che se dopo capito non capisci, capisci? Cioè, si fa un bigliettino. Vabbè, ma stiamo parlando d'altro, parliamo di beneficenza e parliamo dei mondiali, perché il caso delle aste per Telethon, no? Solo spiccioli alla ricerca, la fondazione sempre trasparenti. Che è successo? Che Fanpage ha fatto questa inchiesta su questi cimeli, perché che succede? Si stanno mettendo all'asta dei cimeli, per esempio la maglietta firmata il o pallone firmato
0: le aste,
1: cioè, i guanti del famoso portiere, cosa, lo scarpino lavale, lo scarpino lo scarpino del calciatore che ha calciato quel pallone, quella cosa, li mettono all'asta e praticamente Telethon si è discolpata, ha detto no, ma noi non sappiamo niente, noi non sappiamo neanche se questi cimeli sono originali o meno, non sappiamo, signor Telethon, il suo nome lui là. Non voglio dire. Allora, che succede? Che poi ha scoperto Fanpage, ha scoperto che ma quanti di questi soldi, per esempio, io mi compro fatta 100, per esempio, che compro una maglietta, per esempio, di quel calciatore, autografata e roba varia, facciamo 100, per esempio, viene a fare 100 euro.
0: Sì.
1: Quanto va alla ricerca?
0: Quanto va?
1: Allora, aste che devolvono a Telethon l'85% del ricavato, mentre si prendono il resto loro, e aste che destinano alla fondazione solo il 5%.
0: Ok.
1: Quindi a vendita della maglietta, fra la società che la vende, il sito che la sponsorizza, che se che lato, viene a fare 115, 120, 130, insomma, di questo vanno soltanto 85 euro alla fondazione, nel caso migliore, nel caso peggiore va solo il 5%, praticamente su tutti questi soldi va soltanto 5 euro. Però lo sa chi compra questa maglietta? Oppure sa cazzo, dice, mamma la fuori, mi serve la maglietta.
0: Probabile che non si fa il problema.
1: Vedi, entrambe sono ospitate dalla piattaforma Charity.
0: No, che chiari? Charity.
1: Sulle vendite prende una commissione del 15%. Facciamo anche l'esempio, piccolo alert, no? Per esempio, prendiamo all'asta, facciamo 100, per esempio, il prezzo finale.
0: No, un'asta all'85%.
1: Fatto 100 euro la maglietta, il prezzo finale, inclusi i costi di gestione, è di 115, okay. 85 euro vanno a Telethon, i restanti 30 vengono trattenuti dalla piattaforma, di 15 di spese e di servizio, stessa cosa per l'asta, il 5%, vabbè, insomma, se stiamo facendo beneficenza, ma fa beneficenza.
0: E beh, cambi,
1: come dici, venga a fu spettacolo beneficenza, però mi pigi 50 euro, per esempio, ci stanno quegli artisti che dicono: noi vengo a fare la beneficenza, ma mi devi dare 5.000 euro di rimborso spese. No, fratello, ma stai facendo? Io non mi trovo, capi? non mi trovo. Se ti trovi, Pesacane.
0: No, allora io
1: sono. C'è un artista che ti viene a cantare e dice: io sono andato a fare beneficenza e si prende per esempio 5-10 mila euro. Secondo te ha fatto beneficenza?
0: Allora dipende.
1: A chi?
0: Dipende dal fatto che se tipo io ho l'artista che magari si prende di meno. E io grazie a quello
1: non
0: che
1: è
0: le
1: beneficenza, mi stai facendo uno sconto.
0: E non dipende da come la vedi.
1: Mi fai lo sconto, mi
0: Tu devi vedere al fine ultimo.
1: A fine ultimo che cosa? Tu fai ricerca contro il cancro.
0: E vabbè.
1: Ah, vabbè, il cazzo. Cioè,
0: senso...
1: Io devo mettere. Sto facendo una raccolta fondi per darla alla ricerca. Già è una vergogna che ce l'hai sta a mettere un suato.
0: Ma lascia stare,
1: lasciamo stare.
0: Non polemizziamo.
1: Ce l'hai sta a mettere un suato. Già chiede la carità a gente per curare la gente, no? Io devo chiedere la carità alla gente.
0: Non entrare in questa labirinto.
1: Per chi si è tumore e gittato sangue. Cacciate una cosa di sordo perché può essere che qualche scienziato
0: si dà una mano, si dà una mano
1: la cura. Quindi se tu devi venire gratis, devi venire gratis. Comunque, insomma, poi come la vuoi vedere, come la vuoi vedere, se ci sa chi la vede male e chi la vede
0: io,
1: male.
0: Io so che ci 115 sono
1: 15 euro, se vanno 100, soltanto 5 euro a Teledon, secondo me a Teledon dovrebbe togliere il nome. Dire no, a questo punto qua, il natello tu e poi mi fai una donazione a me.
0: Però aspetta.
1: Perché, perché io per Teledon poi vendo la maglietta perché io capo a me utente. Dico, compra la maglietta, io sto aiutando la ricerca.
0: Lo stai facendo, magari non con la cifra che pensi, ma lo stai facendo. Nel senso, se tu prendi la singola vendita, ok, però se per esempio la piattaforma vende centinaia di oggetti, centinaia di capi, quelli che sono, e quel 5% diventa comunque più sostanzioso, dato che si tratta di beneficenze, di soldi che in alternativa non ci sarebbero, io sono dell'idea, ben vengano comunque, anche se l'operazione per avere quel 5% ha messo in piedi una struttura molto più grande e un giro economico maggiore. Però se comunque sono soldi che vanno a quella fondazione, per esempio, a quella ricerca, a quella cosa, e in alternativa erano soldi che non avremmo mai visto, ben venga comunque.
1: Vabbè, ma tu sei inupigliato di fammo, frate. Cioè, ma che sul ragionamento è un ragionamento, dice, tu stai sfruttando non mi Teledon, cioè, capi qual è il discorso?
0: Questo anche.
1: No, no, lo devi mettere. Allora, una cosa a parte dice, io apro questo, questa vendita di queste magliette, sappiate che il 5% di quello che
0: guadagneremo... Vabbè, ci vorrebbe trasparenza della piattaforma.
1: Non la metto proprio sul nome di Teledon, dice, voi state facendo la ricerca per Teledon. Poi hai ragione. È tutto guadagnato, insomma, però quando tu sfrutti il nome del cancro e tutta la cura al cancro che sei che là, non è giusto, non è giusto.
0: Però per esempio sta segnato qua, per esempio sono sulla piattaforma e tipo per esempio c'è una maglietta di Lamine Yamal autografata a 182 euro l'ultima offerta, è segnato che il 5% è di beneficenza.
1: Sì, ma non ma stai facendo più una paraculata perché il 5% me lo metti come marketing. Vabbè, comunque tu avevi una maniera che
0: è no, ma sono d'accordo, è poco.
1: No, tu sei d'accordo con me, ma pare sempre che ci appiccicammi e te. Cioè, c'è la stessa cosa, sono andato d'accordo e te. Come la vedete voi? 081-546-6873 o 342-00-00-100.
2: Grazie, allora quando andate a questa camicia bianca il Rosario de Mappina? Avete firmato?
0: Per esempio, pronto? Qui c'è anche un pallone da basket autografato dal grande Kobe Bryant che è arrivato a 627 dollari e c'è l'80% di beneficenza sopra questo.
1: Ma tu mi era tu, si mettete a Teledon, voglio, si mettete alla ricerca su cancro. Non si sfrutta queste cose, c'è gente che ci soffre su queste cose qua, ci muore, ci soffre, ci stanno famiglie che si rovinano, non si fa, secondo me. Poi, pronto?
3: Pronto?
1: Qui sì, ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
3: Auguri.
0: Grazie.
3: Ma sapete da quanto tempo sono che scappa per ascoltare? A parte l'ascolto per televisione, ma per 10 minuti pure per telefono mi hai fatto sta.
0: Vabbè, sì.
3: A me non me ne frega, però mo stacco, mo subito caralini, vuoi vedere?
0: No,
3: non ci sono niente più.
1: Dici.
0: Pure le cazziate ci pigliavamo, capito?
3: Comunque...
0: Dici tutto, Sis.
3: Ci dico tutto a riguardo di questi beneficenti e non beneficenti, già l'ha già detto là da voi. Si pigliano il 5% da noi stesso. Noi mandiamo quelli che dobbiamo mandare, però là, si pigliano il 5% per darci lì là, come si spiega, già l'ha già detto là da voi, Ma poi...
1: No, senti a noi. Senti, ecco, al telefono.
0: C'è la TV troppo alta, ormai.
3: Hai capito?
1: Sì, sì, sì, abbiamo capito, abbiamo capito.
3: No, volevo dire, se ci arrivo questi soldi a questa povera gente che ha veramente bisogno.
0: Vabbè, quelli non arrivano proprio alla povera gente, quelli vanno alla ricerca, vanno a delle istituzioni che si occupano.
1: A me pure gli artisti che si lavano la bocca, che dicono io sono andato là a fare la beneficenza e poi si hanno pigliato un rimborso speso per me. Non va, cioè ci vai a spese tue, certo, perché stai facendo tu beneficenza, stai mettendo il tuo nome, la tua immagine a disposizione di quella cosa, ma tu dove vai a pigliare un rimborso spese? E che fa?
0: Però
1: ma
0: diciamo, ci voglio rimettere caso... le spese.
1: Guarda che sono rimborsi 4, 5 mila, 10 mila,
0: lo so.
1: Soldi,
0: Con rimborso spese poi alla fine ti stai prendendo un cachet, alla fine, però sì, sono d'accordo con te, cioè se io organizzo uno spettacolo di beneficenza, faccio pagare un biglietto simbolico di X euro, chiamo te Rosario, ti dico Rosario per beneficenza, mi aspetto che tu dici vengo, il mio nome porta persone che compreranno quel biglietto, vengo gratis e faccio la beneficenza. Io da artista darei anche io un contributo, cioè pagherei un minimo,
1: come se
0: ci metterei addirittura qualcosa di soldi vicino,
1: mettere
0: pure
1: i tecnici questi qua che lavorano, dice vabbè, ma noi
0: le
1: lavoriamo,
0: maestranze è una cosa diversa,
1: le maestranze sono maestranze, mica sono maestrunzi, sono maestranze,
0: no
1: ci vengono a fatica, già guadagno 1.000 euro al mese,
0: vabbè, tu non metti in piedi nulla senza di loro, quindi ci sta tutto. Fermi lì ragazzi, torniamo subito, state con noi, ci sentiamo Daddy Yankee con Snow, con Calma, questo è un...

0: E allora torniamo in diretta, ci sono anche un po' di vocali, li sentiamo.
1: Rosario, in coppa a situazione di beneficenza l'ho sempre pensato come te, anche perché oggi stiamo in danno per i politicamente corretto e per questi creatori in televisione che ti fanno sta male e per là non porta sensibilità alla gente, te l'hanno favore per forza, perché ovviamente t'hanno invoglia a darsi i soldi in beneficenza e non avevi giusto.
0: Vabbè ragazzi, bisogna sapere anche che esistono delle cose e poi volendoci, chi vuole interviene e fa qualcosa. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mappine estive.
0: Oui, carissimo.
2: Ciao. Andrea da Grindi.
0: Ciao Andrea, come stai?
2: Tutto bene, Marco, devo fare gli augurissimi per ieri, perché se sapevo che eri dalle mie parti, qui al lato di Bacoli, Monte di Procida, fosse una butti di Priscilla, farò un ristorante.
0: Grazie, meno male che non l'hai saputo allora.
3: Non abbiamo fatto pubblicità, appunto.
2: Voglio, ma dico una cosa, ma posso prenotare già un numero per poter telefonare la prossima volta?
3: In che senso? Che
2: ricatto, non è che non si vede male.
0: Senti, siamo molti richiesti, Andrea, che vuoi fare? Devi metterti lì al telefono e provare e riprovare.
2: Comunque Marco ci fatta fino ad oggi, in tarda età, fra poco pure io.
3: Aia! Con voli a nozze, bravo.
0: Bravo Andreone, bravo. Ma ce l'hai sempre il baffetto?
2: Certo. Vabbè Marco, poi ti faccio in privato su Instagram, non ti preoccupare.
0: Vai, ci sentiamo più tardi, un bacione caro.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Andrea, ha avuto il piacere di incontrarlo un paio di volte, è proprio un bravo ragazzo, ragazzi. Marco, ieri Rosario ci ha detto che ha conosciuto il tuo magnifico suocero, sì,
3: Ugo,
0: tra le altre cose,
3: Ugo.
0: Il grande Ugo, grandissimo. Che pure lui penso abbia sudato l'acqua del battesimo insieme a noi.
3: Pure io
0: ha ballato e si è sfrenato.
3: Non ci vedo che tu guardavi e c'è niente.
0: Ma no,